Caccia al tesoro inizierà proprio alla mezzanotte del 18 di giugno, in coincidenza con l'inizio dell'estate a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia, e sarà una sorta di gioco avventura di proprio caccia al sole di mezzanotte, così si chiamerà il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri panorami mozzafiato e intanto ci si avvicinerà al tesoro nascosto. Ma in cosa consiste questo tesoro? Beh, è un lingotto d'oro, pensate, dal valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Quindi tutti pronti per questa caccia al tesoro. Company Globetrotter.

E adesso il nostro pomeriggio del sabato, voglio parlarvi anche di social, di WhatsApp, di Instagram e di Facebook, perché presto arriveranno piani a pagamento anche in Italia. I nuovi servizi Plus, che come detto presto arriveranno anche in Italia, aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie, delle chat e anche le funzioni legate ai creator con il supporto dell'intelligenza artificiale. Instagram Plus in particolare punta sulle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia. Ci sono anche le liste illimitate per la condivisione e la possibilità di aumentarne la visualizzazione mettendola proprio in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Poi c'è WhatsApp Plus invece, che offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Meta sta anche pensando di offrire più specifiche offerte per i professionisti con dei servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Beh, ogni sabato pomeriggio diamo spazio alla vostra musica preferita, 3 canzoni di fila, quindi non una sola, che scegliete voi all'interno di questo spazio che si chiama 3 per te. Il numero per richiederle è molto facile, inviate il tutto al 334-7191-061 con un bel messaggione WhatsApp, proprio come ha fatto Angela questo pomeriggio. Con lei due giornalisti, Riccione e poi ancora Marrakesh con gli Sbandati hanno perso, e Ghe Pechegno in stadio con Meravigliosa. 3 belle canzoni richieste da Angela questo pomeriggio.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le ha richieste Angela questo pomeriggio, protagonista del 3x3 di Radio Company. Con lei un salto nel passato, giornalistico, Riccione, ancora Marrakesh con gli sbandati hanno perso, e poi per chiudere il tutto gli stadio insieme al Gheppecchegno con Meravigliosa. Tre canzoni, dicevo, richieste da Angela, ma chissà, il prossimo weekend potresti essere proprio tu che stai ascoltando protagonista di questo spazio. Quindi 334 7191 061, invia subito il tuo messaggio, richiedi le tue tre belle canzoni a Radio Company. Messaggino WhatsApp 334 7191 061. Invece adesso una piccola pausa per noi e tra poco ritorneremo con un bel successo del passato e naturalmente uno del futuro.
0: Radio Company, Company 3x3.

0: successo del passato con Piero Pelù, Io ci sarò, ma anche ritorno con un bel successo del futuro, Cabana, il ritorno di Rama nel pomeriggio di Radio Company, live come con Luca Bravi fino alle 18. Vi ricordo come sempre che nell'ultima parte diamo molto più spazio alla musica, quindi se avete voglia di richiedere una canzone fatelo, ma nel frattempo ascoltate la nostra musica. Il numero è sempre lo stesso, 334 7191 061.
1: Radio Company. Yeah.

0: talk about.
1: Gli amici di Company. Gli amici di Company.
2: E in questo pomeriggio, in questo 6 di giugno, ritornano gli amici di Company. Ritorniamo ad occuparci di un concorso che riguarda il mondo della notte. E lo facciamo con Dino Pagliaro, che è responsabile di questo importante contest, di questa manifestazione per la Campania. Dino, buon pomeriggio, buon sabato.
3: Buon pomeriggio. Luca, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Company.
2: Allora Dino, siamo arrivati in fondo a questo concorso, siamo proprio alle finali che, se non vado errato, ci saranno lunedì. Parlaci un po' di cosa accadrà.
3: Sì Luca, allora lunedì 8 ci sarà la finale al Money Club di Milano, locale brandizzato Lamborghini, dove la Campania sarà protagonista perché abbiamo 15 finalisti delle 25 categorie. Siamo la terza regione in Italia.
2: Benissimo. Allora, finale, ovviamente c'è la possibilità di votare ancora? Non so.
3: No, le votazioni sono chiuse, adesso ci sarà una giuria che saremo noi regionali, più le votazioni sui social che sono state chiuse il 3 di maggio, più una giuria tecnica dove valuterà tutti i finalisti.
2: Quali sono le categorie della Campania, quelle più importanti in cui siamo protagonisti?
3: Le categorie della Campania dove siamo più protagonisti siamo nella voice uomini e nelle DJ donne, dove abbiamo 3 finalisti per ogni categoria.
2: Bene, bene Dino, allora ricordiamo ancora una volta appuntamento a Milano lunedì, ricorda anche un po' i social e il sito internet dell'evento.
3: Allora, i social sono Dance Music Award e l'indirizzo internet è dancemusicaward.it.
2: Bene, noi siamo arrivati in fondo a questa, questo evento, ricordiamo anche che poi tutto ciò che succederà potrà essere ovviamente visto sui canali social del concorso, anche sul sito internet. Dino, io ti ringrazio, restiamo appunto in contatto e ci ritroveremo per nuovi eventi.
3: Sicuramente, un saluto ancora agli amici di Radio Company.

ritorno di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci.

0: il grandissimo Rocco Hunt, la più bella del mondo, il nuovo singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu, richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di riascoltare I Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e streammo. Company.
1: Terminato anche per questo sabato, per questo 6 di giugno. Noi ci ritroviamo il prossimo weekend, sempre in diretta come con Luca Bravi. Vi anticipo subitissimo che dal prossimo weekend saremo anche live nelle piazze più belle, perché ci ritroveremo proprio il 13 di giugno, quindi sabato prossimo, per la prima di questa estate 2026 in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero, quindi con Radio Company in Action estate 2026. Un bacione e un abbraccio, adesso vi lascio con Mauro Tonello, alla prossima! Company Planet.
2: Radio Company Time.

0: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, boutique.

0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
12: Clap your hands now.
11: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Francisco, DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: Ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Botta da 90, il lunedì mattina. Iniziamo una nuova settimana insieme, bella carica, bella energetica. Salve a tutti, da Mauro Tonello, miei cari bestioline e bestiolini d'ascolto. Pump up the value, please. Partiamo con Stefano Secchi, che salutiamo con la voce di Oscar, la sua Children Voyage, Sash di Adelante, poi lui, DJ Jen, con The Launch.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era DJ Shank The Lunch, Sasha Delande, Secchie con la voce di Oscar e Children Voyage, visto che la signora in questione era francese. Ci fermiamo un po', torniamo con Marco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti. Conti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Company suona a botta 90, ma che ve lo dico a fare, insomma, è sound inconfondibile della mattina presto qui su Radio Company. C'è DJ che la console, vi dicevo, Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, è un vocalist molto famoso in quel del nord Europa. Lui si chiama Marco e ci darà questa Because I Love You, poi BBE, 7 Days, 1 Week.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tra Madonna e Stardust con Music Sounds Better on Holiday e Encore con le Disc Jockey. Abbiamo chiuso così l'appuntamento di Botta da 90 di questo primo della settimana con Mauro Tonello. Ci sentiamo domani sempre a quest'ora qui su Radio Company, grazie a DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Sofia. Alvaro Soler, questa è Sofia, buongiorno. Sofia o Sofia, con l'accento sulla A. Buongiorno amici, buongiorno alle De Biasi.
1: Buongiorno.
0: Oggi siamo io e te, te ed io e gli ascoltatori che ovviamente certo Sisma, voi direte sta male. No. Beh, oddio, forse magari sa che è andato a Roma a vedere Cesare Cremonini. Poteva vederlo a Padova? Sì, ma ha scelto di prendere i biglietti per Roma perché così si prendeva un giorno di ferie. Questo è Enrico Sisma.
2: Tutto ricordatelo. Lussa.
0: Tu cos'hai che ha detto?
2: Tutto lussa.
0: Ah, tutto lui, sì, certo. Questo è Enrico Sisma, ricordatevelo domani quando lo sentirete che lui oggi vi ha abbandonati, oggi che è lunedì, oggi che è quel giorno in cui voi non vorreste essere abbandonati. Chi c'era? Noi due. Lui no. Chi c'era oggi di lunedì a tenervi compagnia, a supportarvi oggi proprio mentre gli studenti sono a scuola e voi vi svegliate pensando, ecco, loro dormono? E invece mi tocca andare a lavorare. Chi c'era? Ale De Biasi e Carlotta. Sisma? No, lui no per niente. Come?
3: Ricordatevelo.
0: Ricordatevelo. Buongiorno amici, come state? Tutto bene? Noi siamo qui con voi. Prima mezz'ora sempre dei sommersi. Io te lo dico Ale, oggi voglio proprio condurre serena. Cioè, quindi mi sento di dire sommersi. C'è qualcosa di cui avete voglia di parlare, così giusto? Fate voi, per favore. Non perché io ho, sapete che io ho un sacco di post da smaltire. Ne ho ancora di più, perché questo weekend ho fatto salva su un trilione di post. Però magari, che ne so, gli ascoltatori riescono sempre a darci degli spunti interessanti. Certo. Quindi se avete voglia di dirci qualcosa, c'è qualcosa magari che avete voglia di dirci o di cui avete voglia di parlare, il numero lo sapete, 333-2688-688. Partendo dal weekend di Ale De Biasi. Ale De Biasi ha lavorato tutto il weekend e nel fuori onda mi stava dicendo che ha lavorato molto bene anche perché ha bevuto molto poco. Giusto Ale?
3: O meglio, non ho neanche bevuto.
0: Sì, forse
3: tanta acqua.
0: Ma lo sai che ieri Ale stavo dicendo, allora io ormai non bevo da un anno. Poco più di un anno, perché ovviamente io sono stata incinta 9 mesi, ora sto allattando, insomma, quindi non ho bevuto veramente da maggio dell'anno scorso, io non bevo. E ieri stavo dicendo, ma lo sai che non mi manca? Cioè, è vero, sì, buono il vinello, così, però tutto sommato a me quella sensazione un po' di stordimento non mi manca. Quindi dicevo, forse non cioè, non lo so, non lo so.
3: Della serie, ti diverti anche senza bere.
0: Beh, allora, quello indubbiamente, però tutto sommato forse non mi viene neanche voglia in questo momento di bermi quel bicchiere di vino. Quindi ti dico, quando sarà il momento di ricominciare a bere, tra qualche mese, non lo so se lo farò, cioè, ma magari rimarrò così senza bere e diventerò improvvisamente astemia. E uno dice, ma chi l'avrebbe mai detto, Carlotta astemia? Oh, pazzesco! Niente, così oggi si parte un po' a cazzeggio. Ragazzi, come è andata questo weekend? Sicuramente un sacco di voi saranno andati al mare, perché c'era tutto sommato c'erano delle belle giornate, acquazzoni a caso, ma tutto sommato belle giornate. Gli studenti li salutiamo così, facendo ciao con due mani, perché sì, venerdì la maggior parte di loro venerdì hanno finito la scuola, quindi in questo momento si stanno rigirando. Si stanno rigirando sotto le coperte o comunque in generale sul materasso per dormire un altro pochino, ma tra un po' cominceranno centri estivi, creste, perché i genitori da qualche parte li devono piazzare questi ragazzi. Voi invece cosa ci raccontate? Dove siete? Che fate? Come state? C'è qualcosa di cui avete voglia di parlare? Solito numero 333-2688-688, se non sbaglio a quest'ora c'è il mixatone, giusto? Dei mixaggi? Vai.
4: De Biasi. Ale. Ale, fammi sentire una tua risata.
5: Ciao company, ciao family.
6: Io vorrei vincere.
2: Questo è svegliarsi.
5: Carlotta, guarda che nei supermercati ci sono i canestrelli doppia confezione in offerta.
7: Non c'entra niente, ma anche per me oggi è l'ultimo giorno di lavoro.
8: Ma io sono la figlia di Rodolfo, quello sempre senza benzina, che finalmente si è preso la macchina elettrica.
9: È l'ultimo giorno di scuola.
10: Finita la scuola, non faccio neanche più latina, se
11: è finita la scuola!
12: È finita la scuola!
13: È finita la
1: Scuola!
6: Però io il 13 giugno ho l'ultimo esame all'università. Aia. Vi prego, pregate per me.
12: Carlotta, ti voglio bene!
13: Saluti! Siete fantastici!
14: Tutti insieme! Oh.
15: Sto arrivando!
16: Ma io non mi sento.
17: Ah mio!
18: Chi non salta?
19: Palle d'oca! Ah.
20: Che stanno demolendo il Super Sonic.
0: No, non me lo dire.
20: Disastro.
21: La cosa che più mi rende povero è sicuramente mia moglie. Mia moglie è drogata di scarpe. A casa avrà più di 100 paia di scarpe. Non sto scherzando. Più di 100 paia.
22: Buongiorno, family. La cosa che mi fa spendere più soldi è sicuramente la colazione in pasticceria ogni mattina. Potrei avere risparmiato un sacco di soldi facendola a casa.
0: Buongiorno. Posso dirti, allora, è il messaggio di uno dei nostri giovanissimi ascoltatori che è finita la scuola, non faccio più latino. Mi ha preso proprio una sensazione di libertà per lui, perché io ho ben presente quella sensazione di quando tu hai una materia che proprio ti angoscia. Sai quelle materie che ti angosciano e tu vai a scuola angosciato e devi fare le verifiche, cioè ti viene voglia. E tu pensi, in quel momento lì tu pensi, io sono in trappola. Cioè non c'è niente, non lo so, quella sensazione proprio di sentirti in trappola, perché magari latino, io per esempio latino, biologia, mi facevano sentire mi sembrava che non ci fossero scogli più alti da superare. Poi finisci la scuola. Sì, poi finisci la scuola e dici: ma adesso la vita è bellissima, è leggera. Poi ti iscrivi all'università e tutto l'altro. Poi devi lavorare. Però lì tu dici: ah, che sensazione meravigliosa. Va bene, amici, dai, buongiorno. Senti, mentre gli ascoltatori si svegliano, che qua sono dei. Oggi devo dire che, a parte qualche insulto a Sisma, perché giustamente oggi non c'è, c'è giustamente l'insulto. Devo dire, i sommersi un po' pigri questa mattina, ma lo capisco, perché quelli che generalmente si svegliano presto per magari accompagnare i figli a scuola, prepararli eccetera eccetera, questa mattina magari si riescono quantomeno a bere il caffè in silenzio. Così parto in bomba. Qual è la frase che il vostro partner o in generale le persone che vivono con voi vi dicono più spesso, che voi sentite più spesso? La frase che io sento più spesso dal mio fidanzato è: Carlotta, mi chiami per favore? Perché perde sempre il telefono. Esatto. Esatto, perché perde continuamente il telefono. E io passo il mio tempo invece a chiamarlo per capire dove sta collocato in casa il suo telefono. Qual è la frase che il vostro partner, i vostri figli, i vostri genitori, se vivete con i vostri genitori, vi dicono più spesso? Così, giusto per curiosità.
3: Vuoi sapere la mia?
0: Sì.
3: Cosa fai stasera a cena?
0: Cioè, cosa prepari a cena stasera?
3: Esatto, sì.
0: Ma
3: sì,
0: chi è
3: sì.
0: che te lo chiede?
3: Beh, la faccio io questa domanda.
0: Ah, sei tu che la fai questa domanda? Che palle, Ale, posso
3: dirti? È il mio buongiorno.
0: Cioè, tu ti svegli la mattina e dici: ma stasera cosa si mangia?
3: Esatto.
0: Ma tua mamma veramente santa donna, posso dirti. Cioè, perché lei immagino non ti manda a quel paese, ma ti dice: non lo so, Ale, ancora ci devo pensare. O ti dà una risposta sensata?
3: Non mi risponde direttamente.
0: Ah, fantastico. Dai, 333-2688-688, siamo pronti a partire. Amici sommersi, questa mezz'ora tutta vostra. Adesso arriverà Rama.

0: Post Malone, questo è Chemical, siete su Radio Company, amici, buongiorno. Allora, siamo partiti un po' così, un po' random, un po' dandoci il buongiorno, visto che oggi siamo solamente io e Ale, e soprattutto devo dire che il primo giorno dopo la fine delle scuole è sempre un po' così, ma giustamente, perché i genitori vanno un po' a rilento, quindi ci sono bene o male tutti gli altri, poi arrivano anche i genitori, poi ad un certo punto arrivano anche i giovanissimi. Nel frattempo siamo partiti chiedendovi come state, come è andato il vostro fine settimana, che avete fatto, vari ed eventuali. C'è chi scrive: ragazzi, buongiorno, il mio fine settimana a bomba, sabato sera la butterfly run, con stupore ho corricchiato, un po' dopo infortunio, perfetto, cioè nel senso ho corricchiato dopo l'infortunio, suppongo. Comunque sono stata brava, domenica invece una festa tradizionale moldava con le amiche, poi gelatone buonissimo in compagnia, insomma bel weekend. Qualcuno dice: ieri concerto di Max Pezzali a Lignano Sabbia d'Oro, bellissimo, bello. E poi siamo partiti così, mentre voi ci raccontate un po' il vostro weekend, mentre ci raccontate semplicemente qualcosa, cioè noi dicevamo: se avete voglia di parlare di qualcosa che avete sentito, che avete fatto, che qualcuno vi ha detto, cioè questo è lo spazio perfetto. Ma anche perché noi prendiamo tanto spunto da voi, la maggior parte delle volte siete voi che ci date gli spunti per poter mandare avanti le puntate. Ieri una delle, cioè siamo partiti anche dicendo qual è la frase che la persona con cui vivete, o le persone con cui vivete, che possono essere moglie, marito, figli, cugini, parenti, insomma le frasi che vi dicono più spesso. Ale a sua madre dice: che cosa c'è stasera a cena, appena si sveglia. Ma non sei l'unico in realtà.
1: Alla mia ex magari.
0: Anche alla fidanzata?
1: Sempre io penso solo al mangiare.
0: No, ma io pensavo che fosse una cosa limitata alla mamma, ma invece no, tu anche no. Povera Alessandro, posso dirti una cosa? Allora, nel tuo essere single, valutala questa cosa. Quando troverai un'altra fidanzata, magari modifica la frase, invece di dire cosa si mangia a cena la tua anche perché poi sei tu che prepari la cena, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Che senso ha? Però comunque in generale non sei l'unico, perché Monica dice: buongiorno, io ho tre figli maschi, ovviamente la frase che dico più che sento dire più spesso è: cosa si mangia stasera a cena.
1: Vedi?
0: Devo dire che probabilmente la più quotata. La cosa che il mio fidanzato mi dice più spesso è che è sempre stanco. Che palle, ecco, rottura di scatole. Detto questo, 3332688688, insomma, siamo partiti così chiedendovi qual è la frase che sentite dire più spesso, perché io dicevo, per me è: mi chiami? Perché il mio fidanzato perde continuamente il telefono. Secondo Ale, che sia fidanzato, mamma o insomma la persona con cui vive in generale, chissà Ale se quel poco tempo che hai convissuto col nostro amico Matteo Esposito, anche a lui dicevi: cosa si mangia a cena questa sera? mi sarebbe piaciuto sentire la sua risposta. Mamma, in ogni caso, se avete voglia, qual è la frase appunto che sentite dire più spesso dalle persone con cui vivete? 333 2688 688.

0: Questo è Mirage su Radio Company nella Family, prima mezz'ora andata, amici, come sempre con voi sommersi. Ciao, come state? Tutto bene? Adesso purtroppo il nostro tempo è finito, perché tra pochissimo apriamo le porte anche a tutti gli altri, quindi a tra poco. Radio Company.
1: Spot. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Company nella Family. Adesso invece, ragazzi, arriva un brano tutto nuovo, Karol G con Manu Chao. Questa è Viajando por el Mundo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: oggi viaggiando per il mondo. Buongiorno amici, dai che c'è l'ora esatta.
1: Mi senti?
0: Io ti sento, tu mi senti?
1: Io ti sento, tu mi senti?
0: Io ti sento, tu?
1: Ti sento.
0: Se parlo così mi senti?
1: Ti sento.
0: Ok. Le 7:02.
1: Ma oggi?
2: Radio Company
0: Ma
2: Time.
0: Oggi per caso? Oh sì! Ciao studenti, oggi vi perdete questa sigla. Ciao Sisma, oggi ti perdi la sigla.

0: Anissa, vorrei che mi soffrire.
1: Ci passo sopra ormai.
0: Bravo, tu sei proprio sportivo. Con quella maglietta fantastica che indosso oggi. Ma è melangiata quella maglia, è melangiata.
1: Brava. Melangiata.
0: Melangiata.
1: Che significa?
0: Bisogna mica spiegarti tutto. Va bene, dai. Buongiorno, questa è la Family, come dicevo, senza Enrico Sisma, siamo io e Ale De Biasi, buongiorno. Ma scusate, voi, non so se posso farlo da questo microfono. Pronto? Pronto? Mi senti? Ascoltatori, ci siete, no? Perché
1: Carlotta, ricordati che sei in radio, ok?
0: Buongiorno, benvenuti, come state? Tutto bene? Oh. Sì, questa è la radio.
1: No, la radio. Non che è la radio.
0: Non devo dire, allora cosa devo dire? Che siamo in autobus, cioè non so. Buongiorno e... qualcuno chiede chi è il cantante della sigla del lunedì. Non lo sappiamo. Noi non abbiamo la minima idea di chi sia il cantante della sigla del lunedì, perché intanto l'ha fatta Sisma, ma l'ha fatta tramite i suoi magheggi. Sapete che Sisma ha l'orecchio assoluto, no? Enrico Sisma è il nostro Enrico Papi. Ecco, diciamo questa cosa qua. Lui, la nostra sarabanda, ecco. E non abbiamo idea di chi sia il cantante di questa sigla.
1: Stefan.
0: Si chiama Stefan?
1: Stefano, sì.
0: Quanto è inventata da 1 a 10 questa cosa?
1: 10.
0: Ok, beh, vabbè. Senti, allora, visto che così, nel frattempo vedi, quando tu dici agli ascoltatori che sono pigri, improvvisamente compaiono, e allora siete pigri. E così magari ci facciamo mandare qualche messaggio. Nel frattempo ho letto una notizia che mi ha fatto molto piacere, perché, allora, partiamo dal presupposto che McDonald's, come tutte le catene americane o in generale che non nascono in Italia, ci danno sempre l'impressione di, che ne so, gli store che trovi in Italia di essere un po' di serie B, no? Perché, che ne so, McDonald's, essendo nato in America, tu ti aspetti che in America ci siano i super mega store gestiti al 350%, e noi invece magari siamo solamente delle succursali. Oh, ma lo sai che Chiara Carli, che tu dirai chi è, adesso te lo dico, è la miglior direttrice McDonald's al mondo, e lei è la direttrice del McDonald's di Jesolo.
1: Ah, però.
0: Oh, posso dirti, brava.
1: Bravo.
0: Praticamente Chiara Carli, store manager del McDonald's di Jesolo, è stata premiata ai Global Ray Kroc Award 2026, che è un riconoscimento internazionale che la incorona come miglior direttrice di un ristorante McDonald's a livello mondiale. Oh, posso dire che poi qua siamo sempre tutti a criticarle, no, queste grandi catene, però tutto sommato, cioè, se è gestita bene, si vede, e congratulazioni, premio che viene assegnato ogni anno ai manager che si distinguono tra oltre 43.000 ristoranti del mondo per eccellenza operativa, risultati gestionali, capacità ovviamente di incarnare i valori del brand. Solo l'1% dei direttori McDonald's viene selezionato per questo riconoscimento, e posso dire chapeau, perché la vincitrice quest'anno non solo è italiana, ma è anche magari dalle zone di chi sta, vabbè, noi siamo in Veneto, quindi anche dalle nostre zone. E congratulazioni, Chiara Carli. Magari lei ci ascolta. Ti immagini se Chiara Carli adesso ci sta ascoltando e dice: ma sono io, Chiara Carli.
1: Esatto,
0: ma
1: magari
0: wow.
1: Qui da Jesolo, appunto.
0: Esatto. Come state voi, amici? 3332688688. Oggi siamo proprio in relax, visto che non c'è Sisma, si parla di un po' di tutto, di più, quasi come fosse una sorta di raga, non c'entra niente, ma insomma, diciamo abbastanza spazio libero. Siamo partiti stamattina con qual è la frase che sentite dire più spesso al vostro partner o ai vostri figli in casa, ma se avete voglia di commentare le notizie che noi vi diamo, visto che io devo smaltire i post, oggi penso che sfrutterò la mia giornata per farlo, potete farlo. 3332688688.

sì, esatto, Ale De Biasio. Madonna e Sabrina Carpenter, that Bring Your Love. Amici, non si scherza più, non si ride più, non c'è niente da ridere, perché adesso è arrivato un disco, dovete scegliere voi ovviamente un disco da cantare ad alta voce. Due opzioni, numero uno e numero due, siete voi a votare, 333-2688-688 come sempre a quest'ora. Vi facciamo ascoltare un pezzettino di uno, un pezzettino dell'altro, voi dovete semplicemente mandare un messaggio con scritto uno o due alla velocità della luce, giusto per farci sapere qual è la vostra preferenza. La canzone numero uno è questa.

0: La numero due invece è questa. Ho fatto la tua scelta tu?
1: Certo.
0: Dai, 3332688688, scegliete voi, votate quindi tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Salve Eros Ramazzotti, devo dire che ha stravinto, quindi il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme siamo io e Ale De Biasi. Oggi Enrico Sisma l'abbiamo lasciato a Roma perché è andato a vedersi il concerto di Cesare Cremonini. Voi direte, non se lo poteva vedere a Padova così poi veniva in radio? Certo che poteva, lì è scelto lui.
1: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: Ma mica lo diciamo a caso, furbamente ha detto vado a Roma così mi tocca prendermi un giorno. Detto questo, buongiorno, noi abbiamo giusto per la Radio Verità, abbiamo dei problemi con WhatsApp, figurati, non vuoi avere dei problemi con WhatsApp il giorno proprio in cui WhatsApp ti serve, ma figurati. Ovvio. Ovviamente. Detto questo, a proposito di, prima dicevo che ho i miei post da smaltire e lo farò oggi, visto che non c'è Sisma, ne approfitto per passare di palo in frasca, come si dice. Quindi siamo partiti con: qual è la frase che vi dice più spesso il vostro partner? Poi siamo passati a parlare di Chiara Carli, che è stata premiata come miglior store manager di McDonald's, e lei ha il McDonald's, gestisce quello di McDonald's di Jesolo, quindi molto bello. E adesso ecco come potrebbe essere la vita nel 2050. Molto bello vedere. Sì, bravo Ale. Molto bello vedere come l'immaginazione vola. D'altronde, quando erano, insomma, gli anni 90, si immaginava il 2025, 2026, il 2020, si immaginavano le auto voleranno. Poi in realtà abbiamo ancora Flavia Vento che cerca di fare un po' di politica, però è sempre bello immaginarlo. Adesso ci sono delle tecnologie che lasciano spazio all'immaginazione, quindi adesso io vi faccio una carrellata di cose che potrebbero esserci o che potrebbero essere nel 2050. Per esempio, l'intelligenza artificiale ci permetterà di parlare con gli animali, perché tradurrà il linguaggio di balene, cani e uccelli nella nostra lingua. Secondo me è plausibile. Ale, cosa dici?
2: Mi fa un po' paura questa cosa.
0: Perché dici che ti fa paura? Beh, perché potrebbe esserci la frase "io ti ucciderò, ti mangerò". Adesso
2: qualcosa del
0: ma no, ma immaginati, scusa, ma l'intelligenza artificiale che fa parlare la mia cagnolina Mimma.
3: Vabbè,
0: è una cosa bella.
3: Sta sempre zitta la Mimma. Cioè,
0: no. No, tu pensi, ma lei parla poco, è come Lino Banfi, capito? Non marico in famiglia, una parola è troppo, due sono poche. Poi, i sogni diventeranno dei file video. Le persone potranno rivedere i propri sogni come se fossero stati registrati da una videocamera. Questo è molto figo. Gli animali estinti torneranno sulla Terra. I mammut diventeranno il primo simbolo della de-estinzione. Questo mi fa ansia, posso dirti?
3: Davvero.
0: Il tuo corpo si riparerà dall'interno. Nanorobot nel sangue potrebbero... Mamma mia, è qua... Guarda, non dico niente. Comunque, nanorobot nel sangue potrebbero prevenire le malattie prima ancora che vengano diagnosticate.
3: E quanto costerà, scusa?
0: Al di là di quanto costerà, per me è geniale, ma se è nata tutta quella polemica, quel casino micidiale per i vaccini del Covid, tu vuoi che i nanorobot nel sangue non, cioè, vabbè, i nonan arriveranno subito? Lasciamo perdere. I robot vivranno nelle nostre case, assistenti umanoidi cucineranno, puliranno, si occuperanno delle commissioni per tutto il giorno. Figata, ma come dice Ali, quanto costerà questa cosa qui? Comunque verosimile, perché per esempio Tesla, se non sbaglio, sta lanciando sul mercato un robot umanoide, quindi ci può stare. I treni sostituiranno gli aerei, i viaggi tra città verranno attraverso tunnel a velocità paragonabili a quelle degli aerei. E io penso solo alla Salerno-Reggio Calabria, che è ancora lì da tipo 35 anni. E poi, vabbè, la carne verrà prodotta senza allevare animali. La carne del futuro potrebbe essere coltivata in laboratorio, le bistecche nasceranno nei bioreattori e non negli allevamenti. Questo potrebbe essere molto più green, molto più etico. Le città galleggianti diventeranno la normalità, quindi interi quartieri galleggeranno dove un tempo terminava la costa. La privacy, e questa secondo me è la più vera, diventerà un lusso. Minuscoli sensori monitoreranno stanze, strade e città senza essere visibili. Le lenti a contatto diventeranno degli schermi, quindi traduzioni, indicazioni, messaggi appariranno direttamente nel tuo campo visivo. La Terra avrà una sua copia digitale, quindi i disastri verranno simulati e testati prima di colpire il mondo reale. Le batterie potrebbero durare degli anni, quindi ricaricare i dispositivi non sarà più una preoccupazione, continueranno a funzionare per

0: questo è Break My Heart, mamma mia che paura. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, come state? Tutto bene? Si stava parlando di come sarà il mondo nel 2050, ho chiesto a voi cosa ne pensate, io avevo letto una carrellata di previsioni, no? Di come potrebbe essere il mondo nel 2050, alcune abbastanza verosimili ci possono anche stare, alcune sono un po' ottimiste, alcune invece sono un po' così, forse un po' troppo futuriste. Ho chiesto a voi cosa ne pensate, secondo voi come sarà il mondo nel 2050? Sentiamo.
1: A me è incuriosito. Riuscisse la de-estinzione anche per, non lo so, un fatto di curiosità. Poi anche la questione dei nanorobot nel sangue per dire malattie prima che vengano fuori. Secondo me è una bella cosa anche per poter vivere di più, nel senso c'è tanta gente che muore giovane, quindi magari può essere un aiuto.
0: Perché no? Allora, per chi si fosse appena collegato, allora si diceva una delle cose che potrebbe essere nel 2050 la de-estinzione, quindi potrebbero tornare a vivere degli animali che sono estinti. La seconda cosa che dicevamo è la questione dei nanorobot nel sangue per prevenire delle malattie, il corpo praticamente che si cura e si rigenera dall'interno. Poi?
2: Ciao Carlotta, il tunnel, la lievitazione magnetica è già attivo.
0: Sì.
2: Hanno già fatto i test, il treno in questo tunnel in assenza d'aria viaggia ai 1000 all'ora.
0: Sì, però da lì a sostituire gli aerei, insomma, ce ne passa, insomma, mi sembra un po' too much. Poi andiamo avanti.
3: Buongiorno, buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
3: Beh, io penso che se come popolazione non strighiamo dal comando tutti questi guerrafondai nel 2050. Penso che sarà tutto raso al suolo.
0: Vedi che poi forse alla fine c'ha ragione Flavia Vento. E poi dai, andiamo avanti.
4: Ciao Carlotta.
0: Buongiorno.
4: Dimmi te nel 2050 quanti anni hai. Pensa giorno per giorno, non pensare nel 2050.
0: Vabbè, ho capito, se fosse sta chiacchierando adesso, non è che mangiamo due chiacchiere così pur parlare.
5: Ma che cazzo, ma sei Carlotta!
0: Dai ragazzi, dei bagari ne parliamo dopo, se avete voglia, quindi 333-2688-688, come sarà secondo voi il mondo nel 2050, cosa ci sarà, cosa non ci sarà, cosa faremo, cosa non faremo, cosa farete voi, cosa non farete voi. Nel frattempo ci prendiamo una pausa perché tra poco arriva lo sfigometro.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
6: La Family di Company. Radio Company con la Family. I want-

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice,

0: a Marrakesh. Volevo capire su Radio Company nella Family. Ah, amici, certo ve ne sarete accorti. Oggi abbiamo messo in pausa il cantachì. Lo sapete, quando c'è sisma, il cantachì si prende una pausa. Magari non vi interessa questa cosa, però è giusto dirlo. Da domani invece si torna a giocare con il cantachì. Si torna a regalare la Company Bag. Settimana scorsa invece vi abbiamo regalato un buono da 200 euro Volotea. Quindi insomma i premi sono sempre interessanti. Da domani torna tutta la normalità, quindi da domani si riparte con il cantachì. Sentiamo, abbiamo un vocale?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Se sisma è andato al concerto di Cremonini, io sono andato a quello di Tiziano. Questo è il risultato. Ciao Carlotta, ciao Ale e ciao Martin.
0: Un po' senza voce, ma ci sta, posso dirti. Con Tiziano Ferro cosa vuoi? Vuoi non cantare a squarciagola? Tra l'altro Tiziano Ferro che è stato, non so Ale se hai notato, se l'hai visto, è stato al centro di qualche polemica, ma d'altronde sempre tutti molto bravi a parlare, a far girare i video, è stato al centro di qualche polemica perché girava un video di Tiziano Ferro durante un suo concerto, se non sbaglio cantava Perdono. Sapete che Perdono è una canzone, insomma, quasi un po' rappata, molto veloce, molto insomma, che corre parecchio, e lui invece aveva molto fiatone, sembrava facesse un po' fatica a stare dietro al ritmo e alle parole. E quindi dio, polemica, Tiziano Ferro fuori forma, non ce la fa più, che rottura di scatole. Eh sì, esatto. E invece poi è stato pubblicato un secondo video a distanza di qualche giorno dove lui ci sta dietro benissimo, alla grande. Quindi insomma Tiziano Ferro,
2: ma
0: ragazzi, è pur sempre Tiziano Ferro. Weekend questo di grandi concertoni, perché c'è stato Tiziano Ferro, c'è stato Cesare Cremonini, ho visto che c'è stato Achille Lauro, insomma ce ne sono stati diversi. Nel frattempo noi qui, visto che Enrico Sisma non c'è, è andato al concerto appunto, come dicevamo, di Cesare Cremonini a Roma, siamo solamente io e Ale De Biasi. Stamattina abbiamo parlato di come sarà il mondo secondo alcune previsioni nel 2050. Quindi io ho chiesto a voi: come sarà secondo voi il mondo nel 2050? Ci sarà, immaginando, qui dovete lasciare un po' spazio all'immaginazione. Qualcuno può anche dire le auto voleranno, perché prima o poi queste auto inizieranno a volare. Prima o poi. Sentiamo chi c'è.
3: Io nel 2050 avrò 65 anni. Sei giovane Carlotta, sei giovane.
0: Ma sì, insomma 65 anni, io ne avrò 58, Ale tu ne avrai? 55?
4: 55, sì sì, ricordati sempre, sì. 3 anni meno di te circa, sì.
0: Ah 55, ok, 55, okay, vedi, quello saremo ci siamo così vicini d'età.
4: Cioè è la base giusta.
0: Perché, scusami, ma io e te siamo così quasi coetanei?
4: Non sembra.
0: Io pensavo perché... che avessi tipo 22 anni. No, io mi dimentico sempre che in realtà tu sei una persona grande, una persona adulta. Dai amici, 3332688688, quindi lasciate spazio all'immaginazione, come sarà secondo voi il mondo nel 2050. Radio.

0: Noise, questa è Getaway su Radio Company della Family. Buongiorno al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vitto.
1: Buongiorno, ciao Carlo, ciao ragazzi.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ragazzi.
0: Tutto bene?
1: Abbastanza, dai, è lunedì.
0: Dai.
1: Però abbiamo un amico che ci aspetta al telefono, Paolo Corazzon di Tribi Meteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno, buongiorno, che piacere trovare questi due amici, perché così posso definire come voi chiamate me amico, Vittorio, grazie Carlotta.
1: Ma lo sei?
3: Allora, buongiorno a tutti,
1: sì.
3: Parliamo di condizioni meteo sostanzialmente estive sull'Italia, ma il nord Italia a metà settimana vedrà passare una perturbazione, quindi mercoledì in particolare il nord vedrà dei temporali e degli acquazzoni. Però ci stanno, anzi volendo avranno il merito anche di portare aria un po' più fresca, quindi questa settimana si suda sì, ma non tantissimo, che insomma ha la sua importanza, voglio dire, no?
1: Sì.
3: Quindi temperature alte soprattutto però al centro-sud, al nord invece in qualche modo si respira, rimaniamo sotto i 30 gradi, quantomeno 30 gradi al massimo, e poi ripeto, mercoledì arrivano anche dei temporali.
1: Sì.
3: Ecco qua, il succo più o meno è questo.
1: Sì,
3: voilà.
1: Poi mi pare di capire che la sera, cioè la notte, non si va troppo su con la temperatura, no? Non c'è quell'effetto.
3: No, infatti, non abbiamo notti tropicali,
1: ecco,
3: si definiscono
1: lì.
3: Così,
1: sì.
3: Proprio quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi, invece da noi si dormicchia ancora abbastanza bene, ma ecco, le zanzare, non so come è la situazione da voi, loro sembrano invece devi svegliarsi bene ultimamente.
0: Sì, sì.
3: Quindi,
0: sono tornate.
1: Ecco, godono di ottima salute.
0: Va bene, grazie mille Paolo, buon lavoro a Trebi Meteo.
3: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company nella Family. Mi piace Emanuela che sogna in grande, dice nel 2050 avrò scusate, è il mio sgabellino che scricca. 92 anni, vorrei esserci in realtà per vedere se... Mi piace che fa riferimento ai pronipoti. I pronipoti, Ale, tu sai chi sono?
1: Pronipoti.
0: No. I pronipoti.
1: Nipoti acquisiti.
0: No, ok, tipo. Sì, no, però cioè, mi sembra che ci sia proprio un cartone dei pronipoti dove ci sono, cioè, il robot, loro hanno un robot cameriera che gli sistema tutta casa, gli fa proprio la domestica ed è un robot. E poi loro si muovono da un posto all'altro con tipo delle scale mobili. Hai presente negli aeroporti dove ci sono quelle scale mobili piane,
1: certo, sì,
0: quel
1: sì,
0: pavimento
1: sì,
0: che va
1: okay.
0: avanti, questa sorta di tapirulan che va in avanti? Sì. Ecco, loro si muovono con quella roba lì. E Emanuele dice: mi piacerebbe vedere se effettivamente il mondo sarà come il mondo dei pronipoti. Non lo so, io secondo me no, la vedo un po' dura. Poi chi c'è?
2: Nel 2050 spero che i robot vanno al lavoro al posto nostro e noi ci godiamo la vita con meno stress, e che inventino una scusa da supereroe, che così quando dobbiamo muoverci per qualsiasi cosa prendiamo quella in 2 secondi sei a destinazione invece di prendere l'aereo, treno, macchina.
0: Beh, signori, una tuta degli Avengers, una tuta da Iron Man per teletrasportarti di qua e di là. Posso dire che questo è il sogno? Ma quale... ma... distinzione, nanorobot, ma neanche il robot che fa le cose al posto tuo non sarà mai paragonabile ad una tuta che ti permette di teletrasportarti di qua e di là.
3: Io avrei 86 anni.
0: 86 anni?
3: Spero essere ancora qua al mondo.
0: Speriamo di sì.
3: I cambiamenti ci sono. Ciao,
0: dai, guarda,
3: buona giornata.
0: Mi sento di dire di sì, dai, no, cerchiamo di essere un po' positivi, anche perché se, come hanno detto, ci sarà la possibilità di curarsi, ovviamente in modo migliore, più intelligente, più anche dall'interno, facendo più prevenzione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, probabilmente l'aspettativa di vita, come dicevamo prima, si alzerà parecchio, quindi why not?

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
11: Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme, per una grande emozione.

0: Annalisa, ma noi, ladies and gentlemen, abbiamo Annalisa.
1: Ma buongiorno a tutti, sì.
0: Ma vivi, ma ciao. Che bello vederti.
1: Infatti ti vedo.
0: Non vado ogni
1: ti
0: tanto.
1: Sento e ti vedo, sì, dai, che quando non c'è sisma ci possiamo fare un po' i cavoli nostri.
0: Sì. E a proposito,
1: ecco, dimmelo che io ti aspetto.
0: Sono usciti le prime due coppie di Temptation Island.
1: E vai, io qui ti volevo.
0: Sì.
1: Ma magari guarda, a luglio dovrebbe iniziare.
0: Ah, ok.
1: Sapete che io e Carlotta abbiamo questo feeling su Temptation, che poi siamo lì a fare le nostre conversation, che fa
0: le nostre conversation
1: sul programma. Beh, aspettando che io vada come concorrente.
0: Ma infatti, ragazzi, io ti aspetto nel allora, devo
1: nel
0: dire che
1: tu che non c'è più,
0: sì,
1: però.
0: Esatto.
1: Ah, no, perché ora lo fanno non più in Sardegna.
0: Però vabbè, Vivi, posso dirti, trovati qualcuno e vai a Temptation.
1: Ma infatti io vorrei un fidanzato solo per quello. Cioè per poi lasciarmi lì in diretta nazionale e fare un po' di soldi.
0: Guarda che Ale De Biasi è su piazza, se vuoi. Vi lasciamo con Viviana, sono le 9 e un minuto,
2: Radio
0: domani.
2: Company
0: ciao.
2: Time.
3: Company Breaking News.
4: Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb. Così il consigliere per gli affari internazionali della guida suprema Khamenei nell'escalation tra Israele e Iran, che si sono scambiati attacchi con missili dopo che Tel Aviv aveva bombardato la periferia di Beirut. Trump chiede a Netanyahu di frenare sulla replica. Un accordo è vicino, insiste, ma intanto colpiti diversi obiettivi a Teheran e in altri centri. Danni nel complesso petrolifero di Karun, senza vittime. Ucraina, negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E quanto emerso dal summit a Londra tra il premier Starmer e il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e il presidente ucraino Zelensky, che ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo: non cederemo il Donbass. 12 morti e oltre 200 feriti in Indonesia, alle prese con crolli, allarme e tsunami per un sisma di magnitudo 7.8 al largo dell'isola di Mindanao. Si teme un bilancio maggiore di vittime. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in

0: Borrelli, naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli, olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni per

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Killers, solo i cavalli. Only the Horses, pezzo che mi piace un sacco, appena ascoltato su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti, buona mattinata, matti del mattinè, buon lunedì. Allora, stiamo cercando di capire se l'amicizia uomo-donna può esistere in maniera disinteressata, oppure c'è sempre qualcosa, un interesse, magari non in quel momento perché siamo fidanzati, ma in un futuro... Chi lo sa, uno non è che proprio lo esclude davvero, almeno secondo questa ricerca recente ci dice che è proprio così. Ma sentiamo prima voi, voglio sapere se avete molte amicizie dell'altro sesso, se siete gelosi del fatto che magari il vostro partner ne abbia, magari non di tutte, ce ne potrebbe essere una in particolare che vi infastidisce per qualche motivo. Sentiamo un matto del mattinè.
1: Ciao Diana, buongiorno da Trieste. Guarda, in merito a questo argomento, io sono gay, quindi ho tantissimi amici, ho avuto comunque insomma negli anni, ti assicuro che quando gli morosi, i ragazzi sapevano che sono molto attaccato a certe persone, a certe amiche, erano molto gelosi. Poi quando sapevano che, diciamo, non ero praticamente un pericolo, si acquietavano.
0: Ah, okay.
1: E ho visto negli anni che l'amicizia tra uomo e donna è molto molto difficile.
0: Sì.
1: Ci può essere un periodo e dopo quasi sempre scatta dalla parte dell'uomo e va oltre.
0: Ah, tu dici che è l'uomo quello che è più debole da questo punto di vista, che a un certo punto magari si innamora, perché se no è un po' più difficile forse che abbia tante amiche donne. Io pure penso un pochino che gli uomini facciano fatica. Io ho avuto tanti amici maschi per lungo tempo, più che altro a scuola, quando ero al liceo, poi dopo ci siamo magari un po' persi e adesso comincio a pensare che sia veramente dura già mantenere le relazioni in generale, poi quelle uomo-donna, a meno che non siamo tutti fidanzati, c'è sempre quel filo per cui un pensierino alla fine lo fai. Ce lo dice anche questa ricerca, ci rivela che le persone che hanno molte amicizie dell'altro sesso tendono a tradire di più, ma se non altro per una questione statistica, avendo tante amicizie dell'altro sesso vai a pescare lì, no? Se non ne hai invece devi andarle a ricercare altrove. Abbiamo un altro matto, sentiamolo.
2: Ciao, Vivi. Ciao. Ciao compagni. Io che sono tornato single volevo dare una dritta a tutti gli uomini.
0: Sentiamo.
2: Ricordatevi che la donna che costa meno è quella che pagate subito.
0: Vabbè, ma cosa c'entra? Ma qua stiamo parlando di amicizia, non del corteggiamento, di quanto devi sborsare per conquistare una donna. Vabbè, continuate a dirci la vostra opinione, se vi va adesso Karim Nassi.

0: su Radio Company. Allora, c'è questa nuova ricerca recente che ci dice che molte persone hanno questa sorta di back burner relationships, ovvero delle relazioni di riserva. Amicizie femminili per quanto riguarda gli uomini, tante amicizie maschili per quanto riguarda le donne. Di per sé non è che sia un problema per forza, cioè non è detto, non è sicuro al 100% che vi tradisca. Però nel caso in cui le cose vadano male all'interno della coppia, sono considerate alcune di queste un po' delle relazioni di riserva della serie. Sta andando male, mi vado a rifugiare in uno della mia cerchia di amici. Allora sentiamo un po' voi, c'è chi ci scrive: ciao Viviana, per me sì che può esistere l'amicizia tra uomo e donna. Il problema è mia moglie che non vuole che ne abbia. Questa è una questione un po' tosta, nel senso che secondo me è sbagliato limitare l'altra persona. Cioè, se hai delle amicizie femminili o magari da tanti anni, ci sta. Ce ne può essere qualcuna però che dà un pochino più di fastidio, perché noti che c'è una complicità che non ti piace, che magari ci esce troppo spesso, che chiede sempre consigli a quella persona, e allora lì io magari comincerei un pochino a infastidirmi. Però a limitare secondo me è sempre sbagliato, perché poi uno alla fine dice: vabbè, senti, se io devo negarmi delle cose che mi fanno stare bene, ciao, forse questa relazione non fa per me. La vostra opinione per quanto riguarda l'amicizia uomo-donna: magari vi è capitato che un vostro ex poi si mettesse con una vostra amica o un vostro amico? Vi è capitato? Come l'avete presa? Nel caso ce lo dite, messaggi vocali 333-2688-688.
1: Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb. Così il consigliere per gli affari internazionali della guida suprema Khamenei nell'escalation tra Israele e Iran, che si sono scambiati attacchi con missili dopo che Tel Aviv aveva bombardato la periferia di Beirut. Trump chiede a Netanyahu di frenare sulla replica. Un accordo è vicino, insiste, ma intanto colpiti diversi obiettivi a Teheran e in altri centri. Danni nel complesso petrolifero di Karun, senza vittime. Ucraina, negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Quanto emerso dal summit a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e il presidente ucraino Zelensky, che ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo: non cederemo il Donbass. 12 morti, oltre 200 feriti in Indonesia, alle prese con crolli, allarme e tsunami per un sisma di magnitudo 7.8 al largo dell'isola di Mindanao. Si teme un bilancio maggiore di vittime. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: se stai perdendo il nostro segnale in FM. Seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Karim, Katy Perry, c'era anche lei al matrimonio dell'anno, quello di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, era tra gli ospiti, tra gli invitati VIP, e mi sa che si sono divertiti parecchio, fino alle 6 del mattino a ballare, a ridere, a bere, a scherzare, perché poi si è vista una foto dei due neosposi in balcone, belli provati, eh? Vabbè, ci sta, dopo un weekend intenso di festeggiamenti e probabilmente anche di gran caldo, perché non è che è solo al nord Italia, ma anche lì. Bene, allora noi stiamo parlando di relazioni uomo-donna. Pensate ad avere un'amica come Dua Lipa. Cioè, tu sei fidanzata, la tua migliore amica è Dua Lipa, e dici, ah, vabbè, ok, posso stare tranquilla. Meno male che si è sposata, veramente. Io la trovo meravigliosa. Allora, sentiamo voi che cosa ne pensate. Può esistere l'amicizia uomo-donna o è sempre un po' un rischio? Il vostro partner ha molte amicizie dell'altro sesso? Sentiamo.
1: Ciao, vai. Sono Katia da Verona.
0: Ciao.
1: Io, uno dei miei più cari amici è un uomo, è sposato, ha figli.
0: Sì.
1: Ho sempre rispettato la moglie, anzi, sua moglie è anche una mia cara amica.
0: Bene.
1: L'amicizia tra uomo e donna esiste. Oh. Lui lo conosco da tantissimi anni. E non c'è mai stato un pensiero oltre l'amicizia e le cavolate che abbiamo sempre fatto assieme da divertirsi e giocare.
0: Ma sì, anche perché secondo me se ti conosci da così tanto tempo e non è mai successo nulla, non credo che succeda una volta che ti sposi, se no sarebbe già capitato, no? Abbiamo un altro matto del
2: allora,
0: mattinè.
2: Io per esperienza ho imparato nel tempo a stare al mio posto, perché comunque si sa sempre che l'abitudine fa l'uomo ladro. Poi comunque l'uomo è diverso dalla donna come mentalità e come approccio e come situazioni varie.
0: È più debole.
2: Quindi se ognuno sta al proprio posto, insomma, forse è meglio.
0: Ecco.
2: Perché comunque dopo non si sa mai dove si va a finire.
0: Ma
2: io preferisco stare al mio posto.
0: Ok, va bene. Secondo me non è che non si sa mai, cioè se le persone, appunto, come dici tu, riescono comunque ad avere un'amicizia mantenendo dei confini, va bene. Io non sopporto quelle persone, per esempio, che quando io ho un fidanzato, magari anche le sue amiche che lo devono toccare, che te tocchi, cioè puoi essere amica, vabbè, ma non toccare. Ah, no?

0: Radio Company. Beh, dai, è lunedì, stasera possiamo anche stare un po' tranquilli dopo il weekend de fuego, almeno che abbiamo passato noi. Allora, c'è una matta del mattino che scrive: cosa voleva dire l'ascoltatore di prima quando ha detto l'abitudine fa l'uomo ladro? Voleva dire l'occasione fa l'uomo ladro in quanto a relazioni, cioè avere tante amicizie femminili nel suo caso può portarlo a tradire, che è quello che dice anche una ricerca recente, eh? Però anche l'abitudine in effetti, perché dai e dai e dai e ridai e poi magari uno ci casca. Allora sentiamo altri matti.
1: Ah, Viviana, ciao. Buongiorno, buon
0: carico.
1: Lunedì a tutti.
0: Grazie.
1: Allora,
0: sì,
1: domanda complessa.
0: È un po'.
1: Diciamoci la verità, sono andato a scuola da Bonolis e quindi avanti un'altra. Che problema c'è? Basta che arriva, che te la dà, prendi tutto quello che tieni, lo prendi,
0: ma
1: te lo dai, lo dai.
0: Di amici,
1: non
0: amiche.
1: Non mi interessa niente, la vita è bella,
0: vabbè,
1: la vita è unica.
0: Così proprio.
1: E quindi godiamocela per quello che è.
0: Parole a caso, parole in libertà. Vabbè, credo che lui non abbia capito esattamente il concetto dell'amicizia uomo-donna. Qual è? Speriamo nel prossimo.
2: Per me l'amicizia tra un uomo e una donna può benissimo esistere.
0: Oh, vedi?
2: Però la donna deve essere o una suora,
0: sì,
2: oppure una lesbica,
0: ecco,
2: o una cozza.
0: Vabbè,
2: ciao,
0: ragazzi.

0: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: il nostro successo del presente dal passato, Brian Ferry con Slave to Love. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Company. Radio Company.

0: su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, matti del mattinè. Io sono Viviana, c'è Martino in regia, ci siete voi. Fa caldo, sarà una bella settimana rovente anche questa, appena cominciata, perché oggi è solo lunedì 8 giugno 2026. Allora, volevo condividere con voi questa circolare interna, che però è uscita fuori, di Busitalia Veneto. Quindi andiamo nel mio Veneto e dalla mia Busitalia, perché io la prendo spesso l'autobus, visto che il motorino è defunto, quindi posso monitorare la situazione. Di cosa si parla? Di una circolare che richiama autisti e controllori al rispetto del regolamento aziendale, ovvero che cos'è che devono rispettare: il dress code, camicia bottonata, cravatta, ragazzi, con 30 gradi anche, perché si parla anche di quest'estate 2026, giacca pure, no vabbè, ci volete male, però, cioè gli volete male, anche perché spesso l'aria condizionata non funziona, ve lo dico, e pure le scarpe scure. Ma chi è che le guarda le scarpe dell'autista? Io sono una passeggera, ma scusami, no, hai le scarpe aranciate, non va bene, devi mettere la scarpa nera, se no vado subito a dirlo. Oggi però la cravatta chi guidava non ce l'aveva, ma secondo me giustamente, perché con questo caldo è veramente una cattiveria dover rispettare un dress code di questo tipo, almeno in estate. Ragazzi, facciamo che vale per l'inverno, che ne pensate? Allora, tra poco approfondiamo. Vorrei sapere se anche voi matti del mattinè avete un dress code da rispettare per lavoro. Vi dovete vestire in qualche modo, una divisa, o magari non vogliono il pantalone corto e la scarpa magari deve essere elegantina, camicia per forza, cravatta, niente piercing o cose strane. Se vi va, ce lo dite, il dress code che dovete rispettare, se c'è, sul lavoro, per quanto riguarda la vostra occupazione, il vostro mestiere, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard.

0: Info al 347 46 40 171.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Lizzo, About Them Times su Radio Company nel nostro lunedì insieme. Sono Viviana, ciao a tutti i matti del matinè che lavorano anche oggi con questo caldo. E noi stiamo parlando proprio della circolare di Busitalia Veneto, imposta ai suoi lavoratori, ai collaboratori. Ha introdotto infatti quest'obbligo, che in realtà c'era già, è un regolamento aziendale che esiste già dal 2018 e che prevede che il personale a contatto con il pubblico abbia camicia bottonata, cravatta, giacca e un abbigliamento uniforme e riconoscibile. Il problema nasce dal fatto che le temperature sono davvero roventi, quindi mantenere questo dress code in questo periodo dell'anno è davvero tosta, è davvero difficile. Dal punto di vista normativo però in Italia il datore di lavoro può generalmente imporre una divisa o degli standard di abbigliamento quando giustificati dall'immagine aziendale. Il punto è che però bisogna anche tutelare la salute, no? E la sicurezza dei lavoratori, e in questo caso si boccheggia in alcuni autobus e in alcuni vettori manca l'aria condizionata, quindi la cosa comincia a essere un po' problematica. Molti infatti si stanno non proprio ribellando, però un attimino incavolando, perché almeno metteteci l'aria condizionata, no? Se volete poi che si rispetti il dress code persino sulle scarpe, che devono essere scure, quindi un sandalo, no vabbè, quello meglio è il sandalo, ragazzi, soprattutto per gli uomini, per me dovrebbe essere boicottato a prescindere, anche al mare. Sentiamo un matto del matinè.
1: Buongiorno Vivi, buongiorno company.
0: Ciao.
1: Io faccio il camionista, quindi il dress code solo quando si entra nelle fabbriche, che con il caschetto, le scarpe antinfortunistiche,
0: certo,
1: e i pantaloni lunghi e il giubbetto cattare infrangente.
0: Ok.
1: Per il resto anche in mutande.
0: E vai, dai, per il resto anche in mutande in questo periodo non è male, anche in costume magari. Dai, se vi va ci dite il dress code che dovete portare per forza in ufficio, in azienda, al lavoro, o se siete lì, se siete free, se siete liberi. Messaggi vocali 333-2688-688. Adesso una canzone che sta andando fortissimo sui social, Tame Impala, Jenny, Dracula su Radio Company.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Matti del mattino, vi sto chiedendo se avete anche voi un dress code che vi è imposto per andare a lavorare. Con questo caldo, con queste temperature, magari fate un po' fatica, oppure no, vi va benissimo. Sentiamo i matti del mattino.
1: Ciao, io ho guidato le corriere di linea per 15 anni. Sì. Quindi giacca, camicia, cravatta, scarpa rigorosamente chiusa. Nera,
0: è così allora.
1: Sì. E da circa 5 anni sono un autista soccorritore, quindi scarpa infortunistica fino alla caviglia, pantalone della divisa, maglia polo della divisa, giubbotto. Quindi ormai ci sono abituata, non ci faccio neanche più caso.
0: Vabbè.
1: Ciao,
0: ciao,
1: buona giornata.
0: Grazie anche a te. Diciamo che la cosa buona è che quantomeno la mattina non devi perdere tempo a scegliere come vestirti. Hai quello, è fatto, non ci sono problemi. Risparmi un po' di tempo. Sentiamo un'altra matta
2: allora,
0: del mattino.
2: Il mio lavoro è sicurezza non armata nei supermercati o centri commerciali, quindi un dress code da rispettare, cioè pantaloni neri, sì, scarpe nere, camicia bianca, cravatta nera, okay, però purtroppo alcuni miei colleghi
0: fanno
2: non
0: mirare,
2: è che badino molto al dress code che diciamo tra virgolette impone l'agenzia di sicurezza che abbiamo.
0: Bene.
2: A me però piace, veramente mi piace vestire così.
0: Oh, meno male, dai, almeno non ci sono problemi per te. I tuoi colleghi invece non amano molto, sono un po' più creativi, fanno come vogliono. La cosa buona è che lavorando nei supermercati con questo caldo ti piazzi al banco frigo e hai fatto.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
12: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
9: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
13: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C come Company, C come C Radio.

cambiato un po' stile Martin Garrix rispetto all'IDM con cui ha cominciato, l'ho visto anche a Ibiza. In questo caso la novità è insieme ad Ed Sheeran, Repeat It su Radio Company. Adesso è il momento di farvi un super regalo. Sì, perché quest'estate il Mirano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Mirano in zona impianti sportivi. Martedì 14 luglio, appuntamento imperdibile con K-Pop Hunters, spettacolo musicale, ecco, che unisce l'energia del K-Pop a un'avventura fantasy ricca di azione. Biglietti disponibili su Ticket One. E allora vivi l'energia dell'estate, vivi il Mirano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Sì, che bella. Ormai ci ha conquistato il K-pop. Diciamo la verità, lo amiamo anche in Europa, in Italia. E il 14 luglio sarà proprio live al Mirano Summer Festival. Volete andarci gratis? Sì! E vai che ci andiamo tutti a scrocco! No, tutti no, qualcuno lo comprate magari. Qualcuno comprerà anche i biglietti per uno spettacolo per cui vale la pena davvero spendere dei soldi. Però questa settimana due biglietti per voi. Vai!

paura. E allora cosa dovete fare per vincere? Dovete mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando K-Pop Hunters. Vediamo che esce fuori. Non vedo l'ora di sentirvi o di leggervi, perché potete giocare a partire da adesso.

0: sono pazzi del K-pop. E allora sentiamo voi.
1: K-pop Hunters.
2: Vai. K-pop Hunters.
0: Che carino.
1: K-pop Hunters.
0: E dai.
1: K-pop Hunters.
0: K-pop Hunters.
2: K-pop Hunters.
1: K-pop Hunters.
0: Vai, va bene, riusciamo a sentirne degli altri? Vai Martino.
2: Ciao Radio Company,
0: ciao.
2: Sono Adele.
1: K-pop Hunter.
0: Mamma
1: devo
0: mia.
1: Devo portare assolutamente una bambina.
3: K-pop Demon Hunter.
0: Ah, vedi, lei sa tutto, sa tutto.
1: K-pop Hunters.
0: Siete meravigliosi. Allora, ha vinto una bambina. Perché? Ce lo spiega lei? Dai, sentiamola.
2: Il 28 giugno è il mio compleanno. Fatemi questo regalo. K-pop Demon Hunters.
0: E vai.
2: Grazie, sono felicissima.
0: Eh sì, perché ti abbiamo proprio comunicato che hai vinto tu, Adele. Complimenti. Allora festeggia alla grande il tuo compleanno con questi due biglietti. Porterai tuo papà, immagino tua mamma, cioè sono loro che porteranno te. Quindi divertiti, fai stories, tagga Radio Company. Va bene, noi per oggi ci salutiamo, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
4: Peppino di casa.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Su Radio Company,
5: un successo del passato
4: e uno del presente, insieme
5: per una grande emozione.

0: Giova e Alfa, buon vento, il nostro successo del presente e dal passato. Bruce Hornsby and Range con The Way It Is. Ci salutiamo per oggi, ciao a tutti, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Nonostante le indicazioni di Trump a Netanyahu di non rispondere agli attacchi, l'esercito israeliano ha compiuto un raid a Teheran. L'ex presidente americano aveva esortato il premier israeliano a non rispondere appunto agli attacchi iraniani, sottolineando che il paese sta già vincendo. Trump aveva anche affermato che Israele ha bisogno di tirarsi fuori dalla situazione e che la guerra deve finire. Il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine è salito a 15, si contano inoltre 100 feriti, lo riferisce l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale e l'autorità hanno lanciato un allarme tsunami nell'Oceano Pacifico. Torniamo in Italia, si vota fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città italiane. L'affluenza si è attestata al 39,79% in netto calo rispetto al primo turno. Test significativi per i partiti in città come Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Lo spoglio subito dopo la chiusura delle urne. Una 17enne ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 394 del Verbano in provincia di Varese. Un'auto, mentre viaggiava in direzione Maccagno, ha investito un gruppo di 5 pedoni. La 17enne è morta sul colpo, mentre altre 4 persone tra i 15 e i 20 anni sono rimaste gravemente ferite. Illeso ma sotto shock l'automobilista alla guida del veicolo. Un colpo da oltre 1 milione di euro è stato messo a segno da una casa d'aste a Torino. Ladri sono riusciti a introdursi nella notte intorno alle 4, eludendo i sofisticati sistemi di sicurezza. Il furto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe durato appena 4 minuti. I malviventi hanno sottratto preziosi gioielli e orologi. L'asta era in programma per il 9 e 10 giugno. Lo sport al Roland Garros, Flavio Cobolli ha combattuto con tenacia ma è stato sconfitto al quinto set da Zverev, che conquista così il suo primo titolo slam. Nel Gran Premio di Monaco Kimi Antonelli ha firmato la quinta vittoria consecutiva, Lewis Hamilton è arrivato secondo mentre Verstappen è stato costretto al ritiro per un problema tecnico alla partenza. Leclerc è uscito di scena al 66esimo giro a causa di problemi ai freni. In MotoGP il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Marc Marquez, seguito da Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Ultra con Talk to You qui su Radio Company. Yes. Amigos y amigas,
1: buongiorno.
0: Ma buon lunedì. Tu adesso la camarellina.
1: No, l'ho finita. L'ho praticamente smaciullata in due nanosecondi.
0: Come si chiama? Maria De Filippi.
1: Uguale.
0: Sei la Maria dei Filippi del Veneto.

0: no, mi sembrava una cosa. No, no, non ti preoccupare.
1: Hai fatto una puzzetta.
0: Ma no, ma figurati.
1: Allora,
0: ma,
1: esiste ma un gesto. Esiste no. un gesto con le mani che si fa tenendo il pugno chiuso e facendo. E facendo avanti
0: Andrea. No, avanti Andrea è un'altra cosa. È alato questo.
1: È alato e scorreggia.
0: Sì, quello. Se invece lo fai in avanti
1: gesto.
0: Vuol dire un'altra cosa.
1: Vabbè, adesso ne parliamo. Cercheremo di comunicare a gesti. Nel frattempo, buongiorno. È finito?
0: Sì, sì.
1: Non vuole farci parlare stamattina. Che noia. Andiamo, mettiamo la musica.

0: 12 to 12 qui a Company Snack. Allora cominciamo subito con un saluto. Facciamo un
1: salutone. Assolutamente sì. Dobbiamo salutare Valentina di Vale Worm Colors.

0: Colors.
1: Sì, a San Giorgio a Bosco, giusto?
0: Sì, sì.
1: E allora Valentina, ti salutiamo tantissimo perché ci hanno detto che sei lì in ufficio. E io non so come sia lavorare lì, però ti fai ancora più del male, ci ascolti tutte le mattine.
0: Ma sì, ma lei è mezzo,
1: e allora noi ti salutiamo.
0: Lei in mezzo ai colori, cioè ascolta noi e lancia dei colori sulle pareti, tipo,
1: oh,
0: comincia
1: sì,
0: a colorare il mondo.
1: Ciao Valentina, grazie.
0: Ciao,
1: ovviamente,
0: Vale,
1: ovviamente per seguirci sempre. Grazie a tutti voi. Stiamo per cominciare ufficialmente la nostra puntata di Snack, siccome abbiamo fatto questo saluto.
0: Sì.
1: E siccome siamo comunque reduci da un weekend che per qualcuno può essere stato rilassante e quindi il lunedì è faticoso, per qualcuno può essere stato un weekend faticoso e quindi oggi è ancora più faticoso.
0: Quindi mai una gioia in ogni caso.
1: Quindi mai una gioia, perché lunedì, se avete voglia, io comincerei con grande grande calma e potremo anche aprire le porte e i telefoni di Radio Company, in particolare di Snack, per fare saluti.
0: Saluti, saluti,
1: saluti.
0: Dei saluti particolari al presente, al passato, al futuro, mille
1: auguri,
0: cose,
1: auguri, dediche, ma quello che vi va.
0: Sì, sì, sì, dai, dai, dai, allora messaggi vocali scritti.
1: Che modo paraculo per dire fate voi oggi.
0: Sì, no, no, no, no, è un modo per introdurre gli ascoltatori all'interno,
1: certo,
0: del programma. Vedi,
1: certo,
0: come si possono dire le cose diversamente. 333 2688 688, il numero, messaggi scritti o vocali, come volete.

0: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: perché
1: okay, ma sì, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ringraziamo anche Mauro Tonello per il balletto che ci ha appena offerto.
2: Vabbè, sì, ma voglio dire,
1: grazie.
2: Dopo l'esibizione di Madonna Times Square, che si è aperto proprio il wall così.
1: Ciao. Se voi se osservavate bene, dietro c'era Mauro Tonello.
2: C'era Mauro che diceva: dai, basta! Dai, basta!
1: Col body.
2: Hai già fatto! Tocca a qualcun altro.
1: Invece, amici, ancora buongiorno, le 11:23, state ascoltando Radio Company Snack. Giulia Pegoleo e Martino in regia. Questa mattina abbiamo aperto un pochino le gabbie. Abbiamo aperto. Ah, intanto una cosa ci dicono,
2: C'è cosa?
1: Ciao Company, avete mai pensato di caricare la sigla di Snack su YouTube? Ci sarebbe sicuramente gente che la metterebbe come suoneria del telefono. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Allora, sarebbe un modo per capire quali persone non sono da avvicinare. Sai quelli? Ma questa suoneria no,
1: Appena parte Snack, via, vada retro. Assolutamente. Poi chi c'è?
3: Oh, raga, se ci dite cosa prendete, magari ne usufruiamo anche noi, che vedo che c'è un'allegria,
2: No, allora è facile così fare la vita da scroccone, non va bene.
1: Vieni, cioè, e te la compri. Poi un carissimo saluto da Ariella. Ciao Ariella.
2: No, Ariella, avevamo detto se volevate salutare qualcuno. Cioè,
1: salutato
2: noi, presso Ariella ci saluta.
1: No.
2: Ecco.
4: Ciao Radio Company, volevo salutare Milenia, che è al lavoro, è in ufficio, e per lei oggi, essendo lunedì, è una giornata un po' traumatica. Gli mando un grosso abbraccione per far sì che sia un po' più leggera la cosa, il lavoro, ecco, ciao.
1: Ora
2: ci sono varie scuole di pensiero dopo questo messaggio.
1: Secondo me lui, Lilenia,
2: sta un po' facendo il broccolone.
1: Secondo me sì. Allora, la mia versione di questa storia è che lui è innamorato, neanche troppo segretamente, dell'Ilenia.
2: Ok.
1: E Ilenia, quando si rivolge a lui, lo guarda e gli dice: mamma mia, fortunata la donna che ti sposerà.
2: No, è la frase più brutta
1: del mondo. E lui le dice: ma ci sono, cioè, potresti essere tu questa donna, Ilenia. E lei: no, vabbè, intendo.
2: No, perché guarda, per quanto mi riguarda non sei l'uomo per me, però.
1: Lui è l'uomo che sta disperatamente facendo cercare di capire a Ilenia che lui è l'uomo giusto per lei, che lei deve lasciar stare questi malesseri, gli uomini tossici, queste relazioni che non ci piacciono, perché lui può darle tutto quello che lei desidera.
2: Cioè, secondo me il fidanzato o il marito che ha fatto un fine settimana che non andava bene, ha detto: aspetta che recupero facendo
1: che mi faccio
2: romantico.
1: Perdonare.
2: Non lo so.
1: Chissà, amici.
2: Sapere.
1: Facci sapere chi sei e qual è il tuo rapporto con Lilenia.

0: Destiny's Child,
1: poi
2: Delicious, mamma mia, tutta l'R&B degli anni 2000, che belle
1: lei
2: serate.
1: Diceva che delizioso questo booty,
2: certo, anche perché erano tutte belle fornite.
1: Senti Marti, abbiamo un messaggio,
3: ciao,
1: vero?
3: Ciao company, ma vale tutto anche le marchette, microfono aperto, cioè, perché io faccio un spettacolo tutto mio, tutto da ridere, si chiama Dori Dade con Dade.
1: Cosa?
3: All'ex lavatoio martedì 16 ore 18 a Trieste, tutte le cose divertenti capitate in bus. Grazie Davide.
1: È vero Davide, perché tu guidi gli autobus.
2: Guida gli autobus.
1: Chissà quante robe che succedono.
2: Allora, dobbiamo alimentare uno spettacolo. Pensiamo a questa cosa qua. Alimentiamo il suo spettacolo.
1: Ok.
2: Con magari cose nuove successe.
1: Ah, ok.
2: E apriamo a tutti voi questa cosa.
1: Quindi se avete aneddoti da raccontare a Davide, così che lui possa recuperare e raccontarli a tutti. Martedì è allo
2: 16,
1: spettacolo,
2: sì.
1: A Trieste.
2: Sì.
1: Nel suo spettacolo cose strane successe, facciamo sui mezzi di trasporto,
2: sì,
1: in generale.
2: Cominciamo,
1: se vi va.
2: Lì, cominciamo,
1: okay,
2: da lì.
1: 3332688688 è il numero, ci sentiamo tra pochissimo.
4: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: È tempo di pensare all'estate.
13: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
14: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
13: Radio Company Summer Tour 2026.
14: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
16: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Teddy Swims con Mr. Know It All qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM. Cose strane successe in autobus. Alimentiamo questo spettacolo che sta creando questo nostro ascoltatore.
1: Sì, sì, sì, lui si chiama Davide Destradi, credo. Okay, si sì. Esibirà questo martedì a Trieste. Lui è un conducente di bus e quindi dice porterò tutti gli aneddoti che mi capitano ogni giorno. E allora vi abbiamo chiesto al 3332688688 di aiutarlo, diamogliene degli altri.
0: Tipo il mi ricordo di un bambino, adesso vado a memoria, non lo ritrovo, comunque di un bambino che ogni volta che saliva una persona diceva buongiorno signore, buongiorno signora, queste cose qua, alla fine tutto l'autobus ha cominciato a signora.
1: Beh, questo signore. È carino. Poi io in treno ho visto una ragazza leggere e piangere. Vedi, dici romantica. Dopo due minuti ha tirato fuori un panino con la mortadella.
0: Beh, giusto, ma voglio dire, si è consolata bene.
1: Infatti, cosa non ti tira più su di morale di un panino con la mortazza?
0: Soprattutto ti apre lo stomaco, perché sentire il profumo di mortazza è meraviglioso.
1: Mamma mia, quelli che mangiano sui bus. Beati loro, ma d'altro canto, mannaggia voi, che fame che ci fate venire. Poi in bus, a proposito di bambini, un bambino ha chiesto alla mamma: perché quello ha pochi capelli? È inutile dire l'imbarazzo della situazione, certo. Ovviamente. E poi io concluderei con questo, caro Davide, sì. Poi racconta anche tu se ti sono capitati aneddoti del genere, di quelli che stanno al telefono con il viva voce e succedono i drammi e poi però scendono. Dici no, ti prego aggiornami, voglio sapere, non lo lasciare, no. Lui ti ama.
0: Tutti quanti attaccati al finestrino, sai no.

0: La produzione di Merck & Cremont con i Colors e Serena Brancale. Il disco si chiama Partenope. Leggiamo ancora un messaggino al volo.
1: Sì, allora scrive: ciao a tutti. Una mattina un signore è salito di corsa senza fiato chiedendo all'autista di aspettarlo, probabilmente da giudice. Aspetta. Dopo tutta quella fatica si è seduto e dopo due fermate ha detto: ma questo non va dall'altra parte?
0: No.
1: Ha preso il bus sbagliato.
0: No, tutto sudato. Per niente.
1: Vabbè, perché in quei momenti di corsa tu dici: è un autobus, è un autobus.
0: Dice: a posto, anche se va a Lecce e io devo andare a Bolzano, chi se ne importa, almeno mi siedo un attimo. Comunque ci ha riscritto il nostro amico, ha un piccolo aneddoto.
1: Sì.
2: Grazie company, sono Davide, l'autista d'autobus. Beh, c'è un capitolo: oggetti ritrovati. Mi hanno lasciato in autobus delle mutande, cioè, ma come fai a dimenticarti le mutande?
0: Sì.
2: E un'altra volta mi hanno lasciato un WC completo, una tazza, cioè questo ha comprato il WC,
1: sì,
2: l'ha appoggiato a terra, eh? E si è distratto col cellulare, è sceso e mi ha lasciato il WC con tazza, tutto con coperchio,
1: ma
2: questo l'autobus.
0: Ma approfittane, allora, intanto installalo, sì, voglio dire, i bus non hanno i bagni e la volta buona.
1: Però non so, spero che non siano stati all'interno della stessa corsa questa cosa qua, perché sennò vuol dire che questo aveva comprato il WC, qualcuno ne ha fatto uso e
0: ha lasciato lì la mutanda.
1: Che meraviglia, c'è anche un WC.
0: Ma che schifo, guarda.
1: Vabbè.
0: Dici, può succedere.
1: Può succedere, come?
3: Certo. Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Spot.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Bob Sinclair insieme a Keisa con I Can Wait, successo del presente, per il passato invece Falco con Der Kommissar.
1: E allora si è fatto mezzogiorno in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Escalation bellica tra Iran e Israele, dove nelle ultime ore ci sono state diverse ondate di razzi che hanno preso di mira infrastrutture, stabilimenti industriali e petrolchimici. Teheran colpita in centro, i Pasdaran rivendicano il controllo dei cieli e minacciano la chiusura anche dello stretto di accesso al Mar Rosso. Continua il viaggio pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, in mattinata il colloquio con il premier spagnolo Sanchez all'annunziatura apostolica, poi il discorso in Parlamento. La prima volta che un pontefice parla al congresso spagnolo. Preoccupa il riarmo presentato come inevitabile, ha detto davanti alle Cortes, parlando anche di immigrazione e AI. In programma oggi l'incontro con le vittime degli abusi. Spari nella notte a Livorno, morto un uomo di 31 anni, sentiamo Nicola Compagnone.
4: È giallo a Livorno, dove intorno alla mezzanotte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe un uomo di origine turca. Era a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, vicino a un centro sociale per anziani a Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
15: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non

0: 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Su Radio Company. Disco Doc 70-80. Boys.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg.

0: 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Rodrigo con Drop Dead qui su Radio Company. Abbiamo parlato poco fa di Condor e non ditemi che vi è venuta un po', che non vi è venuta un pochino di curiosità.
1: Ma sì, anche perché voglio dire, che reazione avreste nel momento in cui vedete un Condor che sopra, a parte il fatto che state attenti a non tagliarvi un attimo un dito perché sangue,
0: sì. o a inciampare un attimo, siete un secondo per terra, lui cadavere arriva, quindi attenzione. Ma visto che abbiamo spesso, ormai fa parte di tutti i giorni, l'intelligenza artificiale a nostra disposizione, noi abbiamo fatto una domanda ben specifica a ChatGPT.
1: Molto semplice, cose da dire se vedi un condor che vola sopra di te.
0: Queste sono le risposte. Ma quanto è enorme? E ok.
1: Ecco.
0: Aspetta, quello è un condor?
1: Ma perché questo qua sembra veramente da sitcom televisiva. Non avevo mai visto un uccello così grande.
0: Dal vivo. Non avevo mai visto un uccello così grande dal vivo.
1: Aiuto!
0: Quello non è un uccello, è un autobus con le ali.
1: Mamma, sono allucinanti.
0: Che bestione! Ma dai!
1: Scusa un attimo, ma l'intelligenza artificiale ha un minimo di... cioè un blocco in un argomento.
0: Sì, è un po' zozza.
1: Abbastanza il... che ne so, per un attimo ho smesso di fare qualsiasi cosa. Lei è tutta poetica, le è caduto tutto da terra, a terra. Mi sento minuscolo.
0: Vabbè.
1: Magari questa era una versione più maschile.
0: Sì, infatti. Quando passa lui, tutti gli altri uccelli si fanno da parte. Ciao GPT, ma sei zozza.
1: Cioè, concludiamo con fa quasi paura da quanto,
0: ecco,
1: è grande.
0: Adesso capisco perché tutti si fermano a guardarlo. Potete prendere spunto, amiche all'ascolto e amici all'ascolto, per far felice il partner. Non ho mai visto così grande.

0: Questi sono San Giovanni insieme a Clara, ritorno di Sangio, insomma, per quest'estate 2026.
1: Si è esibito tutto in nudo,
0: sì,
1: hai visto?
0: Senza maglietta, con i capelli corti, così, insomma.
1: Un nuovo
0: San
1: nuovo.
0: Giovanni.
1: Sangio!
0: Che ritorna.
1: Va bene, si è fatto quasi mezzogiorno e 30, amici. Questo vuol dire che intanto che abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme con Giulio Pegoleo e Martino. E inoltre la cosa più importante,
0: che la passeremo giocando insieme e cercando di far portare a casa qualcuno di voi o il buono spesa del valore di 50 euro.
2: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Si estende l'escalation nello scontro Iran-Israele. Gli Houthi dichiarano interdetta la navigazione nel Mar Rosso alle navi israeliane e dei paesi vicini. Tel Aviv è alle prese con un nuovo allarme per un'ondata di missili iraniani dopo quelli che ha neutralizzato nelle ultime ore. Netanyahu ha sentito nelle ultime ore Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Oltre ai Pasdaran, anche l'esercito israeliano conferma il successo dei propri attacchi su obiettivi militari e impianti petrolchimici. Diverse esplosioni registrate a Teheran, Tabriz e Isfahan. Nuova iniziativa nel sudoku bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa San Paolo entra nella partita per il controllo della banca senese e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale, a meno di 24 ore dalla proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. L'offerta per MPS vale oltre 30 miliardi. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position, vittoria della gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Dal 2005 i Black Eyed Peas con Don't With My Heart. Perché guai se si sente
1: singhiozzo,
0: guai
1: così.
0: Se si sente fuck. Cioè noi diciamo cose molto peggiori.
1: È quello il fatto, ma c'è una cosa molto più bella, perché adesso si gioca.
2: Snackpot, yeah. Che buono.
1: Allora, siamo pronti per giocare anche oggi con i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVu, e quindi darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
0: Con questa cosa potrete anche appoggiare, come facciamo già noi di Radio Company tutti i giorni, anche il progetto di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che cerca di dar luce a tutte quelle aziende e famiglie che sono nel nostro territorio e magari neanche lo sappiamo.
1: Allora, per giocare è semplice, basta ascoltare la domanda che tra poco vi porremo, vi daremo anche tre opzioni di risposta, voi dovete trovare la risposta corretta. Ovviamente nel momento in cui siete convinti che sia quella, mandate un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
0: E allora Martino, per favore,
3: a suspense.
0: Grazie. Quale ingrediente viene utilizzato per produrre il gomasio? A. Semi di sesamo e sale. B. Alghe e riso tostato. C. Ceci e cumino.

0: questo condimento, vi spoiler che è un condimento, da semi di sesamo e sale, da alghe, riso tostato, da ceci e cumino. La risposta corretta era la A. Quindi il gomasio è un condimento a base di semi di sesamo, tostati e sale. Buono, tra l'altro.
1: Buono, buonissimo.
0: Buttarne 8 quintali nell'insalata
1: è un po', quello è un po' troppo.
0: Vabbè, buono.
1: Se no veramente c'è la ritenzione idrica.
0: E chi se ne importa. A dare la risposta giusta e quindi a portarsi a casa il nostro buono spesa, chi è?
1: Elisabetta da Trieste.
0: Elisabetta, brava.
1: Adesso ti abbiamo mandato adesso il messaggio, quindi sei tu a vincere. Non ti preoccupare, non è che magari un'altra Elisabetta, no, sei proprio tu,
0: sei
1: e sarai
0: tu
1: richiamata dal centralone. Se volete invece provare e riprovare, non c'è problema, noi andiamo avanti fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì, con un buono spesa al giorno.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Diamo invece adesso il benvenuto in studio a Vittorio Ferro, pronto e carico per darvi le anticipazioni delle 13 di Company News. Cominciamo dall'estero.
4: E infatti si riparte ancora da lì tra poco, Iran, Israele e ancora attacchi incrociati. L'ira di Trump che aveva dato l'alta a Netanyahu, poi in Lettonia un drone abbattuto e allerta aerea, ballottaggi in 42 comuni italiani e affluenza in calo, poi Intesa San Paolo che lancia un'offerta su MPS, molta la cronaca allo sport del lunedì, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Stuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499.

0: 9,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale Isanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: successo del presente i Pinguini Tattici Nucleari nel loro nuovo singolo che si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento. Dal passato invece Phil Collins con Two Hearts, i nostri successi che ci portano alla fine di Company Snack.
1: Sì, noi vi diamo l'appuntamento a domani a partire dalle 11 fino all'1 in compagnia di Giulio Pego, Leo e DJ M.
0: Adesso ringraziamo e diamo il benvenuto anche ad Egidio Ferrante e Vittorio Ferro per le Company News delle 13, subito dopo il Belli Conte 4.0 e tutta la programmazione di Radio Company.
1: Ciao a tutti, a domani!
0: Fate i bravi, ciao ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi e saranno le 13. Fate i bravi, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il portavoce degli esteri iraniani Vaghei ha confermato che il processo negoziale con gli Stati Uniti prosegue nonostante i recenti raid israeliani su Teheran. L'Iran non intende fare concessioni e insiste sullo sblocco dei fondi bloccati. Vaghei ha sottolineato che le azioni di Israele non possono essere separate dalla politica statunitense. Intanto una violenta esplosione ha scosso la città durante una conferenza stampa. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli attacchi iraniani di risposta a Israele non avranno alcun impatto sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Ed è allerta in tutto il nord di Israele per via degli attacchi iraniani in zone della Galilea e delle alture del Golan, lo riportano i media israeliani.
6: L'esercito lettone ha annunciato l'abbattimento di un drone da parte di un aereo NATO. Il velivolo senza pilota è stato intercettato dopo essere entrato nello spazio aereo lettone dal confine con la Russia. Non sono disponibili conferme sulla nazionalità del drone. Contemporaneamente le forze armate hanno emesso due allerte per potenziali minacce lungo i confini con Russia e Bielorussia. La situazione sottolinea le tensioni nella regione e la vigilanza delle difese aeree NATO.
5: Restiamo all'estero. Il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine è salito a 15 e oltre 100 i feriti. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Tre persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. È stato lanciato un allarme tsunami nell'Oceano Pacifico. Le autorità continuano a monitorare la situazione.
6: Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si riunisce oggi per esaminare le proposte di aggregazione. Sul tavolo l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, volta all'acquisizione di tutte le azioni di MPS. L'operazione, se autorizzata, mira a creare una banca di wealth management con 2.000 miliardi di euro gestiti. Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, ha sottolineato come questa sia un'opportunità unica per rafforzare la posizione del gruppo in Europa e in Italia con zero rischi e valorizzazione delle persone. L'offerta, che prevede un premio del 12,5% rispetto al prezzo di borsa, è vista favorevolmente dagli attuali azionisti di MPS.
5: Le comunali si vota oggi fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città italiane. L'affluenza nazionale ieri sera si è attestata al 39,79%, un dato in netto calo rispetto al primo turno. Sono in corso test significativi per i principali partiti in centri importanti come Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Lo spoglio dei voti inizia subito dopo la chiusura delle urne, prevista appunto per le 15.
6: Un uomo di 31 anni è morto all'ospedale di Livorno dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite da arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio. L'uomo, originario della Turchia, è stato rinvenuto sanguinante a terra nel parcheggio di via Quercianella nei pressi di un centro sociale per anziani. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito colpi d'arma da fuoco durante la notte. A dare l'allarme è stata una coppia di passanti.
5: Le borse europee continuano a mostrare debolezza stamane dopo a metà mattina, influenzate dalle crescenti tensioni tra Iran e Israele. Milano meno 0,25% mostra una certa resilienza sostenuta dalle vicende bancarie legate alle offerte su MPS. Francoforte, Parigi e Madrid registrano cali più marcati, mentre Londra è più cauta, deboli anche i future americani in attesa dei dati sull'inflazione. Sul fronte macro si segnala il rallentamento del PIL giapponese e il calo degli ordini di fabbrica in Germania, il greggio invece in netto rialzo.
6: Papa Leone è stato accolto da un lungo e caloroso applauso con tutti i presenti in piedi durante il suo intervento al congresso dei deputati spagnolo. È la prima volta nella storia che un pontefice prende la parola nell'aula. C'è una crisi spirituale, ha affermato, sottolineando che la famiglia è la base della comunità e che si rispetti la vita dal concepimento alla fine naturale. Sul tema dei migranti ha ribadito: nessun paese resti solo. Ha inoltre espresso preoccupazione per il riarmo globale, dichiarando che la pace richiede coraggio diplomatico.
5: Lo sport tennis al Roland Garros, Flavio Covolli ha combattuto ma è stato sconfitto al quinto set contro Zverev, che conquista così il suo primo titolo slam. Nel Gran Premio di Monaco Kimi Antonelli ha firmato la sua quinta vittoria consecutiva, Lewis Hamilton è arrivato secondo mentre Verstappen è stato costretto al ritiro per un problema tecnico alla partenza. Leclerc è uscito di scena al 66esimo giro a causa di problemi ai freni. In MotoGP, Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Marc Marquez, seguito da Pedro Acosta e Francesco Bagnaia.
6: Il meteo, tempo variabile su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali previsti nel pomeriggio, possibile coinvolgimento delle pianure vicine in serata e notte. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con brevi temporali di calore sui rilievi appenninici durante le ore centrali. Le temperature massime registreranno un lieve aumento quasi ovunque, con caldo estivo concentrato soprattutto al centro-sud e sulle isole.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: piace come lo canti.
1: Is it
0: questo bel disco di Musti, Is It Cause I'm Cool, con Emma Lanford per aprire questa puntata del Belli Conti 4.0.
1: È lunedì!
0: E stica.

0: settimana della pigrizia. Adesso per tre mesi, se avete dei figli, probabilmente non avete più quel tran tran mattutino così sbatti che vi siete portati dietro da settembre fino ad oggi. Non lo so. Tu non porti Joe a scuola, quindi cazzotene.
1: No, non lo porto, però lo vado a prendere.
0: Faticona. Però oggi non devo. Un saluto però a quelli che hanno invece i bambini che vanno all'asilo. Perché gli asili, come tu mi insegni, mi tengono botta fino a fine mese di solito.
1: Beh, ma adesso poi ci incominciano, cioè te lo dico, cominciano i centri estivi.
0: Sì, la settimana prossima, quindi si parte alle 7 partenza per il centro
1: già,
0: estivo.
1: Già oggi i primi hanno aperto, quindi la prossima
0: sì,
1: perché ci sono quelli, perché a seconda di quello che scegli.
0: Bene.
1: Ci sono quelli creati dai centri tennis.
0: Sì, ogni centro estivo,
1: azienda.
0: Sì, non direi neanche dire. Insomma, ogni coso.
1: Sì.
0: Sai che cosa? Palmiro Engini, assessore al variabile.
1: Puoi scegliere se coso portarlo o a cosa.
0: Poi dopo dici: ma dove l'avevi portato stamattina? Vai a prendere tu, ma dove l'hai portato? Non lo so. Da qualche parte sarà, giriamo la ruota. Buongiorno a tutti. Vai. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, che salutiamo sempre in postazione. Di cosa parleremo oggi? Ancora non lo sappiamo, ma tra poco ve lo
2: secondo.
0: Dico.
1: Dove hai portato il bambino? Al supermercato, me lo sono dimenticato là.
0: Nel reparto surgelati.
1: Lo vado a prendere oggi, no?
0: Comodissimo, sta al fresco, si diverte, ma mi fa la merendina come vuole, perché sceglie quello che vuole. Grazie per la busta.
1: Vedi che è arrivato subito un messaggio, già aperto centro estivo, vedi? Cioè,
0: sì, vedi.
1: Perché anche i centri estivi ci tengono in sottofondo.
0: Sì, salutiamo gli amici dei centri estivi. Ma non si possono lasciare i figli a casa da soli durante il periodo estivo così?
1: No. È abbandono di minore, sappiate.
0: Sì, esatto, è prolungabile cecità. Perché tu non hai letto il
1: messaggio. Non ho letto la seconda
0: leggilo
1: parte.
0: Leggilo tutto. Vabbè, detto questo, oggi vi parliamo invece non di bambini, ma vi parliamo di viaggini. Ovviamente tutti i giorni abbiamo bisogno di andare a lavorare, nel weekend magari viaggiamo, andiamo a visitare luoghi, posti sotto le tue parti questo weekend in Friul. Qual è la vostra corsia d'elezione? Cioè, quando guidate e siete tipo in tangenziale su una superstrada, su un'autostrada, state nella, immaginiamo che sia fatta a due o tre corsie, state nella corsia di destra, cioè quella più lenta, nell'intermedia o in quella più veloce a sinistra, lanciati come dei cacciamissili bombardieri? Quale preferite?
1: Qual è la vostra corsia?
0: Esatto, quella di marcia normale, a sinistra o la destra?
1: Poi abbiamo la seconda parte, perché poi a seconda di come uno approccia la corsia è diversa.
0: Vogliamo capire questa cosa qua, 333-2688-688, su quale corsia tendenzialmente viaggiate, quella di destra o quella di sinistra? Quella centrale, quella di sinistra o quella di destra? Ce lo raccontate oggi al Belli Conte 4.0.

0: piace dire le cagate al DJ quando Megalo.
1: Gli dai, quando gli dai fastidio
0: in interfono.
1: Cuffia.
0: Sì. E poi gli faccio il tacchino.
1: Ah, gli fai cose
0: sì, gli faccio delle cose assolutamente intuitive, tanto le sente solo lui. Eh? Io non ho neanche il ritorno, quindi non so che robe orrende faccio. Detto questo, 3332688688, oggi è un tema che secondo me, almeno dalle prime sì. cose che sono arrivate, che potrebbe farvi girare un po' le balle.
1: Beh, ma vogliamo scoprirlo.
0: Se vi girano le balle,
1: dicecelo. Fateci sapere, insomma, quale corsia in autostrada occupate. Se è a tre corsie, esatto. ovviamente, quella più a destra, quella al centro, quella della terza corsia a sinistra. Se sono quattro corsie, vuol dire che siete andati a Vienna l'ultima volta. Quindi occupate quella di sinistra massima.
0: Quindi qual è la vostra corsia d'elezione? Cioè dove vi piace viaggiare? Su quale corsia? Magari viaggiate piano sulla corsia di sinistra e tutti vi ci mandano. Oppure voi mandate quelli che viaggiano troppo piano a quel paese. 333-2688-688, quale corsia?
1: Dopo ti parlo del caso delle targhe svizzere.
0: Il caso delle targhe svizzere tra poco, qui a Quinta Colonna. Belli Conte 4.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vida nuova,
1: questa vida loca.
0: Siamo pronti anche oggi. Stiamo parlando nel nostro Bellicote Show 4.0 di un tema. Quelli.
1: Beh, di quelli che ti cambiano la vita, che ti potrebbero svoltare letteralmente, nel senso che stiamo indagando per quale motivo scegliete, o meglio, qual è innanzitutto la corsia che preferite quando viaggiate, diciamo così, in autostrada.
0: Quindi quella di destra, quella centrale o quella di sinistra? E
1: esatto.
0: Perché? Io ammetto.
1: Sì, ammetto,
0: sono uno di quelli che spesso usa la corsia di sinistra. Ma perché vado bello lanciato.
1: Ok.
0: Ma nel senso che sono bello lanciato. Infatti ti avevo detto il mistero delle targhe svizzere. Che
1: ora spiegaci ora il mistero delle targhe svizzere.
0: Non so perché, capita spesso con le targhe svizzere, quindi non me ne vogliano gli svizzeri in particolare, però noto questa cosa qua. Hanno questa particolarità di non andare velocissimi sulla terza corsia e di piantarsi in mezzo sulla terza corsia.
1: E come mai?
0: Cioè non occupano neanche la seconda, nemmeno
1: quella di sorpasso,
0: la prima,
1: diciamo.
0: Destra. Cioè proprio si innamorano della terza corsia.
1: E perché?
0: Non lo so.
1: Non lo sappiamo.
0: Non riesco a capire. Ma vanno a 110-115 sulla terza corsia, che non ha senso.
1: Io però quando viaggi in Svizzera loro non è che vanno proprio piano.
0: Sulle nostre autostrade si piantano sulla terza corsia.
1: Sì,
0: è
1: questione.
0: Una caratteristica della targa svizzera.
1: Probabilmente.
0: Noto questa cosa qua, vanno a 120 sulla terza
1: che
0: corsia.
1: Che meraviglia. Sentiamo un po' di opinioni del nostro amatissimo pubblico. Chi è?
2: Bisogna occupare sempre, ecco, la corsia destra più libera.
1: Cioè,
2: lo volete capire che facciate i 130, che facciate i 120, che facciate i 90, che facciate gli 80, la corsia a destra più libera. Perché non è possibile avere sempre quelli che fanno il 110 in terza, in seconda o terza corsia. Occupate quella cazzo di corsia più a destra libera. Non è solo per i camion, è anche per voi.
0: C'è da dire una cosa che stavamo discutendo prima con DJM anche sulla terza corsia. Ci sono delle giornate dove ci sono camion che sorpassano camion.
1: Sì, che
0: e
1: è una cosa.
0: Quindi quello ovviamente lo fanno. Quindi quando hai occupato la prima e la seconda corsia con i camion che vanno lenti, di solito sono tutti sulla terza corsia perché vorrebbero sorpassare le due linee di camion. Vero è che non c'è nessuno che vuole abbandonare la terza corsia perché dice: se rientro nella seconda, poi difficilmente riesco di nuovo sulla terza.
1: Rimango incastrato
0: dietro
1: al camion.
0: Perché non ti fanno più vedere, perché arrivano tutti quelli a 130.
1: Però non ho ancora trovato un camionista che mi vada a spezzare la lancia a favore dei camionisti. Cioè, quando tu sei in autostrada e mi esce il camionista che sorpassa a 0,5 km orari in più di velocità l'altro camion, ovviamente noi automobilisti li mandiamo allegramente a cagare. Detto questo, però, sarebbe bello avere un camionista che ci spiegasse il motivo per cui succede questa cosa, che un camion sorpassa e ha una velocità di mezzo chilometro, un chilometro in più
0: chi
1: è? Di quello che sta sorpassando.
0: Chi è?
1: C'è un Conte Dracula che ci fa da queste parti, Conte?
3: Come va?
1: Come va?
3: Ho sentito che state parlando di foffaffina o foffaffa.
1: Che cosa?
3: Di foffaffi in autostrada.
1: Di sorpassi in autostrada.
3: Anche io occupo di solito la peffa foffia.
1: La sesta?
3: La peffa.
1: Perché? Ma
3: la
1: dov'è?
3: Prima, la seconda e la peffa.
1: Perché conta da 1 a 6 saltando?
3: La prima, la seconda e la terza.
1: La terza! Ha detto la terza, anche tu come fai a non capire?
3: Vado più veloce di tutti quanti.
1: Come mai?
3: Perché io riesco a attraversare i camion.
1: Ah, giustamente, perché...
3: Senza nessun problema.
1: Che immagine orrenda, però, vedersi trapassati, trafitti. Bella questa cosa. Scusi, ma il mezzo di trasporto?
3: Io volo sul carro funebre.
1: Posso? Qualcuno mi può spegnere il microfono?
3: Ma che
1: dopo?
3: Ricordi che non si smette mai di impalare.
1: Sì, sì, di imparare o di impalare?
3: Impalare.
1: Ah, immagino forse impalare.

0: Eccoci, aspetta che qua ci siamo, perché abbiamo, allora, abbiamo aperto questa fantastica polemica legata alla questione dei camion.
1: E stavamo quindi sentendo un sacco di messaggi da parte di chi ha addetto ai lavori e di chi non è addetto ai lavori.
0: Esatto.
1: Perché c'era la polemica da parte di un ragazzo che diceva che appunto, beh, ma lo stesso discorso potrebbe valere per coloro che vanno in sorpasso e quindi quando sono con le automobili. E poi invece ci hanno risposto degli amici che sono sui camion. Chi sentiamo a questo punto al citofono, secondo te?
0: Adesso abbiamo fatto praticamente l'estrazione a sorte, vediamo un po' chi c'è al citofono e lo scopriremo solo vivendo. Allora, intanto volevo ricordarvi una cosa: se sapete bene questa cosa, volete continuare a partecipare a questa questione, sul motivo per cui, appunto, qual è stata la corsia d'elezione vostra. Sentiamo, ce l'abbiamo.
2: Il camionista non ti risponde per lo stesso motivo. Eccolo. Che ti potrei fare io questa domanda. Domanda.
1: Cioè?
2: Perché gli automobilisti vanno in terza corsia superando a un chilometro all'ora in più il suo collega sulla destra, che il collega sulla destra è a 124 e lui va a 125 km orari? Ma è la stessa identica cosa.
1: Per risponderti secco, ti dico, io non vedo certi colleghi, cioè nel senso automobilista con automobilista. Succedono dei casi dove l'automobilista che è a 130 sulla seconda corsia viene sorpassato da quello che va a 130 perché quello ha paura magari di superare un attimo il limite di velocità.
0: Ogni tanto su capita quello che qualcuno ci può stare. Fa il tappino
1: Però ricordiamo che la terza corsia è occupata perché intanto quello sulla seconda è uscito. Beh, adesso sentiamo i camion.
3: Sì, esatto. Allora ragazzi, io faccio il camionista e voi volete sapere perché i mezzi pesanti tante volte con un solo chilometro orario in più si mettono in sorpasso.
0: Sì.
3: Ma la cosa è anche abbastanza semplice, perché tutti quei minuti che perdi stando dietro ad un altro potresti arrivare a non scaricare la sera e non completare il giro delle consegne. Capito. Oppure di non tornare a casa.
1: Quindi un chilometro in più può voler dire, nella somma di tutto il percorso,
0: sì,
1: che fanno,
0: esatto,
1: che arrivano molto prima del collega che andava un chilometro e mezzo.
0: Sì, probabilmente sì. Quindi da lì nasce questa necessità. Almeno qualcuno ce l'ha spiegato.

0: Dai che oggi c'è anche l'ammissione di quelli che viaggiano alle 2 di notte.
1: Sì.
0: Hanno tutta l'autostrada per loro e secondo me viaggiano veloci e non hanno il coraggio di andare sulla prima corsia. Perché dicono se sono lanciato non vado lento sulla prima corsia, occupano almeno la seconda barra la terza.
1: Sì, come, sai come direbbe Gualtiero?
0: Come?
2: Oh, se viaggi alle 2 di notte perché fai serata, cocca e mignotte.
0: No!
3: Allora, io di solito occupo la corsia centrale, ecco, e qualcuno me la manda. E però quando mi mandano un po' a quel paese, io faccio la faccia un po' così da ebete. Sì. E quindi quando mi stanno per dire di tutto, in realtà poi alla fine mi superano e mi chiedono scusa.
4: Company, Company. Radio Company. Belli con te show 4.0. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: con le gambe, con le mani, e soprattutto se stai guidando un camion, forse abbiamo... Allora, ci ha mandato un messaggio un amico che ha premesso: vi svelo io il segreto dei camion.
1: Sì, svelacelo.
0: E questo è un pochettino più approfondito, con un po' più di dettagli, e quindi ci portiamo al Club degli Ignoranti con la grande rivelazione.
2: In autostrada bisognerebbe fare gli 80 all'ora.
3: Stiamo parlando
2: ma
3: del camion.
2: Fino agli 89 camion. Non prendi la multa, perché c'è la tolleranza.
3: Okay.
2: Quindi c'è chi rispetta la legge e fa gli 80 all'ora. Chi fa gli 89, tanto la multa non la prende,
3: okay,
2: fa 9 km in più all'ora. E quindi è un continuo a sorpassarsi tra chi rispetta la regola e chi non la rispetta. È semplice. Poi in autostrada ci sono veicoli sotto le 7,5 tonnellate che possono fare i 100, gli autobus possono fare i 100, quelli continuano a sorpassare i camion che fanno i 90-93.
1: Quindi si forma la coda dei camion la coda dei camion sui camion, la coda dei pullman, dei camper, sull'uscita di quelli che vogliono andare a 130 perché non vogliono superare il limite, si crea il tappo di quello che viaggia lievemente sopra in terza corsia e dice: ma io trovo la terza corsia sempre occupata.
0: Poi arriva Stefano Conte a 170 all'ora e cazzo mene.
1: No,
0: tu sì, vai in stile club ignorante. Lo so che vai in stile club ignorante.
1: Decollo.
4: Radio Company, decollo. Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per partecipare al Club degli Ignoranti, quindi anche oggi stiamo per darvi codesta parola, e di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi, perché così, se riuscite ad entrare nel club, benissimo, anche oggi, ma in più c'è in palio una tessera.
0: Molto bene, ragazzi, pronti per sapere qual è la parola di oggi? Non so perché mi è uscita sta accento tedesco. Se la parola fosse strada. Che cos'è il strada, lo strada, la strada, le strada, l'ustrada? Insomma, 333-2688 sarebbe dicesi strada.
1: Sì.
0: Per tessera entrare nel club, parola di oggi per l'appunto è strada.
1: Sì.

0: sempre dei diversamente alti. Eccolo qua, The Pleasure from the Bass.
1: Bella traduzione. Il piacere dei bassi.
0: Allora, dicesi strada, però attenzione, qua me la scrive stra e trattino da, perché non abbiamo detto che non si può dividere. Se me la tenevi chiusa te la passavo, ma mi è scritto strada. Quindi è cartellino giallo, non te lo do rosso perché sono buono.
1: Sei buono, dai.
0: Colui che da tanto è strada.
1: Ah, colui che da tanto. Grazie.
0: Strada.
1: Strada.
0: Stai invito la strada.
1: Ci sta.
0: Allora, la strada è la strada è per un bolide splendente, la strada è il nuovo metodo di pulizia ad aria compressa per la tua auto.
1: Oh, vedi che scopriamo dei prodotti nuovi. Tu scrolli mai TikTok?
0: No.
1: Su TikTok c'è una roba che si chiama TikTok Shop, dove vendono cose da club degli ignoranti.
0: Sì.
1: Secondo me ci stava bene questo prodotto. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Strada è uno strudel con i lampioni e le strisce pedonali.
3: Benissimo. Quando devi mandare a quel paese qualcuno, gli dici: ma vai in strada.
4: Ciao, sono Stella da Campagnola. La strada è un bicchiere di vetro. Oh, ciao.
1: Vedi che carina Stella da Campagnola. Grazie Stella per essere dei nostri in questo programma educativo per i più piccoli. Cioè, dopo l'albero azzurro ci siamo noi, lo sapevi?
0: Sì.
1: C'è il club degli ignoranti. 3332 688 688. La parola di oggi è strada.
0: Benissimo.

0: Lev degli ignoranti, amici e amiche, ed eccoci qua, sentiamo chi ha ricreato la parola.
1: Daniele, ricordiamo che Daniele, insomma, è un esperto. Film velocizzato, Il diavolo veste strada. Saluti da Daniele, tessera 193, sempre molto bello. È un tipo di prosciutto dalla qualità discutibile. C'è il pregiato prosciutto di Praga, il più economico prosciutto di strada. Saluti.
0: Vista, Andrea. Anche il diavolo veste strada non è male.
1: Ciao, strada è il nome dell'exogina autista. Famosissimo, exogina autista.
0: Gli exogini ci fanno sempre innamorare, ci danno sempre quella marcia in più.
1: Poi ragazzi, devo verificare una, perché c'è chi mi scrive la famosissima Ducati strada. Esiste?
0: C'è la multistrada. Quindi la Ducati strada mi sembra che non l'abbiano fatta. Okay. A meno che non mi sono...
1: A meno che non si intenda Ducati da strada, però la Ducati proprio chiamata strada.
0: No, proprio strada.
1: Non esiste. Così.
0: Multistrada sì, ma strada non c'è, quindi possiamo accettarla, direi. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: La strada è un tipo di casa, come per esempio la villa, villetta, condominio.
3: La strada è la cugina di Prada.
0: La strada è la cugina di Prada. Bene, tra poco torniamo e vediamo il verdetto di chi si porta a casa la tessera oggi. Company.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ma perché sto disjockey sasso si è sempre rotto? Vabbè, dai, chiudiamo questa puntata premiando chi?
1: Un amico che dovrebbe essere Mariano. Potrebbe essere.
0: Viva Mariano.
2: La strada è la cugina di Prada.
0: Giustamente, la strada è la cugina di Prada.
1: Mandaci il cognome e i dati, che così ti aggiungiamo alla tessera del club.
0: Amici, grazie per essere stati con noi. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Appuntamento a domani, le 2-3 minuti. È stato bello.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Battaglia con Bossa Nostra su Radio Company. Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Buon lunedì 8 di giugno. Si incomincia con una nuova settimana tremendamente calda. È un buon lunerda, come diciamo sempre.
1: È un lunerdone pesante.
0: Ma, proprio ben detto. Ma si incomincia con una nuova puntata dei Pischelli.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, ci siamo anche in questo lunedì. Riparte la settimana un po' così. Siamo al 50% dell'efficienza dei piscalli.
2: Come mai? Come mai?
1: Io sono al 100%. Tu sei mezzo distrutto. Hai un... cosa hai detto? Un gomito che ti fa male? Vabbè, ti sei svegliato con dei dolori?
2: No, non mi so. Allora, ho preso...

0: davvero,
1: non
0: vuoi dirlo.
1: Per davvero alla fine, cioè mi ha rotto il gomito ed eccomi qua.
0: Infatti
1: con
0: sei
1: questa...
0: un po' tutto storto.
1: Non
0: oggi,
1: è che sono
0: vabbè.
1: Storto, è che cioè, allora si chiama borsite.
0: Prova
1: tecnicamente.
0: Toccati il mento.
1: No, non riesco a farlo. Non riesco a farlo. Cioè, il problema è che è anche la mano destra, capisci? 27. Quindi devo fare tutto con la sinistra.
0: Beh, sembra
1: un'altra
0: persona di
1: significa
0: davvero.
1: Ripartire da zero in tutti i campi, fidati. Va bene, dai, amici, a parte questa piccola cosa, spero passi al più presto. Qualcuno potrebbe dire: certo, Giovanni, che ne hai una alla settimana. È vero, eh.
0: Già fai un lavoro ragazzi, bellissimo. In più ti fai anche male.
1: Ragazzi,
0: cioè, mica sei andato a spaccare sassi.
1: Io sono arrivato qui 5 anni fa, che ero un ragazzino. Avevo ancora i denti da latte.
0: Ma anch'io 2 anni
1: adesso
0: fa,
1: li sto perdendo i denti. Cioè,
0: stiamo
1: cosa sta
0: versando tutto per la pensione, che è una cosa da vecchi.
1: Ma cosa sta succedendo a questo programma? Dai Pischelli diventerà gli anziani,
0: Spizio
1: 2.0, non so neanche come dire. Non lo so. Vabbè, ciao Stefano Conte, buon pomeriggio, benvenuto.
2: È una buca.
1: È una buca. Una buca chi? Io sono una buca?
0: La radio?
1: La radio è una buca?
0: È una buca.
1: Tutto sta andando in malora comunque, non ci sono gli speaker di una
0: non
1: volta.
0: Non ci sono più gli speaker di una volta, non ci sono più le mezze stagioni.
1: È vero,
0: anche,
1: non, ci sono più, non c'è più nulla. Va bene amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questo lunedì 8 di giugno, ufficialmente possiamo dire siamo in questo periodo estivo, è arrivato anche leggermente, proprio leggermente in anticipo.
0: Non ho spento il clima a casa.
1: Amico mio, la bolletta sale, state attenti alle bollette, ma soprattutto date anche un'occhiata alle diverse offerte delle compagnie di fornitura elettrica.
0: L'altro giorno
1: io
0: ho fatto un esperimento,
1: lo faccio anche io ogni
0: con
1: tanto.
0: Con un'applicazione, tra l'altro, ho caricato il documento in PDF, mezz'ora, mi hanno risposto via mail, mi hanno detto potresti risparmiare 2,50 euro al mese.
1: Fallo! Io ho detto, 2,50 euro al mese per un anno, raga, sono 30 euro,
0: ma
1: 40,
0: capito,
1: quelli
0: ma
1: che sono.
0: Ti dici da una parte, vai da
1: una palla.
0: Palle.
1: Ma se ne occupano tutto loro. Dai, va bene amici, se avete bisogno di cambiare forniture, voi chiamateci, ce ne occupiamo
0: noi.
1: Noi siamo anche un CAF, dovete fare la dichiarazione dei redditi, non vi preoccupate.
0: Siamo caffoni noi.
1: Esatto, quando dovete andare a credito, il credito non arriva a voi ma arriva a noi, quindi tutto a posto.
0: Oh, abbiamo inventato un nuovo business, signori. Molto bene, dai.

0: Lost Frequencies, The Temper Trap con Sweet Disposition, A Moment of Love su Radio Company. Amici, dai, è lunedì, lo sapete, quindi si incomincia con molta calma, con molta tranquillità, soprattutto storpiando titoli o nomi.
1: Allora, potremmo utilizzare questa tecnica. È presente in giro per la radio, c'è il santino di Mauro Tonello.
0: Sì, sì, ogni tanto
1: dovremmo
0: lo preghiamo.
1: Dovremmo appenderlo qua in radio e fare prega per noi.
0: Noi Mauro Tonello, scusami se sbagliamo i titoli delle canzoni, scusaci se abbiamo sbagliato il nome di un'altra radio entrando in un programma, fa parte del percorso. No, non è successo oggi, dico, metti che accade, almeno siamo pronti.
1: Adesso ce la siamo tirata addosso.
0: Lo so,
1: proprio,
0: potrebbe succedere. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, lunedì 8 di giugno, sono le 14:14, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Summer Funk su Radio Company. Alle 14.21 abbiamo i tre dischi del Millennium Mix scelti da Mauro Tonello. Si parte The Avener, Fade Out Lines.
1: Millennium Mix.

0: sono Joel Corry e Mnek con Head and Heart su Radio Company a chiudere il Millennium Mix, il primo della settimana. Poco prima Luna Piena dei Negramaro e all'inizio The Avner con Fade of Lions.
1: Ancora buon pomeriggio amici, noi siamo i Pischelli. Lunedì 8 di giugno si apre ufficialmente tra poco il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ormai già lo sapete, già conoscete come funziona. Chiamiamo qualcuno che oggi magari, che ne so, festeggia gli anni oppure
0: anniversario
1: oppure
0: laurea,
1: cambio di attività, cambia lavoro, licenziamenti, pensioni,
0: varie cose,
1: tutto a parte gli onomastici. Sono due le chiamate a disposizione, un posto però è già occupato.
0: L'altro è libero, quindi 333-2688-688 se volete fare una sorpresa dell'ultimo momento, noi ci siamo.
1: Esatto, quindi mi raccomando, muovetevi perché avete anche poco tempo per mandarci tutti i dati della persona da festeggiare. Vi ricordiamo che c'è anche il nostro sito www.radiocompany.com, c'è proprio il tasto in home page del comp'anniversario, cliccate lì e potete compilare anche il form.
0: Idem sulla nostra applicazione, la scarichi sul tuo telefono, ci porti dappertutto e anche lì compili il form del comp'anniversario. Gratis.
1: Ben detto, amico menestrello, bravissimo, piccolo cavaliere della tavola rotonda.
0: Sì, vabbè, basta adesso.
1: Va bene, scusami. Comunque,
0: grazie.
1: Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata appunto del nostro comp'anniversario.
0: Se tutto va bene.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
9: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Comuni immortali su Radio Company, 14:38. Ricordiamo, c'è ancora un posto libero per il Companiversario.
1: Bravo.
0: 333-2688-688. Ma dall'altra parte abbiamo
1: Nicola. Ciao Nicola. Benvenuto. Ciao.
2: Ciao Pischelli.
1: Allora, come stai? Come va?
2: Un po' caldo oggi, però dai, si sta bene, dai.
1: Che
2: dai,
1: ormai
2: tempo che magari è un po' caldo.
1: Lavori senza aria condizionata?
2: No, per il momento sono fermo in un parcheggio che devo andare a fare un po' di spesa, quindi
1: sono... Ok, vabbè, allora dai, nel mentre puoi tenere, anche se non si dovrebbe fare, puoi accendere la macchina, tenere un po' di aria condizionata attiva.
2: Sì, quello, assolutamente.
1: E poi si va di fronte al banco surgelati, che così
0: sì,
1: ecco, non prendi caldo.
0: O ti compri uno di quei ventilatorini che attacchi al telefono magari.
1: Bravo,
0: che ti fanno
1: esatto,
0: d'aria.
2: Oppure ecco. Al collo.
1: Sì, ce ne sono di soluzioni, Nicola,
0: sì,
1: dai.
0: Quelli cos'è, i giapponesi esatto, di solito, no? Che li vedi nei video.
1: Nicola è un po' giapponese sotto sotto, già ci aveva pensato. Va bene, allora senti, esatto. Nicola, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, dicci un po' che cosa succede.
2: Oggi l'8 giugno compio 31 anni.
1: E allora auguri!
0: Grazie.
1: Auguri, bello!
0: 31!
1: Tanti auguri 31. Da tutta Radio Company, ovviamente in particolare grazie, da parte nostra, cioè Pischelli, ma chi ti dice anche carissimo fratellone, oggi tocca a te. Se anche abbiamo 12 anni di differenza, ma è come se fossi il mio gemello, tantissimi auguri di buon compleanno da me, da Alice, dal papà e dallo zio.
2: Ok, grazie.
0: Che bello.
1: Prego.
0: Come festeggerai?
2: Penso che farò una serata karaoke.
1: Va bene, dai, allora buona serata karaoke, ricordati di cantare e di farlo bene. Ciao bello, ciao Nicola, tanti auguri, ok?
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Holden con Travis Barker, si chiama In My Head su Radio Company, 14:44. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, altra chiamata, la seconda per il comp'anniversario, e abbiamo Jack. Ciao Jack.
1: Ciao Jack, benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
0: Grande Jack.
1: Come va?
2: Tutto bene, tutto bene. Ho appena dato un esame.
0: Ah, e com'è andato l'esame? Cioè, nel senso, si sa già? Cioè, speri bene o è già il voto?
2: Oh, no, è andato bene, Ho preso 30.
0: Grandissimo,
1: esame
0: Jack.
1: Esame di cosa?
2: Come?
0: Esame di che cosa?
2: Territorio, organizzazione dello spettacolo dal vivo.
0: Beh, bellissimo. Beh. Quindi, aspetta, che cosa stai studiando? Cioè, roba che ha a che fare con eventi, organizzazione, management, quella roba lì?
2: Sì, sto facendo in realtà beni culturali dello spettacolo.
0: Ah, beni culturali per lo spettacolo. Beh, pensa, è una storia che racconto sempre a chi incontro a quando incontro dei colleghi. Io studiavo beni culturali con specializzazione archeologia, ma non mi sono mai laureato in vita mia. Cioè, ci ho provato perlomeno. Però, appunto, alla fine si comunica più o meno la stessa lingua, diciamoci la verità.
2: Sì, in realtà sì.
0: Cioè, diciamo che io scopro lo scheletro e lui invece lo espone e fa una festa per esporlo.
1: Sì, diciamo,
0: ecco,
1: che
0: questo è quello che accade.
1: Se l'università fosse una pizza, ok,
0: sì, ecco.
1: Jack la sta mangiando tutta. Tu hai assaggiato la prima fetta e hai detto,
0: È Jack che si prende. Guarda, ho fatto la festa, poi in realtà l'ho scoperto io, magari lo scheletro, ma lui si prende gli onori. Lui si prende gli onori e dice: sì, guarda, l'ho scoperto io in realtà ed espongo e faccio anche una festa per questo scheletro di dinosauro che ho appena ritrovato. Sì. E io intanto lì sottopagato. Vabbè. Allora, senti, a parte gli scherzi, Jack, tanti auguri, perché sappiamo che oggi per te è una giornata molto speciale, quindi auguri di buon compleanno.
1: Auguri!
2: Grazie mille.
1: Quanti sono?
0: 29, c'è anche un bellissimo messaggio per te.
1: C'è un tanti auguri all'amore della mia vita da mamma Lele e Vale. È mamma Lele o Lele e Vale sono separati?
0: No, mamma è una persona.
2: Sono virgole, mamma.
1: Non c'è la virgola a dire il vero, però va bene. Mamma Lele e Vale, sei il nostro orgoglio.
2: Grazie, ti ringrazio tanto, mi mancano e spero di vederli presto.
0: Perché tu sei fuori sede?
2: Io sì, sono a Roma.
0: Ok, dai, beh, studiare beni culturali a Roma è una figata, cioè, un giorno sei al Colosseo.
1: Il Colosseo, il Foro.
0: L'altra parte, il gelato, appunto, sì, poi c'è Birino, che è la birretta, sì, la Peroni, ecco, quella sta fanno, il birino sotto col Bangra che le ha dato. Va bene, allora, senti, tanti auguri di buon compleanno e congratulazioni per il tuo 30 e adesso festeggia e divertiti, ok?
2: Grazie ancora a mamma Lele e a Vale.
0: Perfetto, ciao Jack.

0: De Bosa con Magnetica su Radio Company, 14:53. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 8 di giugno.
1: Vi dico soltanto una cosa: andate sulle storie di Radio Company,
0: Pischellina
1: Radio Company. Siamo senza ghiaccio in radio, ma abbiamo un ghiaccio alternativo. Non diciamo cosa, gli
0: però
1: ascoltatori
0: funziona,
1: devono andare.
0: Però funziona e non è la classica busta di piselli che avete in congelatore, è molto di più in questo
1: diciamo
0: caso.
1: Diciamo che potresti berlo e passa tutto, effettivamente.
0: Beh, a quel punto non serve neanche più il ghiaccio. Eh sì, perché tanto
1: vedi?
0: Diciamo che forse
1: soluzione
0: è una soluzione
1: trovata, amico.
0: Sì, infatti.
1: Tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Controlliamo l'ora, amici, perché è già tardi.
1: Leggermente.
0: Leggermente,
1: sì.
0: Dai.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Irama con Cabana su Radio Company, pronti per l'argomento che va dalle 15 alle 16 all'interno della seconda ora dei Pischelli. Si parla di cinema.
1: Allora,
0: oggi
1: sapete che a noi piacciono molto i giochi, e soprattutto quei giochi dove cambi le cose e puoi dare un senso completamente diverso. Non so quanto effettivamente c'entri, ma non importa comunque. Allora, gioco molto tattico che in realtà modificheremo leggermente, perché si parte da: quale film cambia completamente storia se togli una S dal titolo?
0: Okay.
1: Mettiamo
0: delle regole in più. Titolo ha già due S, non dovete toglierle tutte e due.
1: Potete anche toglierne una sola, decidete voi. Come ad esempio, allora, ci sono altri esempi dove magari l'aggiungono, però noi limitiamoci soltanto a toglierla.
0: Allora, tipo Ralph pacca tutto. Un tizio di nome Ralph che da sempre buca tutti i suoi amici.
1: Sì,
0: non
1: esatto.
0: È Ralph, spacca tutto.
1: Quindi non dovete soltanto limitarvi a cambiare il titolo, ma in un certo senso dovete proprio reinventare un pochino il film. Per esempio, mi viene in mente Fast and Furious.
0: Sì.
1: Fatto in furio. Cioè uno abbastanza grosso e grasso che è arrabbiato. Che cerca di correre ed è arrabbiato.
0: Ecco. Oppure Pirit. Storia di un cavallo che si dava troppe arie.
1: Upirit. Allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Il gioco è questo: quale film cambia completamente storia se togli una S dal titolo? Non diteci soltanto il titolo modificato, il titolo nuovo.
0: Adattate anche il sottotitolo.
1: Provate ad adattare anche la trama del film. Cioè, con questo titolo nuovo, di che cosa parlerebbe, che cosa racconterebbe il film?
0: Tipo Bastardi Enza Gloria, ok? Dicono che sia vietato ai minori.
1: Chissà Enza Gloria che cosa. Infatti, dai. Allora, 333-2688-688 per l'ultima
0: Quindi,
1: volta.
0: Quale film cambia completamente senso se togli una S?

0: Purple Disco Machine con Alison Goldfrapp, Dream Machine su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. In questo 8 giugno sono le 15:10 e oggi stiamo facendo un gioco, ovvero prendere titoli di film, togliere da questi titoli la lettera S. S. Abbiamo detto, se ce ne sono più di una potete tranquillamente toglierne soltanto una, o tutte e due, dipende. Scegliete quello che volete e da lì ovviamente cambia il titolo e quindi dovete anche un pochino reinventarvi la trama di questo film.
1: Guarda, ho un po' di esempi.
2: Pocahontas, una nativa americana che si lavava poco.
1: Pocahontas.
0: Beh, ci sta, bello, va bene, bello. Ok, Pocahontas, film d'animazione tra l'altro adatto per tutti i bambini e sull'importanza di farsi la doccia, ecco, esatto. Quindi ci sta.
1: È fondamentale.
0: Poi cosa abbiamo?
3: Ciao Radio Company. Ciao. Beh, mi viene in mente Star Wars, tutte le lotte intestine che ci sono all'interno dei tribunali quando si cerca di arrivare da qualche parte per ottenere un risultato per un torto subito.
0: Bravissima.
1: Star Wars, dipende.
0: Poi Valentina scrive 50 fumature di grigio, ok, immagino un documentario di questa coppia che fuma 50 sigarette al giorno.
1: Effettivamente,
0: ok, 50 fumature di grigio ci può stare. Poi
1: Davide, una pallottola puntata, sembra un film su Steven Seagal.
0: Grandissimo Steven Seagal, quello col codino, praticamente era un grande,
1: quello con i capelli neri,
0: coi capelli neri col codino,
1: picchiava tutti,
0: faceva, cioè partiva che magari le prendeva e poi picchiava tutti, è tipo, era il, come posso dire, il Chuck Norris col codino.
1: Sì,
0: ecco, la variante col codino,
1: sarà
0: esatto.
1: Indiano, però va bene.
0: Poi abbiamo Scream, che diventa ovviamente Cream.
1: E questo
0: nuovo format di alta pasticceria. Ci può stare, sì.
1: L'OS, okay. Tallone d'Achille.
0: Lo stallone d'Achille. Non lo so.
1: Che film è, scusami?
0: Il tallone d'Achille. No, perché Troy. Ah, perché forse. Stroy.
1: Non credo.
0: No, perché Troy è il film, chiaramente.
1: Poi Luca crea un grande colossal, ok? Ex in the City e mosso cazzi.
0: Grandissimo, dai. 333-2688-688. Avete capito come funziona? Gioco molto, molto divertente che vi dà la possibilità di modificare titoli di film, titoli di film
1: piacere.
0: O di serie TV, ok? Potete scegliere se togliere solo una S o tutte le S, oppure lasciarne soltanto due.
1: Oppure
0: appunto.
1: Non ha le S, la aggiungi perché fa ridere.
0: Perché
1: va
0: fa
1: bene.
0: Ridere, mi raccomando, dopo aver modificato il titolo, però dateci anche un po' di contesto, un minimo di trama.
1: Vendetecelo bene questo film.
4: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voli.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione.

0: Sider Techno. Nuove sfide, grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: gira su Radio Company. Oggi modifichiamo i titoli di un film, ok? A vostro piacere, dove dovete o togliere o aggiungere una S e deve cambiare completamente il senso.
1: Allora, c'è un'ascoltatrice a proposito di Scream, c'è un altro, Cream, la glicemia fa 90. Bello, bello, bello, ottimo. Poi...
2: Ciao Company.
1: Ciao.
2: Allora, il film che ho visto io è Se scappi ti poso e niente, è solo la storia di un piastrellista. Ciao ciao.
0: Geniale.
1: Genialissimo. Geniale. Poi Emanuele scrive Lost in peace, vabbè, cioè Lost in pace. Poi, prima era perso nello spazio, ora diventa perso nel ritmo. La storia di un musicista d'eccellenza. Ok.
0: Lost in space. Quindi,
1: Lost in space e la serie TV cambiato, appunto. Poi
3: Fermo o mamma para. La storia della mamma di Buffon.
1: Mamma para, sì, giusto.
0: Ma che film è Fermo mamma spara?
1: No, non me lo ricordo, deve essere un film, boh, credo vecchio. Maddalena scrive, dopo c'è posta per te, c'è pota per te. La storia di un uomo che si dedica interamente alla potatura.
0: Ah, è l'uomo che pota.
1: L'uomo che pota, esatto. Poi
0: Senti chi parla diventa Enti chi parla, quindi un film documentario che parla degli enti comunali, grandi pischelli.
1: Enti comunali, tra l'altro uno di quei documentari di National Geographic, è proprio imperdibile.
0: Finanziato proprio da loro.
1: Esatto, poi Biancaneve e... No, questo non ha capito il gioco.
0: Biancaneve ed otto nani.
1: Non è otto. Ah, perché ette nani sarebbe, no?
0: Non erano sette?
1: Certo. Sì,
0: ne ha aggiunto uno?
1: No, certo.
0: Cosa c'entra con la S?
1: Sette nani. Se avessi tolto la S, ok.
0: Ette nani.
1: E lui ha detto, sai che faccio? O lei, non lo so, cambio, metto otto.
0: Aggiungiamo.
1: Otto.
0: Aggiungi un posto a tavola.
1: Perché
0: vabbè,
1: c'è un posto in più, disse Biancaneve.
0: Poi lo stallone d'Achille. È in fase di produzione dalla Rocco Siffredi Group.
1: Ok, poi Paradise Beach diventa Paradie Beach, okay. Un horror ambientato in spiaggia durante una partita a pallone dove chi para muore.
0: Non giocherei
1: molto bello e ottima con la fantasia, mi piace. Poi
0: Carry Movie, un film culinario basato sulla cucina a base di Carry,
1: grandissima,
0: prodotto in India,
1: grandissima Jessicona. Dai, allora 333-2688-688, quindi avete capito come funziona, prendete titoli di film famosi o meno, serie TV, quello che volete, e togliete una S. Se ce ne sono più di una potete scegliere se toglierle tutte oppure appunto toglierne soltanto una.
0: E create poi la descrizione di questo film.
1: 333-2688-688.

0: Oggi giochiamo nel mondo del cinema modificando un po' i titoli dei vari film. E deve cambiare completamente senso. Funziona così: al 333-2688-688 devi togliere o aggiungere una S e insomma stravolgere un po'.
1: Esatto, è molto più facile se togliete. Poi se volete anche aggiungere, molto bravi. Allora Marta dice: dai chi mi è venuta. Brava Marti. Allora, Grey Anatomy, documentario dove spiega la mancanza di materia grigia nel corpo delle persone. Molto bello. Poi
2: i Got Butter erano produttori di burro di capra, un film meraviglioso.
0: I Got Butter,
1: bellissimo. Poi Gioacchino scrive: Saw diventa la storia di un, oppure la storia di un cafone. La storia di un dolce. Esatto. Poi
3: c'è Pota per te, una trasmissione su dei muratori bergamaschi.
1: Ok, perché Pota, esatto, diciamo un modo di dire intercalare bresciano e bergamasco. Poi Alberto scrive: il sesto seno, un horror girato in una clinica di chirurgia plastica.
0: È horror, avvocato. È festa.
1: E poi Ila, che appunto, come dicevamo prima, Fat and Furious, parla di un uomo grasso che si arrabbia perché lo prendono in giro. Tommaso, 10 anni da Verona, scusami.
0: Alla regia
1: Tommaso
0: c'è
1: il figlio di Ila.
0: C'è il dottor Nazadarian, è presente quello?
1: Sì, con gli occhiali che dicono: ma qui mi aspettavo qualche cambiamento. L'avevo detto, poi, si mette a dieta, ha soltanto preso più chili di quelli che doveva perdere.
0: Poi lui è grasso lo stesso.
1: Vabbè, allora a parte non si dice grasso.
0: Vabbè, ma lo dico perché lo persona... sono anch'io, sono nella condizione di poterlo dire.
1: Ah, ok. È tipo, puoi dire la N-word anche tu.
0: Sì.
1: Sì, tipo. Stesso paragone.
0: Vabbè.

0: collaborazione, il remix tra Tame Impala e Jenny, si chiama Dracula, siete su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo ancora qualche film, qualche titolo di film storpiato, senza una S, senza due, oppure qualcuno con l'aggiunta di una S. Sentiamo.
1: Senti qua, a proposito di quel film con quel grande pesciolone.
2: Cioè? Lo qualo. Quello fatto lo qualo uno, lo qualo due, è la storia di un pesce comune.
0: Un pesce qualunque del grande oceano.
1: Lo qualo.
0: Tino scrive il film La mosca diventa la moca, la storia dell'uomo che ha inventato il caffè. Tino da Belluno, bravo.
1: Bello, devo dire. Poi aggiungi un potos a tavola, un film di vegani per vegani.
0: Aggiungi un potos. Bello. Potos. Amici, bravi, avete ancora un po' di tempo, quindi 333-2688-688. Ritorniamo tra poco con altri titoli di film. Mi raccomando, o togliete una S, o le togliete tutte e due, o se siete bravi potete aggiungerne una. L'importante è che poi ci raccontiate anche di che cosa parla questo nuovo film.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company. C come C Radio.

0: da Come l'Inferno. Ancora buon pomeriggio, le 15:44, ultimo quarto d'ora per quanto riguarda i Pischelli. Abbiamo ancora qualche messaggio con qualche film storpiato, per esempio 8-8 un tetto, il telefilm 8 sotto un tetto.
1: 8-8
0: un tetto, esatto.
1: Bello. Oppure poi, la cosa horror
0: diventa la scossa. Qui ha aggiunto quindi due S.
1: Okay, ok, una divertente commedia con scherzi e giochi, parla di... E poi non ha scritto nient'altro.
0: Ariella, di che parla? Non abbiamo capito. Vabbè,
1: parla
0: dai.
1: Di...
0: Parla di... Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Gioco che magari potremmo riproporre in futuro. Per esempio, magari, che ne so, togliendo un'altra lettera.
1: Ma
0: oppure
1: sì,
0: aggiungendo qualcos'altro.
1: Modifichiamo delle cose.
0: Modifichiamo delle cose.
1: Lo Spielberg di turno.
0: Prendi ispirazione, ci ascolta e dice ok.
1: Non ci avevo pensato, effettivamente.
0: Abbiamo qualcos'altro, amico?
1: No, niente.
0: Perfetto, allora amici, ci risentiamo tra poco.

0: Anna e Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love, e siamo quasi arrivati alla fine dei pischelli di oggi.
1: Esatto, amici, ancora una volta grazie, siete stati favolosi. Stavo per dire, non so perché per un momento ho pensato fastidiosi, ma non è il vostro caso, ci mancherebbe
0: fantastici.
1: Altro. Fantastici, sublimi,
0: incredibili,
1: perfetti,
0: bellissimi.
1: Tutti bravi, avete anche un sacco di fantasia e soprattutto siete riusciti a tirare fuori tanti film in
0: ballo.
1: Adesso
0: dai un bacetto agli ascoltatori, dai. A tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: maledetto me. Fulminacci con Maledetto me su Radio Company. Bene amici, è arrivata per noi l'ora di fare Let's Go.
1: In bocca al lupo per l'operazione di dopo.
2: Ma che cosa da dice?
0: Ciao all'operazione, ciao.
1: Domani sono in onda da solo.
2: Non è vero.
3: Scalli di Radio Company.
1: Auguri.
0: Le 16 e un minuto.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Gordo insieme a Rainer Zonneveld, Loco Loco, il primo disco di una nuova settimana di brutti ma simpatici che arriva tutti i giorni dall'una al ven tra le 16 e le 18, quindi essendo le 16.03 direi che ci siamo proprio dentro.
1: Molto bene, tra l'altro cambia il genere musicale, ma il contigo c'è sempre.
0: Il contigo, d'estate il contigo è quasi d'obbligo, è il contigo obbligatorio.
1: Però quest'anno contigo senza zucchero.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Va bene, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Quindi fondamentalmente un contigo zero.
1: Un contigo
0: come
1: zero.
0: Come la Coca-Cola che piace a me che dovresti bere anche tu.
1: No, assolutamente.
0: Buon pomeriggio e benvenuti a Radio Company ad una nuova puntata, quella dell'8 di giugno 2026 8. Di Brutti ma Simpatici. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche Adam.
0: Andrea Rossini.
1: Ciao. Che è sempre più abbronzato, so cosa.
0: Cosa?
1: Che
0: ha affacciato il prato.
1: Che lavoro fai?
0: Mi ha fatto due. Allora siamo andati.
1: Quale semaforo?
4: Stasera taglio l'erba.
0: Siamo andati a fare una serata venerdì sera e ma fracassa. Ma proprio scarta vetrata,
1: perché? Cioè,
0: è del prato.
1: Ah.
0: Che a un certo punto ha cominciato
1: tutto.
0: È cominciato anche a piovere ed è piovuto tanto.
1: Sì.
0: E lui ha detto: mannaia, io domani dovevo falciare il prato.
1: Io invece domenica pomeriggio ho infilato 5 euro nelle mutande di un signore che ballava in spiaggia.
0: Infatti, me l'hai raccontato. Sì, non è la prima volta, peraltro. No.
1: Tra l'altro, la cosa, diciamo, un po' meno divertente, cioè divertente per me, ma un po' meno divertente per Stefano Bosca, è che la console si stava rovesciando.
0: Sì, perché per farsi mettere i 5 euro nelle mutande si è aggrappato alla console.
1: Sì, esattamente.
0: Rischiavate di finire in un reel virale di Instagram, la console che si rovescia.
1: No, più che altro la reazione successiva di Stefano Bosca.
0: Ah, beh, immagino.
1: Quella sarebbe stata più memorabile.
0: Sei bravo ad essere ancora vivo, comunque. te lo dico.
1: Sì, è vero. Va bene, allora, i saluti li abbiamo fatti, le cose abbiamo fatto, tutto a posto, allora cominciamo, dai.

0: Fall to the Floor, Star Sailor qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, la versione remix.
1: Assolutamente.
0: Un sacco di roba è stata remixata ultimamente, come mai?
1: Ci hanno preso gusto, forse anche un po' troppo.
0: Un po' troppo, diciamo.
1: Troppo,
0: va bene. A tra poco,
2: Ora su Radio Company, ma simpatici, Brutti ma Simpatici. Estate 2026 con Radio Company in Action, la prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione, Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo

0: Davi, Beer, Food and Music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 68.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso ci facciamo venire l'acquolina in bocca.
1: Beh, in realtà no, perché adesso come a pensare no? A sta cosa qui mi viene un po' la nausea, ti dico, cioè non è proprio una cosa per cui vado matto,
0: no.
1: E oltretutto è esageratamente dolce, cioè quel dolce stucchevole secondo me, però vabbè, dopo ognuno c'ha i suoi gusti.
0: Bravo.
1: Insomma, come disse il gatto, no? Lo sai?
0: Come disse la mosca anche.
1: Anche la mosca, esatto. Certo. Allora, parliamo di questo di questo influencer,
0: sì,
1: che si chiama Rhys Chatfield, che ha diciamo una sorta di rubrica su internet che si chiama Rhys vs Food, ok, quelle classiche sfide, sai, che fanno i blogger, i vlogger, gli youtuber, chiamali come vuoi, dove mangiano cose in quantità improponibili e poi alla fine insomma, cioè tutto è bene quel che finisce bene.
0: Il cheat meal challenge della serie 10.000 calorie.
1: Certo. Beh, anche perché questo signore qui, questo ragazzo di 22 anni è un diciamo un personal trainer, quindi è uno che in teoria di alimentazione dovrebbe intendersene, evidentemente fa ste cose qui, poi per un mese, due mesi sospende, credo, perché altrimenti diventerebbe, non lo so, cioè una roba espanso.
0: No, andrebbe in ospedale.
1: Ok, cosa ha fatto? Lui e la British Eating League ha organizzato una competition, una competizione, una gara, una sfida che prevedeva di diciamo ingestire il più possibile biscotti Oreo. Ok, Oreo, chiamali come vuoi.
0: Sì, Oreo.
1: Esattamente, sai che sono quei biscotti che hanno la cremina lì al centro, insomma li conosci, sono esageratamente dolci per me.
0: E sono esageratamente buoni, tanto che quando io sono stato ad Amsterdam ho visto che ci sono in tipo 20 gusti diversi. Hai capito?
1: Ok.
0: E ho pianto. Ero lì alla corsia del supermercato sono commosso.
1: Ad Amsterdam c'è il gusto illegale anche.
0: C'è il gusto di qualsiasi cosa.
1: Molto bene. Allora, quanti ne hai mangiati in soli 5 minuti? 162.
0: Sono tantissimi.
1: Sono tanti. Cioè, 5 minuti, 162 biscotti. Cioè, non sono grandissimi, però cioè, non lo so.
0: 162.
1: Mamma mia.
0: Sono tanti. Quanti sono 5 minuti? 6 per 5, 300. Ne ha mangiato più di uno ogni 2 secondi. Capito?
1: Sì, è tantissimo.
0: È tanto.
1: Non riesco neanche a mangiare la parmigiana io con la velocità lì. Però vicino.
0: Infatti, non ne sarei così sicuro.

0: pezzo di Hugel, Taio Cruz Science qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso diamo la linea a Gido e Ferrante, ci sono i primi 30 secondi con la redazione.
1: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente, svolta improvvisa nella nuova escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti israeliane, il governo di Netanyahu ha sospeso gli attacchi contro Teheran dopo le pressioni del presidente USA Trump, che nelle ultime ore ha chiesto alle parti di fermare immediatamente le ostilità. Dopo l'appello del Tycoon, il comando militare iraniano ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen hanno interdetto la navigazione nel Mar Rosso alle navi israeliane. A voi la linea.
2: Arriva Noemi.

0: Ray con Where Is My Husband qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso una piccola pausa, ma tra poco torneremo, anche perché nonostante sia lunedì, qui le domande
0: fioccano.
1: A tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Serena Brancale, Levante, Delia con una canzone che si intitola Al mio paese, che è strettamente collegato, il titolo della canzone ovviamente, a quello che stiamo per raccontarvi, che a sua volta è collegato con quello che stiamo per domandarvi.
1: E pensate, non l'abbiamo fatto apposta.
0: No, cioè, è casuale.
2: Allora, c'è il racconto di questa ragazza di 32 anni che, diciamo, ex ballerina dagli Stati Uniti, si trasferisce in Italia e va a Firenze perché in pratica viene a vivere col marito, ok? Sì. Va a vivere in questa città col marito e ha dichiarato, comunque ha scritto, che ha avuto dei, diciamo, dei, così, come dire, dei problemi, no, da vivere in Italia, quantomeno nei primi periodi, perché poi sono cose che si
0: ci fai l'abitudine.
2: Sì, ci fai l'abitudine. Ad esempio dice, che ne so, dovevo regalare un biglietto d'augurio al mio fidanzato marito per il suo compleanno, sono andata in farmacia.
0: Ah, sì.
2: Che uno dice farmacia perché farmacia fa cose. Perché negli Stati Uniti, da dove arriva lei, in farmacia si trovano prodotti di vario tipo, cioè persino i bigliettini d'auguri. Mi ha spiegato, signora, deve andare in cartoleria, perché in farmacia, lo dice la parola stessa, si vendono farmaci. Farmaci.
0: Però non è sbagliato in America. Bosa. Cioè, nel senso, biglietto d'auguri, cioè se prendi i farmaci per uno che sta male, biglietto di auguri tipo guarisci presto.
2: Vabbè,
0: no?
2: Certo, potrebbe essere complementare sta cosa, va bene. La seconda è che non è abituata al fatto che ti devi pesare la frutta e la verdura da solo al supermercato.
0: Beh, sì, quindi, non in tutti, però.
2: Certo, nel suo caso la prima volta ha dovuto fare il percorso al contrario. Quindi passare proprio
0: per ripesare tutto.
2: Esatto.
0: Pensare che poteva tutto. Chiedere a te, che sei un esperto, che prendi l'anguria, proprio quella, sai, quella senza semi.
2: Sentiamo,
0: che
2: dai,
0: costa un occhio della testa.
2: Sentiamo.
0: La metti lì sulla bilancia digiti il codice delle zucchine.
2: Beh, mi è capitato.
0: Anzi,
2: volta.
0: Neanche le zucchine.
2: Mi frega il colore.
0: Dei
2: dai.
0: Sedani, proprio.
2: Certo. Allora, attenzione, se non in Italia, perché diciamo la verità, insomma. Ne parliamo sempre un po' male, la bistrattiamo un po', però alla fine qua stiamo bene. Bene, in Italia si sta bene.
0: Assolutamente.
2: Potendo scegliere, dove andreste a vivere? Dove vi trasferireste?
0: Sì.
2: Potendo scegliere.
0: Definitivamente.
2: Lasciate stare tutti i se, ma, i soldi, la lingua, le cose, cioè qualsiasi problema. Non ci sono problemi. Problemi non ce li avete. Però potete scegliere di andare a vivere in un altro paese del mondo.
0: Sì.
2: Quale scegliete? 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali. Ripeto. Lasciate stare i problemi, che ovviamente ce ne sarebbero
0: soldi,
2: tanti nel trasferirsi,
0: eccetera.
2: Certo. Lasciate perdere questa cosa e pensate ad un paese, una nazione in cui vi piacerebbe andare a vivere se non fosse l'Italia. Ok?
0: Dai.
2: Basta, provateci, dai.

0: Kings insieme a The Nox con People qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se non in Italia in quale paese andreste a vivere, senza considerare nessun tipo di discriminante,
1: sì,
0: come
1: problemi,
0: disponibilità
1: cose,
0: economica, no, lingua,
1: di quello che
0: eccetera,
1: c'è non manca
0: eccetera.
1: Niente.
0: Esatto.
1: Molto bene. Allora ci scrivono in Australia ed è mia zia.
0: Ah ok, c'è la zia,
1: c'è,
0: sì, la...
1: c'è l'occhio dei parenti in Australia, però diciamo qualche, un paio di generazioni fa, diciamo.
0: Saranno già morti tutti?
1: Quelli di prima generazione sì, perché sì, sono i classici emigrati italiani all'estero che andavano in Australia.
0: Probabilmente c'è un altro,
1: fratelli di mia nonna.
0: Probabilmente c'è un tuo cugino lei lì in
1: può
0: Australia
1: essere,
0: che si
1: essere,
0: chiama Peter,
1: sì,
0: hai capito? Che lavora a Radio Adelaide magari, sai, tu non lo sai, eh? Ha intrapreso il tuo stesso percorso, diciamo.
1: No, diciamo l'importante è non avere figli, diciamo, cioè lì in Australia intendo.
0: Perché?
1: No, in questo senso, capito?
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: con parentesi va. Ah. Allora, ciao, sempre da Giorgio, il paese è il Belize. Per il clima, per le tasse, dopo che l'ho visto all'Expo, è il mio paese preferito.
0: Sì.
1: Sono andato a vedere questa cosa del Belize. Bellissimo, intanto.
0: È bellissimo, sì.
1: Molto bene. Però leggo questa cosa qua, senti. Allora, il Belize è generalmente sicuro per i turisti nelle aree frequentate, ma presenta un tasso di criminalità elevato legato alle gang.
0: Le gang.
1: Praticamente tu arrivi lì, sei proprio tranquillissimo, alla sera decidi di andarti a bere qualcosa e il giorno dopo ti trovi una cicatrice sulla pancia.
0: Sì, ti trovi senza un rene. Oppure arrivi lì, a un certo punto fai il permesso di soggiorno,
1: sì,
0: quindi quello è,
1: sì,
0: ti guardano e dico: sei turista?
1: Sì.
0: No, non più.
1: Non
0: bam,
1: più,
0: ti sparano in testa.
1: Può essere. Allora, andrei a vivere subito nei paesi scandinavi. Paesaggi per me perfetti, va bene. Sicuramente in Siberia. No, dai, ai Caraibi. Cambi da Caorle.
0: Okay. È la stessa cosa. Cambia poco.
1: Ciao, Radio Company, andrei in Giappone. Bene.
0: Bello.
1: Canari tutta la vita, Roberto. Tu sei d'accordo?
0: Con le Canarie?
1: Visto che ci sei stato, ci hai vissuto per quanti anni? 3 anni?
0: 2 anni.
1: 2 anni.
0: Sì,
1: anni.
0: Se uno è anche pensionato, tra l'altro conviene, anche se ci sono altre mete, onestamente, che adesso vanno per lo più per i pensionati.
1: Allora perché non sei rimasto là?
0: Io? Mancavo un po' me ne mancavano di marchette per la pensione.
1: Ok, Australia the best, Alessio dalla provincia di Treviso, pensa in Australia perché prima o poi vorrei che il sangue mi andasse al cervello, cioè fa riferimento al fatto che stavo a testa in giù.
0: Down under.
1: Sentiamo.
2: Io vorrei trasferirmi a Santo Domingo.
0: Ok, Repubblica Dominicana,
1: va
0: Santo
1: bene.
0: Domingo.
1: Vai.
2: Ciao Company,
0: capitale.
2: Io per questioni di temperatura andrei a vivere in Islanda. Ecco,
1: Islanda.
2: Così non patisco il caldo.
0: Vabbè,
2: ciao.
0: Qua vicino a Padova, l'Islanda,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è neanche tanta strada.
1: È vero. Sentiamo.
3: Io sinceramente andrei in Alaska, perché in Alaska mi piace il freddo. Punto.
0: Beh, Alaska però... ne hai finché vuoi.
1: Sì, esatto, cioè sono tutti degli estremi, diciamo.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, sentiamo.
4: Allora, non ci sono mai stata, quindi non lo so, però credo che mi piacerebbe tanto l'Australia,
1: sì,
4: o anche la Nuova Zelanda. Quindi
1: bello,
4: per il mare, per i tanti animali diversi da noi. Elena,
0: anche pericolosi,
1: sì, anche
0: bisogna
1: gli
0: dirlo.
1: Gli animali sono già diversi da noi, quindi
0: sì,
1: va bene,
0: no, così. Infatti, ma Australia e Nuova Zelanda,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, certo, va bene, sentiamo.
5: Ciao Company,
1: ciao.
5: Andrei in Svezia, perché Svezia, hanno detto che lì mancano uomini, quindi è strapieno di
1: ma chi l'ha detto? Sono i post che trovi su Facebook.
5: Verreste anche voi?
1: No.
5: Ciao.
1: Sì. No, sì, sono i post che trovi su Facebook, quelli lì.
0: È pieno di alci in Svezia.
1: È pieno di alci a 3 chilometri da casa tua.
0: Sì.
1: 333-2688-688, se non in Italia, in quale altro paese vi piacerebbe trasferirvi?

0: Clara San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Ancora gli esteri, l'esercito lettone annuncia che stamane un aereo NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto dopo essere entrato nel paese dal confine con la Russia. Nessuna conferma sulla nazionalità del drone. Intanto il Cremlino allontana la pace e annuncia: è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento.
7: Company. Su Radio Company,
8: un successo del passato
7: e uno del presente,
8: insieme per una grande emozione.

0: Elisa Amore qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto, a parte l'Italia ovviamente, o comunque partendo da qui, in quale paese andreste a vivere senza considerare nessuna discriminante, quindi lingua, possibilità economiche, sì, eccetera eccetera. E dobbiamo dire che abbiamo disegnato un po' il mappamondo alla fine, perché sì, ne abbiamo sentito un po' di tutti, sì, i sì, colori, sì, tra sì, virgolette.
1: Questo però mancava, anche se era abbastanza, diciamo così, vicino a noi, la Spagna.
0: La Spagna.
1: La Spagna, che tra l'altro è in buona crescita economica.
0: Sì,
1: a quanto pare.
0: È un paese comunque vicino al nostro, sì, cioè sembra un paese, sì, latino,
1: ci
0: abitudini.
1: Chiamano cugini, diciamo.
0: Sì, cugini, infatti, okay, è vero, è vero.
1: Va bene, io andrei in Madagascar, sono amante della natura, degli animali, il clima sarebbe perfetto.
0: E poi ci hanno fatto anche i cartoni animati.
1: Ah, certo, sì, sicuramente trovi quelli. Io andrei a vivere nel Montana.
0: Il Montana,
1: proprio precisamente il Montana.
0: Sì, sì, dove fanno la carne in scatola.
1: Esatto, infatti scrive pascoli, ranch e carne buonissima.
0: Beh, okay, ci sta, ci sta.
1: E ovviamente comprerei un posto con i cavalli e vivrei lì per sempre.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno scritto, che hanno partecipato anche oggi. La nostra mezz'oretta si esaurisce qua.
1: Esatto. Sono le 17 e 2 minuti, amici.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Zombie Potential qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro svelerà un mistero. Una leggenda metropolitana.
1: Il sussulto ipnagogico, che cos'è? È quando ti stai per addormentare, a un certo punto pam, ti parte tipo il calcione, presente? Un movimento muscolare molto molto
0: improvviso.
1: Rapido. Improvviso, esattamente. Questo è la motivazione tecnica è questa, perché quando sei ad esempio tanto stanco, il tuo cervello vuole addormentarsi rapidamente, quindi cerca di farlo il più velocemente possibile. Il problema è che poi invece questa velocità estrema nel cercare di addormentarsi in pratica fa percepire come se ci fosse un rilassamento improvviso muscolare, un po' come quando c'è una caduta. E quindi a nostra volta poi reagiamo a questa caduta simulata con questo movimento che
0: poi
1: è involontario.
0: In realtà a me capita ed è capitato proprio sognandomi di cadere. Capito? Sogno di cadere, o sogno che sto baciando qualcuno, poi improvvisamente scopro che sei tu. E quindi mi sveglio anche male.
1: Quello però ti svegli tutto sudato, la verità. Allora, che cosa scatena il sussulto ipnagogico? Uno, privazione del sonno e stanchezza eccessiva.
0: Sì.
1: Ok, quindi questi sono i primi fattori: stress psicologico e ansia. Tutte cose belle, mamma mia.
0: Certo.
1: Abuso di caffeina e stimolanti. Anche questo, cioè bere troppi caffè poi ti causa sta roba qua. Perché magari uno a un certo punto al caffè si abitua, quindi dice: a me non mi fa più effetto. Invece non è così,
0: assolutamente è dannoso.
1: E poi attività fisica intensa nelle ore serali, anche questa cosa qui causa eventualmente dello stress aggiuntivo e il cervello cerca di porre rimedio aumentando la velocità dell'addormentamento.
0: Attività fisica intensa, tipo te che ti alzi dal divano la sera per andare a dormire, è intensissima.
1: Sai che queste cose dei calci così improvvisi durante la notte mi fa venire in mente quella barzelletta, no? Che c'è lui che si sveglia la mattina e dice: amore, stanotte mentre dormivi mi

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Giovanotti Alfa, buon vento qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro ci racconta due cose veloci.
1: Esatto,
0: due.
1: Esattamente, due 69enni ingiustamente incarcerati, diciamo. Allora, il primo arriva dalla provincia di Rovigo, da Crespino, perché questo signore è stato fermato perché viaggiava senza casco su un ciao.
0: Ciao.
1: Sì, sono scattati i controlli, leggo, niente patente né assicurazione, e poi una scoperta, leggo, che ha dell'incredibile. Quel motorino ciao era stato rubato 45 anni fa, nell'81, a Ferrara. Forte questo qua, vabbè. L'altra invece una signora, sempre di 69 anni, però della Pennsylvania,
0: che, United States.
1: Esatto, che si era iscritta al Pennsylvania Gaming Control Board, cioè pratica una sorta di programma di autoesclusione dai casinò di tutti gli Stati Uniti. Perché se tu hai problemi col gioco d'azzardo, puoi volontariamente iscriverti a questo programma e automaticamente vieni segnalato in tutti i casinò, non ci puoi fare accesso.
0: Non entri.
1: Ma lei è entrata.
0: È entrata
1: e nonostante tutto, proprio quella volta lì che è entrata all'Hollywood Casino di Granville, sempre nella Pennsylvania,
0: sì,
1: molto bene, ha vinto anche il jackpot.
0: Oh la Madonna!
1: Quindi ha vinto il jackpot, ma non potendoci entrare, la polizia è arrivata, l'ha portata fuori, rischia una denuncia per violazione di domicilio, cioè proprio così è questa è la denuncia, e oltretutto una vincita che verrà confiscata. Per una volta che ha vinto,
0: sì, quella volta
1: niente.
0: Niente. Sicuramente avesse perso, non se ne sarebbe accorto nessuno.
1: No, assolutamente.
0: Ho la vaga
1: no.
0: impressione.
1: Sai che ho quel programma lì, dovrei iscrivermi per la questione tipo gelaterie, al gelateria control board. Perché così, cioè, eviterei.
0: D'estate,
1: sì, eviterei.
0: Se vai, ti chiedono prima. Un documento.
1: Esattamente.
0: Ti dicono, mi dispiace, lei non può.
1: Magrissimo a settembre arrivo.
0: Sì.
1: Un filo.

0: sta cosa che è giusto per strapparti un sorriso, dai.
1: Dai.
0: Allora, chat, screenshot di una chat. Mm. Ciao, piacere, Giovanni. Mi sembra giusto avvertirti che sono feticista. Risposta: sei sicuramente partito col piede sbagliato.
1: Va bene. Non fa una piega.
0: Esatto, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La politica con lo spoglio nei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24 e 25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Sei di queste città sono capoluoghi di provincia. Agrigento, Trani e Chieti vanno al centro-sinistra, mentre la maggioranza di governo si impone ad Arezzo, Lecco e Macerata. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. A voi.
1: Dentro all'album di Safe Santissimo, uscito un mese fa, c'è tutta la sua vita, la fame, la doppia identità, le contraddizioni di un'Italia che comunque ama. Ha lavorato come panettiere, cameriere, lavapiatti, autista per consegne, e adesso canta, lo fa bene. Arriva lui con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici.
3: Si sono chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne che si sta attestando al 52%, in calo di circa 8 punti. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran, lo si apprende dopo la nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita all'isola di Mindanao. Una donna di 89 anni è morta stamane dopo essere stata investita da un'auto a Roma. A investire la donna è stato un uomo di 78 anni che si è fermato dopo l'incidente per prestare i soccorsi. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
11: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
10: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
12: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
13: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
14: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
15: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
16: Veste lui!
17: Veste lei!
16: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
17: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
16: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
0: G come Company, G come C Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Clara Raffaella Carrai, adesso Cervelli in Fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Si riparte nuova settimana col Cervelli in Fuga. Ci sono ovviamente 5 categorie che vi potranno, insomma, mi sono bloccato.
2: Vabbè, questa la tagliamo.
0: Che vi consentiranno di portarvi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: SMP che ci permette di tornare a parlare del Motocross Championship 2026 FVG, perché San Marco Petroli è title sponsor e sarà presente con la sua postazione in circuito il 14 giugno a Ronchi dei Legionari, che se non erro è in provincia di Gorizia. Ovviamente ci sarà la possibilità di andare allo stand San Marco Petroli, fare una foto, seguire i social e ritirare anche il gadget ufficiale fino ad esaurimento.
0: Molto bene, ma vediamo le categorie, dai. Allora, c'è Marilyn Monroe, New York, legumi, così.
2: Sì.
0: Champions League, qui c'è scritto calcio.
2: Perché... Sì, la Champions League del calcio.
0: Ah, perché c'è qualche altra domanda,
2: No, no, c'è solo quella del calcio, fidati.
0: Però calcio.
2: Calcio.
0: Calcio. E poi cucina regionale italiana.
2: Sì.
0: Ok, allora ve le ripeto, Marilyn Monroe, New York, legumi, Champions League e cucina regionale italiana. Scegliete una categoria, scriveteci la via WhatsApp al 3332688688. Ci sarà una categoria più votata di questa sera e poi ovviamente uno di voi, una di voi sarà tenuto o tenuta a rispondere alla domanda, dandovi anche da parte nostra tre opzioni di risposta, cioè A, B o C. Se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante diventano vostri. 3332688688, Marilyn Monroe, New York, legumi, Champions League e cucina regionale italiana.

0: canzone estiva e adesso cervelli in fuga, giochiamo con Mauro dalla provincia di Venezia. Io non lo so, ci hai parlato tu Ferrari al telefono?
1: Sì, lavora all'amministrazione, quindi è impiegato comunque all'amministrazione di una casa di riposo e gli ho detto che tengo il numero.
0: Sì.
1: Si sa mai.
0: Ah, è giusto.
1: Sai.
0: È giusto, cioè magari qualche uno scolticino qualcosa.
1: Sì, infatti.
0: Va bene Mauro, ciao, buonasera.
1: Ciao, benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie a te. Cioè, ma come va? Tutto bene?
2: Ti raccomando, salvati il numero, non si sa mai che un posto deve venire buono.
0: Vabbè, sì, è certo.
1: Una bella camera finestrata.
2: Vista colli.
0: Bello.
1: Ok.
0: Allora, Mauro, si gioca per la categoria New York.
1: New York, sì. Molto bene. Allora, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, quindi A, B e C, soltanto una ovviamente è quella giusta. Dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, utilizzali a dovere, però non farli scadere. Sei pronto?
2: Ok.
1: E allora pronto, andiamo con la domanda della categoria New York. La domanda è questa: quale celebre via di Manhattan è universalmente nota per i suoi teatri e musical? A. Broadway. B. Manhattan. C. Times Square. Via con il tempo.
2: Allora deve essere Broadway.
1: Broadway. Esatto.
0: Lo è, Broadway. Anche perché Manhattan cioè non ci poteva stare.
1: No, infatti.
0: Times Square. Lo dice la parola stessa.
1: È una piazza.
0: È una piazza, quindi bravo Mauro, bravo.
1: Bene, molto bene.
2: Grazie. Il viaggio di nozze mi ha portato fortuna allora.
1: Sei andato a New York in viaggio di nozze, me l'ha detto prima a microfoni spenti.
0: Bene, bravo esatto. Mauro, bravo. Allora, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli ti arrivano a casa molto presto. È un buono da 50 che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Mauro,
2: allora,
0: buona serata.
2: Ti ringrazio. Buona serata, ciao.
0: Grazie. Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Alex Warren, Fever Dream, qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di tennis. Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio nel match contro Cerundolo. Il tennista numero uno al mondo si trova nel padiglione Diamante nell'area solventi e dovrebbe lasciare la struttura già questa sera. L'alto atesino punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gito Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: In evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Shh, non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi...
7: Company.
8: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente. Insieme.
9: Per una grande emozione.

0: Harry Styles, American Girls, l'ultimo di oggi di Brutti ma Simpatici.
1: E già siamo arrivati alla fine.
0: Torna domani comunque tra le 16 e le 18.
1: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E ad Andrea Rossini. Grazie. Per la parte tecnica. Grazie a voi amici, vi lasciamo con Stefano Conte, ciao!
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: marzo, eccoli qua. Quanto bravi sono i PTN, Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento. Per iniziare oggi con tutti in lista così, vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, come ogni sera dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo con voi. Salve al popolo di Radio Company, com'è andata? Certo che siamo passati da temperature a temperature, da acquazzoni che non si vedevano da anni a di essere di nuovo un'estate torrida. Di quelle, cioè un giorno su, un giorno giù. Se uno dovesse avere problemi di pressione, basta che va vicino ai freezer quelli dei supermercati, perché non c'è via d'uscita. Quella è l'unica soluzione. Se no, se siete fra i fortunati che hanno l'aria condizionata, che sono in macchina, mettetevi comodi, sta per incominciare tutto in lista. Anche oggi abbiamo una domanda per voi, una domanda che vi chiama in causa su un vostro vissuto o su un vostro passato, perché vogliamo sapere da voi l'opinione. E tra l'altro argomento interessante perché arriva dalla cronaca quello di oggi. Avrete modo di risponderci. Speriamo naturalmente sia stato un weekend piacevole anche per rilassarsi, non solamente per lavorare, per quindi portare del denaro a casa, per guadagnare, per andare a stare, ma anche per rilassarsi. Quindi anche oggi magari vi rilassate ancora di più con la musica di Radio Company. Comincia la settimana, Stefano Conte, Gianluca Pacini.
2: Ciao Cuoricino.
0: Un saluto anche a te, è andato bene il weekend anche per te?
2: Sì.
0: Io ho trovato un po' di amici in quel di Jesolo venerdì sera, devo dirti la verità, è stato bello, divertente, perché ci siamo divertiti io e la Viviana. Abbiamo fatto festa anche sabato, abbiamo fatto festa anche domenica, non si smette mai di fare festa durante l'estate. Abbiamo dell'ottima musica da ascoltare, vai, dopo i Pinguini Tattici Nucleari ci sono anche De Biasi e Durante, non mi dica che no.

e hanno smantellato una zecca clandestina, una vera e propria fabbrica di monete false da 2 euro. Non le solite monete scadenti che si riconoscono praticamente subito. Queste erano così perfette che ingannavano il cambio monete automatici e le slot machine, i dispositivi elettronici più sofisticati. Praticamente peso, dimensioni e magnetismo tutto identico agli originali. Erano quasi irriconoscibili. La Banca Centrale Europea è entrata in allarme e sta valutando di cambiare i protocolli di sicurezza. Come funzionava praticamente il sistema? Semplice e geniale. Inserivano le monete false nelle macchinette delle sale slot e uscivano banconote vere. 46.000 monete sequestrate, 5 arresti. Una filiera che partiva dalla Cina, passava per Germania e Belgio, arrivava in Toscana e i profitti finivano in Croazia e Serbia. E allora vi chiediamo, perché la domanda ci viene: vi è mai capitato a voi o a qualcuno che conoscete per lavoro, per svariati motivi, di ritrovarvi in mano monete o ancora peggio una banconota falsa? Cioè, vi è mai successo nella vita di avere sotto mano una banconota? A voi amici che avete, cioè, che conoscete, che hanno così avuto banconote false in mano? E è ovvio che non posso pensare che voi le produciate, però magari vi è capitata una banconota in mano. E in quel momento cosa avete fatto? Tanto è caduto in prescrizione se avete fatto qualcosa, potete raccontarlo tranquillamente. Però in come vi siete comportati? Che cosa avete fatto nel caso della banconota? Siete stati in silenzio? L'avete portata in banca e ve l'hanno stracciata davanti? Cosa avete fatto in quel caso? 333-2688-688. Oggi vogliamo un po' di vita vissuta. Mi è mai capitato di avere una banconota, una moneta falsa in mano? Che cosa avete fatto in quell'occasione? Avete fatto finta di niente? L'avete restituita? L'avete portata in banca? Raccontateci la vostra e noi ci ascoltiamo intanto Farruko con Pepas.

0: appuntamento di oggi. Vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di ritrovarvi in mano delle banconote false, delle monete false? Come vi siete comportati? Avete fatto finta di niente? Le avete smerciate? Tanto ormai è caduto in prescrizione se le avete ridate via. Sappiate che se vi succede in banca, come è capitato a me, te le stracciano davanti, perché tu ovviamente sei inconsapevole e dicono: questa è falsa, te la tagliano davanti. Vabbè, sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera, come?
0: Buonasera.
1: Allora, a me è capitato due volte 50 euro e una volta 20 euro.
0: Ah, però.
1: Allora, 20 euro l'ho preso nel kill.

0: che mi chiedo, ho proprio dormito e non riesci, no? Tutti li guardano, vabbè, due volte 50 euro. Allora, sì, una volta sono andato alla Sagra del Pesce, una decina di anni fa, una ressa incredibile, dovevo pagare 200 e no, quasi 300 euro perché eravamo in tanti, e ci ho buttato in mezzo anche quelle, ciao! E invece le seconde 50 euro sono andato dal marocchino,
1: ma no,
0: ciao!
1: Ma no, adesso infatti anche loro vanno in giro secondo me col banco, ma perché così sono col POS del banco, così sono sicuri del saldo finale. Vabbè, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo, tutti in lista.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Sono bravi, sono un fenomeno del momento, si chiamano Bausa con Magnetic, mettono allegria all'interno di Tutti in Lista. Dove vi stiamo chiedendo, visto insomma questo fatto della zecca clandestina di Prato che è stata smantellata, vi è mai capitato di avere in mano delle banconote false? Sì, no? E come vi siete comportati voi, amici, conoscenti? 333-2688-688, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Conte. Ciao. Ah, niente, tanti anni fa c'erano ancora le lire. Ah. Mia madre andò in banca a fare un prelievo. Sì. Insomma, gli sportelli bancomat non erano ancora come quelli di oggi. Gli diedero 50.000 lire falsi in mezzo a quelli veri. E quando andò per pagare in un determinato luogo, si accorsero che le banconote, la banconota da 50.000 lire era falsa. E quindi la tipa non se li ha tenuti, però ha detto: signora, questi qua li deve portare in banca, fa che li straceranno. E quindi saranno soldi persi. E invece, ahimè, non è andata così. Li abbiamo spesi da un'altra parte. E chissà che fine hanno fatto quelle 50.000 lire.
0: Chissà,
1: ciao,
0: che,
1: company.
0: Chissà che giro, perché poi la volontà di ritirarle è proprio dettata dal fatto di non farle più circolare, no? Però uno dice: ma se le ho ricevute dalla banca e le ridò alla banca e la banca me le straccia, anche no in quel caso, cioè là sarebbe stata una beffa. J-Ax con IPIO, perché anche no? In arrivo. Radio.

0: country che ci seguono, che ci ascoltano, che vanno a ballare, perché potrebbe andare anche questa di J-Ax, EPIO, cioè il ritmo è quello, ci sta per fare un bel balletto tutti quanti, sai che belli, io ho visto delle fotografie una volta di amici qua. Vabbè, non divaghiamo, monete false, banconote false, ne avete mai avute in mano e com'è andata a finire? Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Ciao Radio Company, sì, mi è capitato più volte al bar, dove avevo un bar a Costermano sul Garda, e varie volte hanno tentato di sfilarmi banconote false. Io le ho riconosciute subito e gli ho detto: guarda, mi dispiace, no, questa è una banconota falsa. La persona l'ha sempre voluta indietro. Io, per non fare discussioni, gliel'ho rindata indietro. Invece, quando vivevo in Irlanda, anche lì mi è successo più di una volta, però lì il capo mi aveva detto: quando ti succede le ritiri, e se fanno storie chiami i carabinieri.
0: Là non creano problemi, perché poi è andato avanti nel racconto dicendo che lì i carabinieri arrivano in pochi secondi, puoi trattenere la persona. Anche qua credo tu possa trattenerla volendo, non puoi ovviamente rapirla, però credo la possa trattenere. Non si sa in quanto tempo arrivano, perché poi magari non c'è efficienza, loro tentano di arrivare il prima possibile, ma magari non c'è la stessa velocità che in altri stati. Quella era la lamentela della nostra amica. Voi che casi avete vissuto con le banconote e monete false? Ce lo state raccontando oggi pomeriggio? C'è Joel Corey con Devotion.

0: chiesto come vi comportate con le banconote false, nel senso che ovvio nessuno vorrebbe averle in mano, però quando ti capita è come quando ti siedi, cioè quando non ti siedi sulla sedia, no? Cioè nel senso che si fa il gioco, sai, ti tocca a te. E allora c'è chi fa finta di niente, c'è chi fa effettivamente le fa stracciare, chi si trova dall'altra parte le ha ritirate. Con tanti non mi è mai successo, ma carta di credito falsa sì. C'è scritto qualcuno. Lavoravo come commessa e l'ho riconosciuta subito. Ho chiamato la guardia senza farmi vedere, che a sua volta ha chiamato i carabinieri e li hanno arrestati immediatamente. Perché lei lavorava in un negozio, non le è mai capitato con tanti falsi. Le è capitato in questo caso la carta di credito, è stata così fredda e veloce da immediatamente contattare la guardia, che a sua volta ha chiamato i carabinieri e li hanno arrestati immediatamente. Grazie anche per questo racconto di vita vissuta. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadget Radio Company.

0: diretto dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Nostra è la bossa nostra di Gaia, siete nel pomeriggio di Radio Company, 8 giugno 2026 18:39, assolutamente live come sempre. Siamo partiti dal caso di Prato, dove è stata smantellata questo gruppo di persone che operavano in maniera anche molto molto organizzata, avevano ricreato delle monete da 2 euro. Era tutta una filiera che partiva dalla Cina, arrivava per la Germania, il Belgio, arrivando fino a Prato. Hanno cambiato migliaia e migliaia di monete, ne hanno ritrovate addirittura 46.000, che venivano scambiate perché avevano lo stesso peso, riuscivano anche a essere magnetiche come quelle da 2 euro, eppure erano false, quindi un'organizzazione ben programmata. Da lì vi abbiamo chiesto: voi avete mai avuto delle monete, delle banconote in mano false, oppure dei vostri conoscenti? Stanno arrivando delle storie interessanti oggi pomeriggio.
1: Ciao Stefano, mi è successo una volta un festival dove mi hanno dato come resto 20 euro falsi.
0: Sì.
1: E me ne sono accorto subito, che ho subito provveduto, sono andato a prendere, a comprare del rosmarino.
0: Ma delle spezie, quindi.
1: A me personalmente il rosmarino non piace, non piaceva, spezie. Per cui dopo l'ho rivenduto a 50 euro.
0: Ma è un'associazione di Rigore,
1: sono passati tanti anni dell'epoca.
0: È un'associazione, cioè qua abbiamo fatto abuso di spezie. E lui gli piaceva il rosmarino, che ci vuoi fare? Ah, racconti di storia di vita vissuta, quanto mi piacciono. Abbiamo Harris Earl con Arthur Baker.

Brown, ripresa, riproposta in questo pomeriggio, mentre abbiamo Cristina che, a proposito di racconti, di storie legate a banconote false, a monete false, vi sono mai passate tra le mani? Sono Cristina e lavoro ora nella mia tabaccheria, salutiamo, a San Pietro di Legnago. Assolutamente sì, un cinese mi voleva pagare con una banconota da 50 euro che al passaggio del controllo banconote si è rivelata falsa. Gli ho detto: guardi che questa è falsa, e lui me ne ha data un'altra, tirandola fuori da un borsello che aveva tracolla. Ovviamente ne aveva dentro tantissime. Così io ho preso il pennino che macchia le banconote e gli ho fatto uno scarabocchio. Lui mi ha guardato malissimo, ma è uscito dalla tabaccheria con la sua banconota falsa e non più utilizzabile. Ciao, vi ascolto sempre in tabaccheria. Grazie, un saluto ovviamente a tutti quelli che lavorano e che ci tengono in sottofondo. Noi abbiamo Holly Merce con Snoop

0: E allora com'è questa cosa delle banconote false, banconote che vi sono capitate fra le mani o che è capitato a qualcuno che conoscevate? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, personalmente no, mi è capitato, però mia cognata, che era segretaria della nostra ditta, doveva pagare un bollettino in posta. Mi ricordo c'era ancora le lire, 1.240.000 lire, che mio fratello gli ha detto: ascolta, ci sono contanti, vai in banca, rileva la somma esatta e vai a pagare il bollettino. Così ha fatto, la banca gli ha messo in una busta e è andata in posta a pagare, c'era una banconota da 100.000 lire falsa. Quella posta ha chiamato i carabinieri e i carabinieri hanno preso i dati di mia cognata e gli hanno detto: guardi, se la busta fosse stata chiusa con la colla, la responsabilità era della banca. Essendo che la busta era aperta e lei poteva sostituire le banconote, la responsabilità è sua e finisce così. Perso 100.000 lire.
0: Hai capito come funziona il discorso? Se lei avesse avuto la busta chiusa, era responsabilità della... era responsabilità... con la colla? Eh sì, perché comunque deve essere... beh, poteva essere anche leccata, incollata, cioè di quelle... specificato, bastava che fosse sigillata. Nel caso fosse stata sigillata, la responsabilità era ancora della banca. Siccome la busta era aperta, lei poteva sostituire appunto le 100.000 lire e quindi 100.000 lire perse in quel caso. Quello che mi stupisce è che dai racconti che ci state facendo e ci state dando, spesso e volentieri è stata la stessa banca a rifilare la banconota falsa che poi vi siete presi in saccoccia voi, per non dire altro. C'è Another con 54 Ultra.

0: Another 54 Ultra, talk to you. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi anche loro ai primi posti delle classifiche. Oggi per Tutti in Lista vi stiamo chiedendo le vostre esperienze con le banconote false. Vi è mai successo? Vi sono passate di mano? Visto questa zecca cinese che si era organizzata con le monete da 2 euro, magari vi è capitato, insomma, una banconota da 20, una da 50. C'è qualcuno che scrive: ad una mia amica è successo che è stato il bancomat a dargli 50 euro falsi. Vedi? Ma forse con i bancomat attuali succede molto di meno, perché sono controllati, insomma, super grammati. Falsi, è entrata in banca, le hanno detto di no, ma quando ha minacciato di chiamare la polizia gli hanno dato altri 50 euro, hanno stracciato i falsi, anche perché se aveva appena prelevato, c'era la dimostrazione che aveva appena prelevato. È che in quel caso loro non possono sapere se tu effettivamente hai fatto, però tu hai ancora lo scontrino di aver prelevato quella cifra, che cioè non fa fede, cioè che potevano anche dirti di no. In quel caso sono stati buoni quelli della banca. Vabbè, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: parti di noi. Prima di Spandau Ballet con Lifeline, poi Rocco Hunt, la più bella del mondo, l'abbiamo risentita all'interno di Tutto in Lista di stasera. Che cosa vi abbiamo chiesto? Beh, siamo partiti dal caso delle monete false cinesi e da lì vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di avere in mano banconote o monete false? Come vi siete comportati? Ho fatto la cassiera per 20 anni e ne ho viste di tutti i colori. Le banconote false le riconosci dopo un po' a occhio nudo, addirittura al tatto, quindi non ti fregano più. La carta è diversa, la stampa non è perfetta, mancano le filigrane, ma le monete false buone sono un altro discorso. Una volta mi sono ritrovata in cassa con 6 monete da 2 euro, tutte false, e non me ne ero accorta, l'ho scoperto solo quando ho fatto il conto a fine turno e il macchinario le ha scartate perché erano di pochissimi milligrammi più leggere, e quindi là il macchinario si è accorta, cosa che io appeso a mano non riuscivo assolutamente a valutare. Grazie Rossella per averci raccontato la tua, noi invece controlliamo l'ora. Le 19:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri di credito. L'offerta, definita amichevole dal numero 1 di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma una nota del Ministero dell'Economia. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata, contestata da PD, 5 Stelle e AVS. È tutto per questa edizione, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario universitario per mediatori linguistici internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

L'abbiamo risentita ancora una volta la canzone di Marrakesh insieme a Madam, uno di quei pezzi che sta funzionando alla grande, volevo capire. Mentre noi siamo pronti con altri tre pezzi, in questo caso dovete scegliere pezzo A, pezzo B o pezzo C. Vi dico che personalmente li ho riguardati e potreste farmi un regalo. È che se io dico quello che sarebbe il mio pezzo preferito, cioè poi è evidente che dopo lo votano, perché per fare un favore a me lo votano, capito? Cioè, se io voglio riascoltare quel pezzo là sembra che lo scelga io, quindi non devo far capire qual è il pezzo che preferisco. Cioè pezzo A, pezzo B o pezzo C? 333-2688-688, dovete decidere se volete mandare la vostra preferenza all'A, al B o al C. Pezzo A di stasera, I Cure con Close to Me.

il pezzo B, The Black Eyed Peas con Pump It. Come on baby, just pump it. Se volete, ma se volete votare il pezzo B, se volete. Se no c'è il pezzo C, Cesare Cremonini.

0: avete tre possibilità stasera: o il pezzo A, il Cure con Costumi, o il pezzo B, Black Eyed Peas, oppure il pezzo C, Cesare Cremonini. Quale di questi tre, in maniera molto naturale, volete decidere che vada in onda stasera come Happy Vibes? Lo decidete assolutamente voi. C'è invece, per come tempo, perché abbiamo comunque una canzone per poter raccogliere le preferenze, Team Impala con Gini.
1: Dracula. Happy Vibes.

0: perché assolutamente in maniera spontanea hanno votato oggi pomeriggio, quindi grazie veramente, perché abbiamo ascoltato Close to Me dei Cure prima che esistesse tutto questo amore per il dark, per il gotico, per tutto quello che è macabro, però in una chiave sicuramente leggera, e Tim Burton poi l'ha insegnato negli anni. Sono arrivati loro con questo video veramente pazzesco, dove venivano lanciati da un dirupo dentro un armadio, molto molto particolare come video. Close to Me per i Cure, scelto come Happy Vibes in questa serata dell'8 di giugno 2026. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo anche la new track, visto che c'è Karol G con Manu Chao, Vaiando per il mondo. Ah, perché vaga per il mondo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Ha sempre questo ritmo un po' da vagabondo, no? Lui, il nord-est della Maiana. Non era così che cantava Manu Chao? Insieme a Karol G, che ieri è stata avvistata a bordo pista del Gran Premio di Monaco, dove Kimi Antonelli ha fatto 5 su 5. C'era anche Karol G nei box, quelli insomma dove c'erano tutti i vips, c'era anche lei, non c'era Manu Chao. Il pezzo che avete sentito era Viando per il Mundo, quindi il new track, il nuovo singolo di questa nostra serata. Abbiamo anche l'informazione che arriva con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran su richiesta del presidente USA Trump. Le operazioni militari nel sud del Libano proseguono tuttavia a piena intensità. Il leader israeliano Netanyahu parla di autodifesa e promette di rispondere con forza ad eventuali nuovi attacchi iraniani. Dopo l'appello del Tycoon, anche il comando militare di Teheran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico. Il voto per i ballottaggi in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Agrigento, Trani e Chieti vanno al centro-sinistra, mentre la maggioranza di governo vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Si conferma la forza del centrodestra, commenta la premier Meloni. Per il PD il voto è un segnale al governo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it. Carica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i voti.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

insomma alla fine di un altro nostro appuntamento, però abbiamo l'occasione e l'opportunità ancora di svelarvi qualcosa nella vostra giornata e come con il nostro effetto, perché prima di chiudere noi vogliamo comunque lasciarvi così con quell'aspetto dove possiamo conoscere quella che è la vostra personalità oppure un momento del vostro futuro, come con un gioco, perché praticamente è un gioco, ci divertiamo a prevedere che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane o addirittura come siete fatti caratterialmente, perché quello di oggi è uno di quei gli effetti che funziona, perché vogliamo dirvi quale personaggio della Disney potreste essere. Come? Semplicemente partecipando al nostro gioco. Quindi ci mandate il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito, noi buttiamo tutto dentro l'effetto e vi diciamo qual è il personaggio Disney che vi viene abbinato. In base al personaggio Disney è anche un aspetto della vostra personalità, cioè potreste ritrovarvi nel personaggio oppure assolutamente no. 333-2688-688 per incominciare a mandare messaggi se volete giocare con noi. Ricordiamo che poi, siccome li scopriamo random i personaggi, potrebbe essere la vostra serata fortunata come no, quindi incominciate a mandare il vostro messaggio ora. Ripeto: nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. C'è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

0: Rock ci piaceva un po' così così all'inizio, settimana dopo settimana che sta passando, ci piace sempre di più questo pezzo di Francesco Gabbani, Summer Fun. Stiamo già entrando in clima disneyano, sento, cioè, sai quando entri poi nei villaggi, quelli a tema, dove ci sono già il cinguettio che ti accoglie. Sembra pornografico a sentirlo così, questo respiro, devo dirti.
1: Invece è proprio Cenerentola.
0: Lo so. Allora, perché lei parla con gli uccelli, Cenerentola. Allora, c'è Monica, segno dei gemelli, il suo colore è il bianco, l'animale è la tartaruga. Monica, tu sei Alice. Credo non abbia bisogno di presentazioni Alice, no, come personaggio. Una... Vabbè, allora, Monica, tu sei Alice, una mente curiosa e vivacissima che salta da un'idea all'altra con una naturalezza che lascia gli altri a bocca aperta. Hai quella capacità rara di entrare in mondi completamente diversi e sentire a casa ovunque, perché la tua vera casa è la tua testa e sotto quella leggerezza apparente c'è una persona che osserva tutto, capisce tutto e ti dimentica molto meno di quanto sembri. Sei una che memorizza, se qualcuno te la fa, Monica, bisogna stare attenti. Alice, ovviamente, è la protagonista di Alice nel Paese delle Meraviglie, non credo abbia bisogno di presentazioni. Monica, quindi, se ti ci ritrovi, facci sapere. Ne leggiamo un altro. Sonia, segno dell'acquario, viola, cane, il suo animale. Sonia, tu sei Vaiana, una visione chiara di dove vuole andare e il coraggio di andarci anche quando tutti intorno dicono il contrario. Hai quella libertà interiore di chi non si definisce attraverso gli occhi degli altri e una generosità spontanea che trascina le persone verso qualcosa di più grande. Il tuo mondo è sempre un passo avanti rispetto a quello che ti circonda. Vaiana è la protagonista di Moana, per chi non lo sapesse, che non è porno, ma era la ragazza polinesiana che sfida le convinzioni del suo villaggio per seguire una missione più grande. Tra un attimo ne scopriamo altri personaggi Disney. Adesso però invece ci ascoltiamo anche Calvin Harris and Disciple, How Deep Is Your Love?

In questa serata, attenzione, c'è Alice, il suo segno è il toro, il suo colore è il blu, l'animale è il cane. Alice, tu sei belle, una profondità intellettuale che urla ma si sente, che non urla scusate ma si sente, una capacità di vedere oltre le apparenze che in pochi hanno davvero. Hai quella solidità tranquilla di chi sa stare da sola senza sentirsi sola, è una fedeltà verso le persone giuste che non si negozia mai. Il tuo mondo interiore è ricchissimo e chi riesce ad entrarci capisce subito di aver trovato qualcosa di raro. Per chi non sapesse chi è Belle, ovviamente la protagonista della Bella e la Bestia. C'è anche Daniela del toro, il suo colore è il blu, l'animale è il gatto. Daniela, tu sei duchesse, raffinata, elegante, con una presenza naturale che non ha bisogno di fare rumore per farsi notare. Hai quella compostezza di chi sa sempre come stare in ogni situazione, ma nasconde dentro di sé una sensibilità e un affetto profondi che riservi solo a chi ha guadagnato davvero la tua fiducia. E quando ami, ami con una dedizione totale e silenziosa che vale più di mille parole. Duchesse, per chi non lo sapesse, è la gatta protagonista degli Aristogatti. Tu la conosci benissimo perché avrai visto gli Aristogatti, credo, un migliaio di volte, mio caro Pacini. C'è anche Mark Knight con Clap Your Hands. Radio Company.

0: Hans, clap your hands, non credo che abbia bisogno di presentazioni il pezzo da cui hanno preso ispirazione. Andiamo da Marco, che è di Treviso, perché lui ha voluto specificare anche dove si trova Marco. Quindi Marco da Treviso, il suo colore è il blu, l'animale è il leone, il segno è del leone. Con due leoni, secondo te, che personaggio poteva venire fuori? Un personaggio del Re Leone? Marco, tu sei Mufasa. Bene sì. Una presenza naturale che non ha bisogno di imporsi perché gli altri lo riconoscono da sola, senza spiegazioni, hai quella capacità di ispirare chi ti sta attorno, semplicemente essendo te stesso, con una coerenza tra quello che pensi e quello che dici e quello che fai, che ogni giorno e soprattutto oggi è una rarità vera, e quando proteggi qualcuno lo proteggi fino in fondo, senza mai voltarti dall'altra parte. Cioè sei uno che difende, per chi non sapesse chi è Mufasa, ovviamente il Re Leone, il padre di Simba, né il Re Leone, quindi insomma non ha bisogno di presentazioni nemmeno lui. Siamo arrivati in chiusura con i nostri effetti, oggi quello di Disney, domani chissà, lo scopriremo, intanto ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: presente
1: insieme
0: per una grande emozione.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: tutto il mondo in pochissimi secondi, perché adesso i social comunicano in maniera rapida e quindi si sa anche che cosa è accaduto a New York, a Times Square, dove ha intrattenuto tutti quelli che lo sapevano per 20 minuti con un concerto a sorpresa a Madonna, dove ha presentato praticamente il suo nuovo album. L'ha fatto con un concerto dove c'erano appunto diversi amici che l'aspettavano in una delle piazze più famose del mondo, perché credo che Times Square, insomma, la conosciate, nel centro di New York, dove ne ha ringraziato, ha presentato anche dei successi del passato e del suo nuovo album. Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love l'abbiamo proprio sentita, abbiamo sentito anche MC Hammer, You Can Touch This, brano del passato, brano del presente. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, grazie anche a Gianluca Pacini in regia, un saluto, vi lascio con Cose da Pezzi insieme a Igor Pezzi, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: le 20:06, siamo pronti, con le cose da pezzi. Siamo pronti, siamo ritornati. E allora, sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera, buonasera Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Buonasera,
2: ciao,
0: eccoci
2: bello,
0: qua,
2: ciao,
0: come
2: ciao.
0: Stai? Tutto bene, è venerdì, io mi sono divertito, mi hai lasciato solo, abbandonato, io te lo ricordo, te lo rifaccerò a vita questa cosa, però ci siamo divertiti, io e loro, cioè gli ascoltatori. Invece te come stai? Tutto bene?
2: Ma tutto sommato la sono cavata.
0: Vabbè, adesso mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, bella questa puntata di oggi perché parleremo di quella giornata che tutti quanti abbiamo aspettato quando andavamo a scuola, cioè la fine della scuola, cioè l'ultimo giorno. L'ultimo giorno, tra oggi e domani, praticamente tutti gli istituti primari o comunque secondari chiudono, si fermano e poi se ne riparlerà a settembre, chi più contento, chi meno contento. Parleremo anche dell'aspetto che una volta la scuola era sentita di più, vero? Cioè l'ultimo anno, l'ultimo giorno, intanto si stava promossi o bocciati, non sapevi fino all'ultimo. Adesso pare che, ma sì, se siamo nelle elementari, ma sì, li promuoviamo lo stesso, chi se ne frega. Vabbè, ma insomma avremo modo di parlarne assolutamente. Quindi, ma no, ma non possiamo andare avanti senza lo sciamano. Mi stavo per dimenticare dello sciamano. Ma che siamo pazzi, un bel consiglio della sera, vai.
3: Io penso che la vita vada avanti a colpi d'amore. Una vita che non è amata è una vita che si spegne. Umberto Galimberti.

Stupid Love. Buonasera ancora, buonasera, sono... Sì, sono Igor Pezzi, ma queste sono le cose da pezzi. Fino alle ore 22, insieme con Gianluca Pacini, insieme con tutti voi, insieme con tutti quelli che sono andati a scuola, e sono sicuro che tutti quelli che sono all'ascolto sono andati a scuola nella loro vita e magari hanno già dei figli che oggi hanno terminato l'anno scolastico.

0: cuore, perché è vero questa cosa, ti giuro. E allora gli scrissi, insomma, tutti come è formato il cuore, le funzionalità, l'importanza di questo organo vitale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ricordi, aneddoti dell'ultimo giorno di scuola, quali sono stati, come sono stati, se volete anche dirmi che tipo di studenti eravate. Bravi, precisi, monelli, disgraziati, maledetti, non lo so, ditelo. Ma io vorrei anche sapere come sono state queste giornate dei vostri figli, che ovviamente hanno terminato l'anno scolastico, ok? Quindi un purpurri di tutto ciò. 3332-688-688, la condividiamo anche questa e parleremo dell'ultimo giorno di scuola oggi. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: siete su Company, buona serata ancora. Allora andiamo con la carrellata dei vostri messaggi che sono arrivati. Cioè sembrava quasi non vedavate l'ora di raccontarci come eravate a scuola, perché oggi, tra oggi e domani, c'è l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno, intanto ambito ultimo giorno e poi vacanze, 3 mesi di vacanza. Come eravate voi, ma come è andata anche l'ultimo giorno di vostro figlio, vostra figlia, insomma come sono andate? Sono giorni trepidanti questi qua, c'è poco da fare, quindi al 3332-688-688. Dunque, un attimo che sono perso qua. Marco mi scrive: io ero quello che studiava davvero e poi passava i compiti perché mi facevano pena. No, ma veramente? No, ma ti pare? Cioè, ti pare di dire una cosa di questo genere? È una cosa, mamma mia. Allora, un attimo solo. Poi, un altro messaggio è arrivato. L'ultimo giorno era bellissimo. Bellissimo perché comunque, a parte i profumi della primavera, mi ricordano sempre il fine scuola. Lei si chiama Cinzia. Era sempre bello dal primo anno fino all'ultimo. Ci siamo sempre divertiti, soprattutto gli ultimi, anche perché poi erano quelli che ci portavano o allo step superiore, tipo alle medie, oppure quelli che andavi ovviamente, che ne so, anche alle superiori. Poi a scuola era uno studente modello, però ci fa la pernacchia, quindi non deve essere un disgraziato, sicuramente. Paolo, dicelo se eri un disgraziato, ma noi vogliamo sapere come eravate a scuola, capito? Cioè, e poi a parte l'ultimo giorno, ma come eravate, come arrivavate l'ultimo? Poi un altro messaggio da parte di Francesco: eravamo una scuola di scalmanati, non ce n'era uno che si salvava e l'ultimo giorno finiva sempre puntualmente a gavettoni. Ma quanti... è vero, una volta si giocava ai gavettoni. Pacini, ti è mai capitato di lanciare i gavettoni? Sai cosa sono i gavettoni, vero?
1: Ma sì, ma io le tiro ancora ai gavettoni.
0: Ancora li fai? Ma tu non sei mai cresciuto, quindi sei rimasto là.
1: Io prendo addirittura il cocomero, l'anguria, perché il cocomero non ci credo, è Pacini. L'anguria, ha detto in toscano. E sì, poi dopo lo prendo, sì, e lo struscio proprio sulla faccia delle persone, proprio cattiveria buona.
0: Ma per cortesia, ma no, non è un buon esempio da dare, ma vergognati.
1: Ma sono tutti amici.
0: Allora, come eravate a scuola e come festeggiavate l'ultimo giorno tanto sofferto? Al 3332 688 688. E intanto arriva Olivia Rodrigo con Drop Deep.

0: Stupid Girls, le 20:30 su Radio Company, buonasera ancora. Vediamo un po' come eravate a scuola e come è andato l'ultimo giorno, visto che in questi giorni si sta celebrando l'ultimo giorno di scuola, tanto atteso. Al 3332-688-688, Davide scrive: primo della classe, ma solo perché avevo paura delle interrogazioni. Quindi, facci capire, cioè tu avevi paura e quindi ti preparavi a tal punto che sei diventato il primo della classe, che potrebbe essere una strategia vincente anche nella vita, peraltro. Invece Sara dice: io vivevo improvvisando, aprivo il libro direttamente sul bus. E poi tu aprivi il libro, leggevi, sapevi bene o male la materia, l'argomento, no? Quindi arrivavi con quello che tu avevi letto e poi... Cioè, ma che lavoro fai nella vita adesso, Sara? Perché uno che... c'è una persona che è capace di improvvisare così, cioè, ha la vita in mano, vince. Luca, ero quello della merenda. Panino, oggi, compito domani. Ok. Gallina oggi, gallina domani, stessa cosa. L'uovo oggi, la gallina domani. Giulia invece dalla provincia di Pordenone: facevo gli schemi colorati per tutti perché mi divertiva organizzare. Nella vita ora sono un'organizzatrice di eventi. Ma che bello, benissimo. Chiama Radio Company che organizzeremo qualche evento assieme, perché no? Allora, c'è ancora spazio, quindi 3332-688-688, raccontateci in queste ore, in questi giorni che si sta concludendo l'anno scolastico in corso, come eravate voi a scuola e magari com'è quello dei vostri, come è andata per i vostri figli e come è andato anche il vostro ultimo giorno di scuola. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

con Candle Dust su Radio Company. Buonasera ancora, leggiamo un messaggio che riguarda un po' come eravate a scuola, come siete andati a scuola, perché oggi è l'ultimo giorno di scuola. Ciao Igor, pure io come la ragazza che ha scritto prima, una ragazza ci ha scritto al 3332688688, anch'io leggevo e facevo i compiti al mattino andando a scuola, non pretendevo chissà che, ma i 7 bene o male li prendevo ed ero più che felice è a posto così. Più che felice è a posto così, come diceva il buon Gineprio. Tra l'altro ieri sera ero con Ubaldo Pantani, serata meravigliosa, bellissima, abbiamo parlato anche di Gineprio, bellissimo. Allora, finisce l'anno scolastico con una delle prime cose, perché la scuola, quando tu devi svegliarti alle 7, chi alle 6, chi alle 6 e mezza, prendere il pullman, deve partire, quindi sei tutto sonnato. La prima cosa che uno studente pensa quando finisce l'anno scolastico è che può dormire. Finalmente posso dormire fino alle 8, alle 9, alle 10, chi se ne frega. Ma sapete una cosa curiosa sul fatto del dormire, sul dolce dormire, che 200.000 anni fa, quando è stato scoperto un po', diciamo, come si organizzavano già gli esseri umani, loro si rifacevano il letto. Loro 200.000 anni fa già si rifacevano il letto, non avevano di sicuro un piumone matrimoniale, i cuscini anticervicali e tutte queste cose qua, però alla fine erano ben organizzati. E sapete come? È stata trovata questa sorta di grotta in Sudafrica, dei resti, tra virgolette, resti di materassi, tra virgolette, non materassi veri, fatti di erba, sistemati con un certo criterio. Ma il dettaglio incredibile è un altro, è il fatto che loro mettevano degli strati di cenere perché tenevano lontani, secondo gli scienziati, tenevano lontani insetti e parassiti. Quindi il primo antiacaro della storia, capito? E dormivano da Dio, e peraltro bruciavano periodicamente il tutto, perché secondo loro, secondo quanto hanno dedotto questi scienziati, era il modo più logico per pulire tutto e mantenere igienico il letto, e tornavano a farlo, capito? Si rifacevano il letto, i nostri antenati, altro che, altro che. Arriva Bob Sinclair con Kiesha qui su Company.

0: Robbie Schulz, Better Times su Radio Company. C'è Cinzia che dice: finalmente mio figlio non solo dormirà di più, ma imparerà a farsi anche il letto, che sarebbe sempre buona ora. Ah, hai capito? Perché noi abbiamo parlato degli antenati che si rifacevano a letto, degli studenti che ora dormiranno qualche ora in più, e giustamente una mamma dice: così impareranno anche a farselo adesso il letto. Giusto, dovete rifarvi il letto, se no dovete andare a fare il servizio di leva. Mamma mia, ti ricordi questa cosa? Questa è una battuta da boomeroni, ma chi se ne frega, insomma. Ma vabbè, non posso dir nulla, allora tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e, come sempre, una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi?
3: Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic Becky G su Company. Vediamo un po'. Tra poco andiamo al cinema, però prima bisogna guardare un po' l'orologio, ragazzi.
1: Rigorizziamo gli orologi. Ora fa le 10:30.
2: 11:15.
3: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo occhio, che è meglio.
0: Le 9:05 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: una possibilità su Company.
1: C'è qualche giretto di qualche canzone storica per caso?
0: Non so, così, qualche tonalità magari.
1: Vabbè, lasciamo la musica e andiamo al cinema, che dite,
0: Via al cinema, quindi le prime tre posizioni del box office Italia. Grazie a voi che avete frequentato le sale cinema, che avete pagato il ticket per entrare. Noi ne prendiamo soltanto le prime tre. Avatar, Fuoco e Cenere occupa la terza posizione, il terzo capitolo della saga di Avatar di James Cameron. Ambientato in un mondo di fantasia, il film segue le avventure della saga con tecnologie visive all'avanguardia. Nonostante il piazzamento, mantiene un enorme successo di pubblico in Italia. Seconda posizione per Cime Tempestose. È la riscrittura di Emerald Fennell del classico di Emily Bronte. In seconda posizione, per l'appunto, il film vanta protagonisti come Margot Robbie, Jacob Elordi, in un racconto romantico e drammatico. Signore e signori, al primo posto abbiamo di nuovo Checco Zalone. È imbattibile con Buen Camino. È incredibile, domina il box office con oltre 40 milioni di incasso. Il film racconta di un Checco Zalone ricco che cerca la figlia minorenne partita senza lasciare traccia per un viaggio. Con il suo grande ritorno in sala ha battuto ogni record, perché è ritornato in prima posizione, diventando il film più visto del 2026. Finora sicuramente lo è, ma mi sa che di questo passo lo arriverà. La presenza di Zalone e la trama familiare hanno conquistato quindi il pubblico italiano. Signori, domanda di rito, come ad ogni box office: qual è l'ultimo, non quello più bello, quello nel cuore, quello della vita, no, l'ultimo film che avete visto? 3332688688.

0: David Guetta su Company. C'è Marco che ci scrive: il mio ultimo film visto è Michael. A proposito dell'ultimo film visto, Michael, ovviamente la storia di Michael Jackson, che sicuramente tutti quanti avete visto, e io devo ancora andare a vederlo. Ma vi rendete conto? Ma forse ho perso il treno, Pacini, adesso. Ma non è che lo rifanno, lo ripropongono, nulla? Devo andare a comprarlo.
1: Ma lo guarderai al cinema all'aperto quest'estate?
0: Mamma mia, ma non con te sicuramente. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: 13 giugno. L'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Fred Palma, la testa gira, gira, gira, specialmente quando ti arriva il conto del ristorante e non eri preparato. Ma succede, succede. Tra l'altro la CNN qualche anno fa ha parlato proprio di questi episodi, cioè degli scontrini pazzi, soprattutto per i turisti stranieri in Italia, dove noi non abbiamo raccolto una bella immagine in questo caso. Cioè del tipo, che ne so, due gelati pagati 40 euro a Roma, nelle zone centrali, si passa poi due cappuccini e brioche a Milano 18 euro, cose di questo genere. Qua già ci avviciniamo a prezzi normali ultimamente, però quando arrivi due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce con aragosta, tutto quello che vuoi, due turisti giapponesi, 430 euro, ma allora lì c'è qualcosa che non torna, no? C'è qualcosa che non torna. E la domanda è proprio questa: ma se il prezzo non è scritto chiaramente, cioè se le informazioni non sono arrivate in maniera trasparente, diretta, è giusto contestare il prezzo? Secondo me sì. Secondo voi? Sì, cioè se tu non mi scrivi, non mi dai gli input, io non posso andare a leggere tutto, a parte che non vai a vedere se devi fare un aperitivo, se devi prendere o fare magari la colazione, non vai a leggere quanto o magari anche sì. A cena però vorresti. Vi racconto un altro episodio successo sempre in Italia, a dei turisti stranieri, per una grigliata di pesce hanno pagato 315 euro. Una grigliata di pesce. Nasce la diatriba, loro dicevano: beh, ma qui è al chilo, ma qua più o meno sono 2 chili. Il ristoratore diceva: no, qua sono 4,8 chili, quindi e lì non era specificato, e quindi c'è un pochettino, diciamo che l'occasione, sì, fa l'uomo ladro, diciamolo, questa è. Allora, vi è mai capitato di contestare uno scontrino? Ma soprattutto, se non avete la possibilità di vedere, di capire quanto dovete pagare e vi arriva il conto, è giusto contestarlo? Secondo me, Pacini, sì. Paccini, anche secondo te? Hai mai pagato un salasso una volta al ristorante? Ma è successo,
1: sì,
0: a tutti questa cosa, sì.
1: Non ho voglia di mettermi lì a litigare, sì. Ho pagato, detto, no, forse hanno bisogno.
0: Signore, se sei un signore, hai soldi, dai, prendi qua, vai, però fatta attenzione la prossima volta. Hai fatto così, giusto? Ti mando alla guardia di finanza.
1: Poi dopo c'è il tam-tam, allora, no? Ne parli male,
0: certo,
1: del ristorante.
0: Certo, certo. Comunque hanno dei ricordi, i turisti stranieri hanno tantissimi ricordi dell'Italia negli ultimi anni, specialmente gli scontrini un po' gonfiati. Quindi è giusto contestarlo? Secondo noi sì, dite la vostra, chiaramente. Qua c'è tutta la libertà al 3332 688 688. È il momento di Lola Young.

0: Six City, Electric City su Radio Company, insieme con Dua Lipa. Messaggi che sono arrivati, che è arrivato uno in particolare al 333-2688-688. Io sapevo, perché poi è una cosa che ti dà fastidio. Sì, ti dà fastidio il fatto di aver pagato troppo, ti senti preso in giro, no? Specialmente proprio il tuo ego esce alla grande. Sentiamo cosa
1: dice. Per me è giusto contestare anche se il prezzo è scritto in maniera chiara, perché se mi fai la pizza gourmet da 80 euro con l'affettato sopra, cioè può essere stato allevato a noci di macadamia dalla mattina fino all'ultimo giorno della sua vita. Ma quella lì è circonvenzione di incapace, cioè.
0: No, vabbè, però se lui te lo dice, però se lui te, senti l'ego come dice, però se lui te lo dice, è uomo avvisato, mezzo salvato, cioè lui ti dice, questa pizza gourmet ti costa 28 euro, fai tu. Capito, poi non puoi contestarla dopo. Qua si chiedeva se non è specificato bene, se in qualche modo mi induci a mangiare comunque poi mi trovo a pagare qualcosa di spropositato. Ecco, in quel caso lì è giusto contestarlo, secondo noi sì, naturalmente. Noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Mon Amour, Annalisa su Radio Company. Salutiamo Emanuela, che lei, ormai è lei che fa il company, ti accompagna, cioè lei mi state accompagnando a casa, grazie. Anche stasera abbiamo corso, abbiamo fatto giusto, perché tu sei una runner, quindi è lei che si auto fa il company, ti accompagna. Grazie Emma, grazie mille, grazie mille. C'è un sentiment, una percezione nell'aria di noi italiani, c'è una sensazione strana. Ci sentiamo più poveri, lo sapevate? Lo sapevate? Quanto vi sentite poveri da 1 a 10? Dai, ditelo, dai, ditelo. No, perché c'è questa, diciamo, percezione, quella è un sentiment, no? Il fatto di sentirsi poveri. Magari tu hai il tuo stipendio, hai tutto, cioè tutto, quando riesci a pagare il mutuo, riesci a fare tutte le tue cose, riesci a organizzare una vacanza, a comprarti i vestiti, però ti senti fragile, ti senti, però c'è qualcosa che non va, mi sento un po' povero, non sono sicuro a fare sta spesa, a pensare di fare altro, che ne so, ristrutturare case in un certo, il giardino quest'anno, magari il prossimo. E questa sensazione sempre più sta venendo avanti, no? Un recente rapporto Istat, infatti, dice che cresce la quota di italiani che dice di far fatica a sostenere spese impreviste e a concedersi magari vacanze, tempo libero. Non parlo di quelli che dice: ah, ho fatto 3 vacanze, quest'anno 1 mi sento povero. No, non siete voi. Cioè, no, quel non è quella la povertà, ok? E stiamo parlando di percezione, in realtà. Ci sentiamo solo più poveri, o meglio, fragili davanti a una spesa improvvisa. Cioè, adesso che faccio? Devo? Cioè, mille paranoie, però insomma, a quanto pare è così. Anche perché magari, come dicevo prima, riesci a pagare l'affitto, il mutuo, tutto quello che serve, però poi vai a fare la spesa e vedi che stai spendendo il doppio rispetto a 2 anni fa. Quindi, quanto vi sentite poveri nel 2026? Da 1 a 10. Ditevelo al 3332 688 688. Intanto ci ascoltiamo Alex Warren.

0: pesce, cattive abitudini. Chissà se sono cattive abitudini quelle che si fanno, ci fanno sentire più ricchi o più poveri. Quindi io su una scala da 1 a 10 quanto vi sentite poveri, perché il sentiment è sempre più questo di noi italiani, non nel senso che siamo diventati un popolo povero, ma sul fatto della, diciamo, della percezione davanti a una spesa improvvisa, cominciamo ad alzare, diciamo così, le antenne e non sappiamo cosa fare. Ecco, questo è un po', diciamo, il sentiment. Marta da Padova: mi sento povera 6, perché ormai il pieno della macchina vale come una cena romantica. 4, dice Giorgio, ma solo perché ho smesso di guardare il conto corrente. Meglio se ne erano 10. Elisa da Treviso: 8, povera 8 mi sento. Ho comprato 2 spritz e mi sono sentita Jeff Bezos, però al contrario. Luca invece: vivo bene, ma ogni bolletta è una sorpresa horror. Voto 5. Mi sento povera 2, però se aumentano ancora gli affitti arrivo a 9 velocemente. È vero, anche questo, cioè stanno aumentando anche gli affitti, incredibile, incredibile. Simone da Udine: 7, povero 7, prima ordinavo tutto senza guardare il prezzo, adesso confronto pure il tonno. Fondamentale, ragazzi, fondamentale. Se voi state attenti alle promozioni nei supermercati, ve lo dico io, andate a risparmiare il 20%, così secco, fate solo attenzione. Ci fermiamo un attimo, torneremo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a chiudere la puntata di oggi delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, puntata che va in onda ogni giorno dalle ore 8 alle ore 10 della sera, come sempre, dal lunedì al venerdì. Facciamoci un piccolo promo, perché no? Perché no? Però prima di chiudere volevo dirvi che in Canada esistono gli asili per cani. Gli asili per cani, creati per evitare che restino soli durante il giorno. Quindi un'iniziativa bellissima, possono... Sì, assolutamente, perché comunque gli animali, i cani, i gatti, cioè, soffrono di stress, di ansia da separazione, da tutte queste cose. Sapete che ormai noi siamo molto impegnati, siamo via 8-10 ore al giorno, loro sono a casa da soli, capito? Ecco, non fate la battuta solo come un cane che non ve la passo. Quindi, questi... Allora, non si ridono di queste cose, dai. Quindi, questi asili servono per fargli fare anche delle attività fisiche e motorie, quindi possono stare anche in moto, quindi bene, cioè tutto bene, capito? È un così, una sorta di spa, una sorta di palestra, gli asili per cani. Vabbè, però questo avviene in Canada. Magari esistono anche qua. Ma ci sono le pensioni per cani, ci esistono comunque, eh? Alla fine si combina in qualche modo. Dai, allora, ci fermiamo. Continuerà ancora la musica, Music Boutique, come ogni lunedì sera qui su Company. Grazie Gianluca Pacini, grazie a tutti. Ciao. Voi, io vi voglio bene, un abbraccio, un bacio e buonanotte, a domani.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
6: Radio Company Boutique.

0: Radio, compagnie, boutique, spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Ben ritrovati da Fabio De Magistris, questa è Radio Company, questo è il nostro appuntamento, ritorno quindi Company Yesterday, primo contatto di questa settimana, lunedì 8 giugno. Gianluca Pacini è già in regia praticamente ad occuparsi della parte tecnica, pronto a mixare le prime canzoni che abbiamo scelto, tra poco quelle di Alliance Ethnique, ritroveremo anche Caria, Crack David, subito ritornano Beyoncé con Shakira, c'è cioè Beautiful Liar.

Qualche minuto con Craig David e il suo grande successo Hot Stuff, proprio la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito stasera all'interno di questo appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Lloyd Future Andre con Dedication to My Ex, poi S Club 7, Mojo con Lady, ritroveremo anche Natural Born Grooves.

0: un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento di stasera con Company Yesterday era proprio questa, quella di Natural Born Grooves, Universal Love. Ci fermiamo, brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Stufati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadget Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da
3: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
4: Questa è Radio Company, una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, quindi a quest'ora all'interno del nostro appuntamento ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme, uno dietro l'altro, senza nessuna interruzione, sono mixati da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Faith Evans, Lady Gaga, Yolanda Be Cool e adesso David Guetta con Sam Martin, c'è cioè Dangerous.

un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday, e un altro grande successo che ci ha riportato indietro nel tempo. We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool, pronti però a continuare adesso con altre canzoni. Gianluca Pacini è sempre lì in regia, pronto a mixare praticamente i successi che abbiamo scelto. Io sono Fabio De Magistris, tra poco Raven Maze con Fascinated, poi ritroveremo Rihanna, Martin Solveig e adesso London Beat.

0: Ultima canzone del nostro appuntamento di stasera con Company Yesterday, Martin Solveig, che quindi con il suo grande successo Hello chiude lo spazio dedicato proprio ai successi di alcuni anni fa. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris l'appuntamento è per domani sera, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Company. Boutique. Radio. Compagnie.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Compra

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese.